0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Pensavo fosse l'indignazione, ma come? Il vino alle 8 di mattina, il vino alle 8 di mattina. No, ragazzi, l'incredibile è su un altro fronte. Il problema è la melanzana cruda in Sale Imperio.
3: Ma infatti io ti volevo chiedere una cosa. Ma perché anche io ho visto che se la mangiava cruda la intingeva nell'olio.
2: Olio, sale e pepe.
3: Ma ho letto un sacco di commenti che dicevano che è tossica.
2: Tutti.
3: Ma tuo padre sta bene.
2: Ma sta una bomba, la fa quella colazione, la farà da 70 anni, non lo so, la fa da sempre.
3: E allora che c'è di tossico?
2: Non lo so, i tossici sono quelli che commentano.
4: Tutti a fai salutisti, no, questo no, questo no. Ci sono rimasti pochi piaceri nella vita. Vino e salsicce alle 7:30 di mattina. E dai.
5: Io la gente perché se fa i cazzi sua non lo capisco. Cioè lui c'ha 85 anni e mezzo, ma un po' fa come gli pare, se vuole mangiare la melanzana cruda per bicchiere di vino. Mia moglie c'ha la nonna, 90 anni. No, nonna, non ti mangiare i dolci perché ti fanno male. La nonna è golosissima, ma lascia che mangiare dolci a stare cristiana, che un'altra anno non si sa se ci arriva, c'ha 90 anni. E lascia la campa come Dio comanda, ma che mai io dico boh.
6: Mi nonno 87 anni, colazione con lardo, olio, aringa e bicchiere di vino. Mi nonna 84 anni, colazione con salsiccia di cavallo sparmata sul pane. Mi sono fermato mo al supermercato, ho preso un pacchetto di patatine per i miei figli. Una signora, leggi attentamente con che olio è fritto, leggi tutte le dinamiche. Ma vattene a fanculo, ma fateli cazzi tua, va.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti.

0: cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Ci chiediamo sempre, ma quando le prende, dove le porta? Nei campi da calcio sudamericani.
2: Svuotato lì la svuota. È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta.
3: Dove le metti?
2: Dove le metti? Bisogna chiamarlo per chiedere dove le mette, ragazzi.
3: Perché indagare?
2: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi...
1: Da casa di chi lo chiama,
2: no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente, non me lo sono mai fatto.
4: Una riserva per api, che ne so. Cioè,
2: magari non lo so io.
1: Avrà delle arnie.
2: Ma non è che, cioè, tipo. Beh, sì. Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
3: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sono gigantesche.
1: Beh, lì stermina.
3: Io credo che lì stermini.
4: Lunerti?
1: Le vespe sì. Sì, le vespe sì.
2: Comunque su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
3: in Brasile,
2: in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiati a terra cercando, ecco, di sfuggire. Ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
3: Eh beh, uno sciame ricco, ce l'ha detto Lunetti.
2: Però sono punti che te fanno vincere il campionato, capisci? Che te
1: no, mi sa di no.
2: Ragazzi, dobbiamo fare punti.
5: Ma quello gli leva da una casa le api e le mette a un'altra, così c'è un altro lavoro. Cioè, in realtà l'arveare è uno solo, e quello sposta da appartamento a appartamento, così lo richiamano e lavora.
2: Bella questa, eh?
1: È sempre lo stesso.
3: Sì. Toccato Lunerti. The Morning
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: Noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The summer is here. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
2: Reload. Viralissimo. Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: The pen is on the table. Antonio Tajani. Lesson number one.
4: History of end of the same. Destiny. God bless Italy. Happy birthday. Happy birthday in America.
2: Viralissimo.
3: E poi arriva il genio assoluto.
5: Una domanda. Secondo voi perché i gay hanno sempre più soldi?
6: Non ne ho idea. Perché? Tu sai?
7: Beh, è facile, perché non escono con una donna.
2: Viralissimo.
3: Quando al telefono l'unica cosa che senti è: mi senti?
8: Allora Claudio, no, io adesso sto,
9: non ti sento benissimo, ti sento a scatti.
8: Mi senti adesso?
9: Ora sì.
8: Ok, no. Sono negozio quello là, ti prende.
9: No Fabrizio, non ti sento proprio, è ripartito, mi sa che non prende, mi sa che sei te.
8: Mi senti?
9: Ora sì.
8: Ok, no, allora ti devo dire che
9: non sento proprio niente, tutto a scatti, tutto scattoso, proprio sembra che stai nel buco di culo di non so cosa.
8: No. Mi senti?
9: Ora sì.
8: Ok.
9: Facciamo così, dimmi solo mi senti, che qua lo sento benissimo.
8: Mi senti? Ora sì. Mi senti?
2: Viralissimo.
3: Le grandi scoperte dell'essere umano.
10: Le volte che le donne, un viaggio lungo secoli, parte da una scoperta shock: le seghe non le hanno inventate gli uomini, ma le donne.
11: È vero, la sega circolare l'ha inventata
10: neanche il
2: Viralissimo.
3: Arisa e il rimedio naturale per la cervicale.
12: Quando c'ho la cervicale, che faccio? Mi metto due, per esempio, le pennette.
13: Sì.
12: Presente la pasta?
11: La pasta.
12: Ok. Allora, praticamente io mi infilo due pennette nel naso.
13: No. Ma perché?
12: Okay. Però crude.
11: Certo, perché vuoi farle cotte? No.
12: No. Crude.
11: Sì.
12: E praticamente io metto con una bacinella d'acqua sotto il naso.
11: Sì.
12: E le tiene ben aperte le narici. E riesco a sciogliere tutte le tensioni e mi passa tutta la cervicale,
11: certo.
12: Tutto.
11: Ma questo è geniale.
12: Sì.
11: E dove l'hai vista questa cosa? O chi te l'ha insegnata?
12: Me l'ha inventata.
11: I cerotti che vendono in farmacia semplicemente che aprono un po'.
12: Ma non aprono bene come proprio le pennette.
11: Le pennette.
12: Le pennette fanno di più.
2: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Allora, stavo pensando, no, ma non hanno mai pensato di commettere un reato? Cioè, adesso così è un'idea non da eseguire, però insomma, commettere un reato con del ghiaccio, tipo con una stalattite, no? Tanto poi si scioglie e tu di base non c'hai più prove, no? Per dimostrare, cioè, non ci sono più le impronte digitali. Cioè, insomma, è un'idea, non
3: tipo
2: da
3: un'arma del reato di ghiaccio.
2: Di ghiaccio.
4: Ma che è? Trono le spade, il finale.
3: Frozen. No. Un thriller alla Frozen.
4: Sì. Allora, stalattite, stalagmite, sono due cose che stanno, sono calcare sostanzialmente. Ah. Quindi rimane. Tu dici di quei ghiaccioloni, di quei,
2: esatto,
4: geloni.
2: Sì, quei geloni tutti.
4: Ho capito, ma devo fare sta cosa qua, la devo fare in Val Venosta, sta roba qui a gennaio, se no.
2: Convince a portare la persona fin lì e poi già che ci sei.
3: A Frasassi.
4: Ma che ti, non ci hai capito niente, ma è peggio di te. Cioè,
3: perché
4: a Frasassi ci sono le stalagmiti, stiamo parlando del ghiaccio, non c'è il ghiaccio dentro le grotte di Frasassi. C'è il calcare.
3: Quelle, lo stacchi e le porti.
4: Dopo te lo spiego, andiamo avanti.
2: Allora, l'ascensore, perché tu ascendi, cioè tu
4: sì,
2: vai
4: certo,
2: su.
4: Certo.
2: Però io quando scendo, cos'è? È un discensore. Cioè dovrei cambiargli nome comunque, nel senso di andare su e giù.
3: Oh, c'ha ragione però.
2: Vero.
3: Ne dovrebbero mettere due allora, un ascensore e un discensore.
2: Meglio,
4: certo.
2: Meglio,
4: quindi
2: sì, è vero.
4: Andrà su all'infinito, poi sotto c'ho un caricatore di ascensori che vanno sempre su. E o che fa il giro? Ma sei stata a Bologna pure tu, fammi capire, Roberta.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: FM
1: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: Oh mamma, sta finendo anche luglio, siamo al 28, buongiorno e buon martedì. C'è Federica della Valle sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E come al solito a quest'ora il ripasso della puntata precedente del Morning Show di Radio Globo, vale a dire quella di ieri mattina, un'ora insieme, 5 momenti per poterla ripassare per quelli che se la sono persa, ma se volete c'è anche la puntata intera sul nostro sito radioglobo.it.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: I maxi roghi che hanno paralizzato Roma nel weekend, ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Che cosa è successo, Giova?
3: Allora, si è incendiato tutto. Praticamente parliamo dell'altezza della Laurentina, quello che è successo, il grande raccordo anulare. Addirittura automobilisti che sono scesi dalla macchina, altri invece hanno fatto poi inversione contromano anche sul raccordo, ma era tutto bloccato, quindi era veramente un caos. Tra l'altro, insieme a questo incendio, e tra l'altro sul canale 91 potete vedere anche le immagini che la nostra grande regia sta mandando in onda, c'è stato anche l'incendio a Colli Albani, e poi c'è stato un terzo incendio sul tratto urbano della 24 che ha provocato fortissimi disagi. Quindi abbiamo avuto questi tre fronti, ma soprattutto quello di cui stavamo dicendo, il grande raccordo anulare, che ha comportato anche la chiusura di via Laurentina in direzione fuori Roma, da via Acquacetoso Ostiense, poi è stato chiuso un ampio raggio anche tratto del raccordo anulare tra Laurentina e Pontina. Insomma, c'è stato veramente molto molto traffico, soprattutto c'è stato un gran caos questo incendio che ha oscurato Roma. Tra l'altro, tu parlavi che doveva essere la pioggia.
4: Sì.
3: Io non so voi, non
4: zero,
3: ho visto proprio neanche una goccia.
4: Tornando verso Roma, io venivo da fuori, Roma, sì, ho visto due o tre gocce, ma proprio insomma, qualcosa di irrilevante.
3: E questa settimana sarà tremenda, ve lo dico già da domani.
5: Abbiamo visto.
3: E agosto sarà tremendissimo.
5: Bestiale, 39 fissi
3: fisso,
5: a Roma.
3: Fisso,
4: basta, ragazzi.
6: Ma le predizioni di Giovanni Lucifora, basta. Mortimer.
4: Scusa,
6: non ci hai fatto fare niente domenica.
4: Scusa un secondo, Gio. Non ho capito, perché poi mentre parlavi ho fatto un cambio cuffia, io non so se mi sono perso le origini di questo incendio.
3: Si sono bruciate delle sterpaglie, come sempre. Ora
4: si sono bruciate da sole.
3: No, diciamo, è partito da lì, cioè non è partito da un incendio, cosa, di uno
5: le hanno
3: di
5: un
4: mozzicone.
3: Questo ancora non si sa, questo ancora non è perché il primo maxi rogo appunto si è concentrato tra l'Eur e Torpagnotta. Allora lì a bruciare sono state delle grandi estensioni di sterpaglie e vegetazione, e poi ovviamente tutto è stato alimentato anche un po' dal vento e anche dall'aria che c'era, però ancora non si sa qual è la motivazione. Spero che non sia doloso, cioè questo ce l'auguriamo tutti.
5: Sì, giusto sperare che non sia doloso, ma ieri facevo questa riflessione, no, per carità, senza ovviamente giustificare un piromane, però lì c'è una persona che dà fuoco alla sterpaglia. Io penso alla superficialità delle persone che non si rendono conto che con 30-40 all'ora di raffiche di vento, se butti un mozzicone,
3: tu dici che ha buttato
5: la sigaretta. Il risultato
3: è
5: questo, sì, cioè perché io vedo continuamente persone che gettano dal finestrino mozziconi accesi, e il risultato è inevitabilmente questo.
3: Quindi secondo te la colpa di alcuni
5: può essere con una giornata ventosa come quella di ieri è più che sufficiente un mozzicone.
4: Potrebbe essere possibile, perché
3: come no?
4: Assolutamente. Il risultato però è questo, e quindi tanto disagio, ma poi soprattutto tanta vegetazione che si è andata a farsi friggere, il caso di dirlo proprio. Chissà quanti all'ascolto sono rimasti bloccati, quanto vi siete fatti di fila, ragazzi, con il condizionatore acceso.
3: Si parlava anche di 2-3 ore, nel traffico, 2-3 ore in cui sapevo fermo.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io e mia moglie, quando viaggiamo in macchina, che stiamo in macchina, abbiamo il posacenere da viaggio, quello che si porta dietro, mettono lì le cicche, e quando arriviamo, dove arriviamo, lo svuotiamo.
4: È vero che in auto non c'è più come optional, però insomma uno se lo può sempre fare, no?
3: Io lo uso, anche tu, no?
6: Sì, tipo a bicchierino, no? Con il tappo.
4: Non so se avete sentito, ha detto nella mia,
6: è l'unica cosa che c'è,
4: non c'è niente in quella macchina, nemmeno il volante,
6: esatto.
4: E ma invece c'è
6: il posacenere. Ma guardate che anche chi ha il posacenere in macchina non lo usa, butta comunque fuori, perché sennò gli puzza la macchina.
4: Certo. Allora fate una cosa, ecco, accattatevi anche quello da spiaggia, no? Così quando andate spiaggia, ok, spegnete lì, non rompete le palle che buttate i mozziconi sulla sabbia.
8: Da qualche giorno che penso Ma sindaco, perché non pianta qualche idrante vicino ai campi che potrebbero prendere fuoco? Almeno i vigili avrebbero da dove caricare, senza fare chilometri e chilometri.
3: Boh, il sindaco ha
1: ragazzi,
3: detto?
1: Dai.
4: Sì, il sindaco ha detto. Cioè, proprio lui come capito, persona fisica.
3: O magari su campi privati.
4: No, potrebbe anche essere un'idea, no? Portare delle zone d'acqua. Io credo che ci sia comunque sul raccordo qualcosa, mi è capitato di
5: comunque,
4: vedere.
5: Comunque, perché no, lui di persona? Lui piace fare queste cose, si mette quell'elmetto, va là, indica e pianta, scava. Perché no? Vai, Gualti, vai.
4: Va bene, vai. Allora, vogliamo subito con la pettorina e il caschetto.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: 96. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allarme pesci sanguinosi nel Cilento. Qualcuno è stato morsicato e ne è uscito anche abbastanza insanguinato. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Sono molti gli italiani che sono partiti questo fine settimana, magari per andare in Cilento, per farsi un bel bagnetto e per essere morsi da un pesce che ancora non si è capito qual è, ma che porca miseria fa delle ferite incredibili, perché addirittura ha fatto sanguinare i bagnanti che si stavano godendo una giornata di mare.
4: Allora, parliamo di Palinuro e siamo nella in una zona, insomma, il territorio comunale di Centola. Qui un turista di 76 anni è stato morso mentre faceva il bagno, addirittura è riuscito poi a tornare, arrivare a riva ed è stato subito soccorso. Non è il primo caso, è il secondo caso in zona, diciamo, grosso modo. E praticamente si sta cercando, ovviamente poi c'è anche stato l'aiuto da parte dei bagnini che erano in servizio, marinai di salvataggio, ma hanno riscontrato ferite piuttosto profonde, soprattutto in questo 76enne che si trovava in un tratto di spiaggia libera e poi giustamente andrà a fare il bagno, insomma. Sangue, perdita copiosa di sangue, non è la prima volta, si è provveduto a tamponare, ma la domanda è: che pesci sono?
3: Che pesci sono?
4: Perché io credo che con questo cambio di temperature, questo caldo sempre più afoso che c'è, credo che comporti anche una variante nel mare, negli esseri che vivono nel mare, perché anche la temperatura dell'acqua è salita di un grado, per esempio. Quindi evidentemente poi trovano la loro ambientazione pesci che magari stavano da un'altra parte e arrivano qua, e magari sono quei pesci, adesso voglio dire piranha, per carità, però magari sono specie che non siamo abituati a vedere nei nostri mari.
5: Il principale sospettato infatti è il pesce balestra, che però è presente da un po' nel Mediterraneo, però come dici tu arriva proprio da altrove e si sente sempre più a suo agio qui, e evidentemente ha deciso di assaggiare anche la fauna del posto.
4: Proprio assaggiare.
6: Però aggiungo anche che un altro ittiologo ha fatto uno studio e ha detto che i morsi potrebbero essere quelli dei saraghi, e noi siamo pieni di saraghi, cioè praticamente se ti metti la maschera col boccaio vedi solo saraghi.
5: Il saragho fa quel morsichetto che dici sì, hai, ma non che ti togli
6: quasi,
5: il pezzo.
6: Ma l'ha detto un ittiologo.
3: L'ha detto l'ittiologo.
5: Quell'ittiologo è un coglione.
4: Vabbè, ma quell'ittiologo,
3: scusatemi, però i saraghi ci sono sempre stati, quindi si sarebbero già verificati altri casi. Siccome invece qua, insomma, è qualcosa di
5: questo è o pesce balestro o barracuda,
3: è qualcosa che non si è mai verificato, deve essere sicuramente qualche specie che è stata importata, come abbiamo detto, anche con le navi, no? Attraverso le navi che vengono caricate in un posto e poi scaricano in un altro. A volte carichi anche dei pesci, perché caricano come zavorra l'acqua, quindi l'acqua di un mare, poi trovano le condizioni del mare che è diverso anche qui, perché ormai, come dicevi tu Giovanni, ci si trovano bene, dice sai che c'è? Boh, non è male qui,
5: però
4: non
5: pensa,
4: non è mare,
5: è come quando tu vai all'estero e dici ma però non è male qui, fammi assaggiare che cosa cucinano,
3: vediamo un po',
5: assaggia
3: qualcosa di tipico da zona che c'è, vediamo. Sto turista 76 anni, buona, sentiamo un po' come c'è le coscette, tipo il pollo
5: ha sputato poi
3: non gli è piaciuto. Vabbè, comunque ragazzi, insomma, attenzione, c'è da dire un'altra cosa. Mi è capitato di vedere un video, adesso ditemi voi se è normale, io posso capire lo fai col gatto, posso capire lo fai col cane, posso capire lo fai, che ne so, col coniglio, mi viene qualsiasi cosa, ma il tizio, non so se avete visto il video, che dava i salami ai pesci, ragazzi. C'era uno con una fetta di salame, come si fa col gatto, capito? E la dava ai pesci.
5: Vabbè, ma sono carnivori,
3: Ho capito, ma che gli dai il salame? Scusami, ai pesci, ma ti viene in mente di dare il salame? Qualche briciola di pane,
5: ma
3: poi
5: scusa,
3: dare.
5: Il verme vivo invece sì. Ma andrà bene una fetta di salame.
3: Ma è qualcosa di naturale, ma l'insaccato io l'ho mai visto. Dai, su, il pesce con la salame, la fetta di salame, mi sembra un po' troppo.
4: Ha fatto neppure bruciare lo stomaco.
3: Capito? Salamino. Era pure piccante, magari.
5: Tutta l'Italia che fa un sacco di storie per sto mozzo. bazzichetto al polpaccio di un pesce, ma secondo voi adesso lì sott'acqua c'è un programma radio che sta dicendo certo ne hanno cucinati in altri due, cioè quanti ne mangiamo noi di pesce adesso? Loro perché hanno assaggiato un polpaccio,
4: vero,
5: oddio,
4: è vero, non c'è il paragone, non regge
3: Radio Nemo, Radio Nemo, Radio Nemo, chissà, magari esiste anche. Senti che dicono qua.
7: Vabbè dai, la soluzione vado io, chiamate Lunerti, poi dice lui che pesce è stato.
3: Ma non so se si occupa di pesci,
4: sui pesci.
3: Lunerti
6: no, no, io ho nominato quell'ittiologo, ma voi per antipatico, per
3: ma
6: cui
3: no,
6: non
3: ma
6: so.
3: Il coglione
5: Lunerti credo che in questi giorni sia in trasferta in Sud America a svuotare un po' di api, perché ne hanno viste in eccesso.
6: Sì.
5: Ci chiediamo sempre, ma quando le prende, dove le porta? Nei campi da calcio sudamericano.
3: È vero, ma dove le porta? Se questa cosa non gli abbiamo mai chiesta.
6: Dove le metti?
3: Dove le metti?
4: Le
3: bisogna chiamarlo, bisogna chiamarlo per chiedergli dove le mette, ragazzi.
6: Perché indagare?
3: Oh, scusa, le toglie da casa sua e poi...
5: Da casa sua, cioè no, da casa di chi lo chiama.
3: Da casa di chi lo chiama, no? Le toglie da quella casa e poi, cioè, effettivamente, non me la sono mai fatta.
4: In una riserva per api, che ne so. Cioè,
5: magari
3: non lo so io.
5: Avrà delle arnie.
3: Ma non è che, cioè, tipo...
4: Beh, sì.
3: Quando, che ne so, sai, ti devi sbarazzare del divano all'isola ecologica. Non è che c'è l'isola ecologica delle api.
6: Beh, ma poi diciamo che fa interventi prettamente per le vespe. Sai, adesso queste orientali, no? Che sono gigantesche.
5: Beh, lì stermina.
6: Io credo che lì stermini.
4: Lì stermina. No, credo chi? Lunerti?
5: Beh, le vespe sì.
4: Sì, le vespe sì. Proprio,
3: comunque su Globo TV stanno andando le immagini di questa partita di calcio che è stata interrotta
6: in Brasile,
3: sì, in Brasile, perché insomma uno sciame di vespe, appunto, i giocatori poverini come si sono dovuti rifugiare
5: api.
3: A terra, rifugiati a terra cercando di sfuggire, ma sono stati punti, tanti sono stati punti.
6: E beh, uno sciame è ricco, ce l'ha detto Lunetti.
3: Però sono punti che te fanno vincere il campionato, capisci? Che te
5: no,
3: voglio dire. Ragazzi, dobbiamo fare punti. Killa, vai.
8: Ma ragazzi, perché noi piragna? Ci potrebbe essere qualche matto che ce li ha privatamente in vasca a casa e se ne libera improvvisamente?
5: Allora potrebbe anche essere, sì, però il piragna non è che te assaggia, no, non te assaggia il polpaccio, tu finisce proprio.
3: Ma no.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: È l'ultima settimana per uno dei personaggi del Morning Show di Radio Globo. È l'ultima della stagione per il Morning Show di Radio Globo, ma soprattutto per lui è l'ultima settimana.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: E poi, a proposito di ultime settimane, buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti di nuovo. Di nuovo. Sarà una settimana importante.
2: Questa sarà una settimana importante perché, molto, insomma, per Giovanni si chiude un cerchio. Alcuni rumors erano già partiti, però poi ne parleremo. Insomma, nel corso di questa settimana ci saranno tante occasioni. Però, Gio, tratteniamo le lacrime, te lo dico subito. Non voglio scene di quelle dove ci si strappa i capelli.
4: Ma lui proprio no. Ma quando mai?
2: No, io li ho tagliati apposta, tra l'altro.
3: Io pure, vedi.
4: Io e Flaminia siamo più a rischio, siamo i teneroni.
3: Teneroni su.
2: Mi raccomando, bene. Dobbiamo tenere botta. Vabbè, poi insomma ne parleremo nel corso di questa puntata, vedremo. Per esempio, insomma, già gli ascoltatori, se vogliono, posso già
4: insultarti.
2: Beh, quello sicuramente.
3: Vabbè, niente di nuovo.
5: Ma Giova, che è sta storia? Domani? Ma che sta di
2: Allora, ho visto sul breve di Gabri Venus, ho visto un attimo Giovanni un po' preoccupato. Non è vero,
4: lavorativamente,
2: No.
3: Sì,
4: ci mancherebbe.
3: Beh, dice niente.
2: No. Lunga vita. Vai.
6: Raga, ma come si fa senza Giovanni che annuncia l'Open Day? Ma come si può fare? Io campo solo per questo, guarda.
2: Ma no, allora,
3: verrò qui ad annunciare l'Open Day.
2: Verrà qui ogni volta e ci dirà: vuoi
3: Open
2: farlo?
3: Day.
2: Allora, fallo così, fallo adesso, Giovanni, fallo così, prima della pubblicità. Ah, no, non è vero, non c'è.
3: No, è apposta perché sennò la gente va al municipio che dico io, ha detto Lucifora.
2: Però dai, Open Day a richiesta, lo facciamo, ma vuoi anche la sigla? Ti devo mettere
3: a dire. Ovvio, scusa, sennò che lo facciamo a fare.
2: Vabbè, aspetta un attimo che te la
4: poi
2: devo.
4: Però se qualcuno si presenta veramente al municipio è colpa vostra.
3: Però dai, adesso diamo
4: sigla più Giovanni.
3: No, diamo delle indicazioni ben precise, soprattutto sulle date.
2: Sei pronto?
3: Sì.
2: Vai, mi raccomando.
7: E Open Day, e Open Day, e Open Day. Vai con i municipi, Lucifora.
3: Bene, allora CIE, carta d'identità elettronica, Open Day sabato 32 e domenica 33 agosto. Agosto nei municipi 28 e 27 dalle ore 15 alle 18.
8: No ragazzi, ma che sono queste notizie? Cioè io l'ho saputo adesso. Giovanni, dove vai?
2: Cioè l'ho saputo adesso come se fosse morto qualcuno, capito? No dai, io ho saputo adesso.
4: Eppure stava bene.
2: Eppure ieri l'ho visto.
3: Allora, mi sento abbastanza bene,
2: apposta.
3: Voglio dire.
2: No, è tutto sotto
3: settimana
2: controllo.
3: Diremo, dai.
9: Sì,
3: dai.
9: Io lo so, Giovanni si occuperà della rubrica di crime. Lo so, già so tutto. Mo smentisci, dai.
2: Smentisci, Giovanni.
10: Io penserei anche a un complotto. Dopo Giovanni Lucifora, a Paolo Corazzon.
2: Paolo Corazzon.
11: Ah, interessante.
2: Al posto di Giovanni Lucifora.
4: Per la prima settimana sì, per farsi insultare, poi cambiamo.
12: Viste le previsioni che fai, che non scemi mai, Giovanni, perché non scemi mai. Giusto Giuliacci può prendere il posto tuo.
3: Non sarebbe male, eh?
2: Vabbè, ma non è che Giovanni fa solo il meteo, però, in questo programma.
3: No, io non faccio proprio il meteo, io leggo il meteo.
2: Bravo.
3: È diverso.
2: Beh, però tu lo fai mugugnato che non lo fa nessuno in Italia.
13: Ragazzi, scusate, sento che se ne va, ma chi è Giovanni Lucifora?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: È martedì 28 luglio, ancora buongiorno e buona colazione da Federica Della Valle. Siete nel Morning Show Replay. Torniamo alla puntata di ieri dove si parla di stipendi e soprattutto sul sondaggio in diretta del Morning Show di Radio Globo. Ma lo stipendio arriva ancora il 27?
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Che tutti aspettavano sempre. Si prende ancora il 27?
5: Alcune categorie lo prendono il 27, cioè tipo credo gli
4: altri
5: statali.
4: Lo prendono in...
5: no. Altri lo prendono il 5, altri non lo prendono proprio. Giovanni, esatto, altri lo prendono dove hai detto tu. Esatto, sì, ecco. Proprio quello prendo. No, credo gli statali il 27.
4: Rimangono gli statali. Perché prima anche i privati, parliamo di 30-40 anni fa, era il 27, anche privati. Adesso i privati invece vanno più sui primi giorni del mese, non sugli ultimi.
5: Ti sollevo, ti faccio un'altra osservazione sullo stipendio. Insomma, stiamo parlando di qualcosa che non esiste più ormai. Sì, sì, cioè, lo stipendio.
4: Non parlate delle pensioni.
5: Cioè, tu sai che lo prendi, ma in realtà è di passaggio. Cioè, non è che insomma stiamo parlando di qualcosa che tu tocchi con mano.
4: No.
5: Però una volta, magari quelli un po' più anziani l'avranno anche sperimentata, venivi pagato a settimana. Adesso invece non c'è più nessuno che viene pagato a settimana. C'è qualcuno che ancora viene pagato
4: a
5: settimana.
4: Sì, quelli che lavorano in nero.
6: Anche una partita IVA è frammentata. Tu parli proprio di dipendenti?
5: No, sì, sì, una volta venivi pagato a settimana, cioè facendo alcuni lavori.
4: Dipende dalla tipologia di lavoro. Qui parliamo proprio, parliamo ecco di 50 anni fa, roba del genere.
5: Ma no, 50 anni fa, io quando ero ragazzino e facevo qualche lavoretto, mi pagavano a settimana.
6: Era 50 anni fa, ma
7: e lavoravi in nero.
6: No, prendiamone atto.
5: No, non è 50 anni fa, ragazzi. Stiamo parlando degli anni 90, stiamo parlando.
4: Ma forse sai, in qualche negozio i commessi potrebbero essere pagati, soprattutto quelli stagionali, potrebbero essere pagati, quindi a settimana. Sì.
5: Boh, no, non, vabbè, è una categoria che tanto, voglio dire, cambia poco, perché tanto o non li prendi al mese o non li prendi a settimana, tanto non li prendi.
6: Che categoria è quelli che li prendono il 27 e il 3 sono finiti?
4: La nostra.
7: I poveracci.
5: Quella più diffusa. Sì. Però vabbè, con la benzina che comunque continua a salire, tutto questo è molto.
6: Allora hai ragione, il 2 sono finiti, aggiorniamo.
8: Oggi è 27 luglio, oggi è San Paganino, dai.
5: Oggi 27, sì. Quindi insomma c'è il giorno di paga. Confermano.
9: Privato, industria chimica, stipendio il 27.
10: È oggi il giorno fatidico, è 27.
11: No, io sono statale, lo prendo il 23.
12: Una volta c'erano pure i voucher, li prendevi al tabacchi. Quanti si sono salvati in mezzo alle tele quei voucher?
13: Voi per esempio quando lo prendete lo stipendio?
14: Io non lo so, ma mi hanno fatto sparire pure la 14ª.
15: Confermo, il 27 ancora arriva lo stipendio, puntuale alle 6:30 di mattina.
5: Sì, ok, però abbiamo sentito uno statale che addirittura il 24, il 23,
6: 23.
5: Mi sembra, il 23.
16: Stipendio mio arriva sul conto come le moto della MotoGP al traguardo.
5: Passano. Veloci. Vai, ancora.
17: Io lo prendo il 7 lo stipendio. Per me San Paganino è il 7 di ogni mese.
5: 7 di ogni mese, bene.
18: Se ascolti il Morning Show, dalla faccia lo capirò. Se il traffico incontrerai, col Morning Show sorriderai.
5: Beh, non è male, bravo. Che cos'era che fischiava?
6: Ero io che gli facevo il limbo sotto.
5: Ah, sì? Mi è venuta voglia di andare in vacanza prima, non so se.
19: Ditta privata e il 5. Puntuale come orologio, il 5 però.
5: Il 5 puntuale.
20: Ragazzi, in effetti sta benzina sta costando un botto. Povera la mia azienda che me la paga.
5: Hai
7: beato
5: sentito?
7: Te,
5: mamma mia! Beh. Macchina aziendale con carburante pagato. Bel top, ragazzi.
7: Top.
21: Allora, impiegata privata, lavoro in uno studio da circa 20 anni, studio privato, e prendo lo stipendio
0: ogni 27 del mese, puntuale, da 20 anni a questa parte.
4: Privata.
5: Privata, sì.
4: I 27.
5: Occhio però, hai sentito tutti quanti come dicono puntuale? Beh, questa cosa non è da sottovalutare, eh.
4: Sai quando... Ah, perché sono quelli che non pagano puntualmente?
5: No, sai, ci sono quelli che ti dicono, guarda, è un momento un po' così, c'è da aspettare un attimo, si accumulano 3 o 4 stipendi.
4: E poi tu puoi andare alla banca e dire il mutuo, possiamo aspettare un attimo, anche un altro... mangiare.
6: No, è un altro discorso ancora.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Polemica ieri nel Morning Show di Radio Globo di un ascoltatore che dice di aver pagato un lettino di troppo nella spiaggia di Fregene.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora, io sabato sono stato a uno stabilimento, dico solo la località Fregene. Okay. Ho pagato un lettino e un ombrellone. Quando vado dal bagnino per far mettere il lettino e l'ombrellone, ci ha visto che eravamo io, compagna mia, mio figlio. Ho detto, comunque con l'asciugamani per terra non vi potete mettere. Ho detto, scusa, che vuol dire? Non posso mettere che asciugano per terra? No, se siete in tre, ve lo metto un ombrellone, ma non vi potete mettere l'asciugamani. Mano. Quindi sono stato costretto a prendere un altro lettino e dai un altri 10 euro. Poi stavo con la borsa frigo, dove lo dico, ogni porta che passava mi guardava fisso.
3: Ma scusate, no, non ho capito bene la dinamica. Qual è la storia?
4: Allora, questo prende, lui
5: doveva prendere due lettini.
4: Esatto, cioè, ma se perché? Prendi l'ombrellone devi mettere pure i lettini, questo mi sembra aver capito.
5: Sì, sì, sì.
4: E questi facevano l'ombrellone e poi l'asciugamani.
5: Loro erano in tre, ma hanno preso un lettino.
4: Non c'è scritto
3: ma dove sta scritto che io insieme al prendere tutto il corredo?
4: Allora,
3: dove
4: mettiamoci in testa che se andiamo in certi stabilimenti, non tutti chiaramente, passerai una domenica brutta, perché o arrivi là e non vuoi il lettino e quindi devi litigare con il gestore, poi un litigio inutile, perché non c'è l'oggetto, non può essere un oggetto di litigio il fatto che la spiaggia non è sua. La spiaggia è di tutti, paghi i servizi giusto, li devi pagare.
3: Sì, ma quelli che voglio, non quelli che decidi tu. Se io voglio un ombrellone e basta, voglio stare in piedi sotto l'ombrellone.
4: Per troppi anni andare avanti questa storia, ormai loro si sentono i proprietari del mare e della spiaggia.
3: Però vedi, quando è così, poi lo so che ti rovini la giornata. Hai detto bene, uno vorrebbe andare al mare. Perché devi chiamare i vigili. Chiami i vigili, chiami la capitaneria di porto, chiama chi ti pare, perché se no così non finirà mai. Non si può fare.
4: Però puoi andare al mare con sto pensiero. Il parcheggio.
6: Io te lo dico da amico, se continui così, mi sa che non sparisce solo dal morniccio.
4: Quindi tu stai dicendo
6: ci troviamo proprio
4: che dietro
6: nel
4: Tirreno. I balneari c'è una.
3: No, no!
4: L'ha detto Gabri Venus.
3: Sì, Giovanni, potresti finire come pavimentazione di una cabina al mare. Sei sotto il cemento di una cabina al mare. Potrebbe essere, attenzione.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo appuntamento del Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, della Vallée, Lucifora e anche il buon Sidoti, ma anche con voi alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: sì, come no, come no. Tanto è sempre così, Joe, è sempre così. Vedi che c'è scritto qua sopra Paul McCartney, ancora che ce lo vendono come Paul McCartney.
1: C'è scritto anche Rihanna, Kanye West.
0: Vabbè, quelli sono vivi, quelli sono veri e sono vivi. L'altra è una copia.
1: Sono le migliori
2: in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: 2 minuti dopo le 6, martedì 28 luglio. Buongiorno, questa è la prima ora del Morning Show su Radio Globo.
3: Show every day from 6 to 10 a.m.
4: A te che ascolti i miei messaggi vocali e non li mandi mai in onda, c'hai le corna.
5: Ma non devi rosicare se non ti mandano in onda i WhatsApp. È perché dici un mucchio di cazzo, evidentemente.
0: Allora, questa prima ora di questo martedì la farà solamente Giovanni Lucifora. Io parlerò solamente adesso, vado a salutare solamente Sidoti perché sta di là che lo vedo tutto moggio e cacchio cacchio. Buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
1: Perché non ho capito che devo lavorare solo.
0: Fai solamente tu oggi. Sono offesa.
1: Con chi sei offesa?
0: Con te. Sì, sì.
1: Che ho fatto?
0: Tu lo sai.
1: Perché non sapevo la risposta.
0: Tu lo sai.
1: Fammi pensare.
0: No, fai.
1: Perché
0: pure.
1: Non ti ho detto che sei bella con quei capelli?
0: Esatto.
6: Cambia l'espressione.
1: Ah, bella di casa, esatto. Ancora che giri qua attorno. Dai, stai molto bene.
0: Ci ho speso i soldi io, cioè, non è che
1: è colpa mia comunque.
0: Non è che passa indifferente io qua.
1: Okay. Oh, stai molto bene, molto bella. E quindi se avrete modo, andate sulla pagina Facebook o Instagram di Federica Della Valle. Posso parlare? Devo parlare solo io, detto.
0: Sì, vabbè, però adesso
6: stai esagerando.
0: Ti sei scusato, adesso posso parlare.
1: Mandate il rischio, mandate dei soldi.
6: No.
0: Per quanto?
1: E diventa ancora più
6: dipende,
1: bello. Diventa più sordi, mettete più, diventa bella.
0: Esatto.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, grande raccordo anulare, sì. Direzione Cassia.
1: Anche lui ti offende, però.
7: Ore 5:50, 27 gradi.
0: 27. Ah. Vabbè, 27 gradi. Sì, bravo, che ha fatto blu.
1: Sì,
0: finale.
1: Però io non ho capito. Sei offesa con me per questo motivo, gli altri che dicono tutt'altro non ti dicono niente, non ti offendi.
0: Ma loro non mi vedono, io sono in radio.
1: Ma che non ti vedono, con i social.
0: Vabbè,
1: si sa
0: ma che tutto. Vuol dire?
1: Dai,
0: ma che dai. Vuol dire? Vabbè, andiamo a vedere come sarà questa giornata con il meteo, perché stanotte si è dormito bene o sbaglio?
1: Stanotte dormi, io dormo con l'aria condizionata, quindi non me ne può fregare.
0: Non no, ti invece, fa né caldo né freddo.
1: No, mi fa sempre caldo comunque. Sento caldo qui dentro alla radio, ma adesso lo hanno acceso gli impianti, quindi.
0: Bene,
1: oggi sarà una giornata soleggiata con tanto sole, tanto caldo. La minima di 23 gradi, la massima siamo tornati ai 36, quindi chissà. Allora, sole e caldo al mattino, cielo poco nuvoloso velato al pomeriggio, bel tempo e caldo alla sera. Oggi la massima sarà alle 15 con ben 36 gradi.
0: Bene, grazie.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
8: Ma questa telefonata è registrata. T'ha detto le stesse cose.
9: Per me c'è un po' di confusione.
8: Ma questa telefonata è registrata.
9: Uguale.
10: La gente è proprio folle.
11: E buon lavoro!
2: Radio Globo.
0: Allora, prima di iniziare con le notizie del giorno, Giova, mi è saltata all'occhio ieri questa cosa qua, ma la sto verificando, magari qualcuno ci può dire se effettivamente è vera o se è un fake, però la segue anche Ileana Caselli di Tutto Bloccato. Ho detto, forse molto probabilmente sarà una cosa vera. Sono su Sagre Brutte, si chiama Instagram, l'Instagram dove hanno postato questa sagra. Che è la sagra della sborratura.
1: Dai!
0: Ma no, aspetta, ma credo sia un qualcosa legato col maiale, cioè nel senso col maiale, sì.
1: Sì, è una metafora il maiale.
0: Ah, dici, eh? Non lo so, anche perché non c'è scritto neanche dove, quindi no, credo sia un fake. Vabbè, che c'è, Sidoti?
6: No, c'è scritto dove.
0: Ah, dov'è? Non lo leggo.
6: Petritoli?
0: Io pensavo fosse uno sponsor quello, invece è il nome
6: No, perché tra parentesi
0: del paese.
6: Oh, sto capendo, comunque è troppo divertente.
0: costine, salsicce e braciole di maiale alla brace. Adesso non so perché ha questo nome e non so neanche dov'è Petritoli o Petritoli.
6: Nel frattempo ce lo mandano anche sulla Globo WhatsApp.
0: Infatti.
11: Buongiorno Sidoti, buongiorno Federica, buongiorno. Giovanni, dai,
0: buongiorno. Andiamo a vedere come sarà questa giornata con le notizie, o meglio, come è stata, che ce la racconterà Giovanni Lucifora.
1: Allora, diciamo subito che la top news ce ne sono di molto più importanti, però è inutile girarci intorno. Il CT della nazionale. Della nazionale. Italia si riapre la corsa alla panchina azzurra. Mancini in pole dopo l'addio di Maldini, perché Maldini si è dimesso. Non mi fate Pirlo allenatore, perché è legata a questa agenzia di scommesse. Non mi fate sapere che c'è?
0: Io me ne vado.
1: Me ne vado
0: in 4 giorni.
1: Ma io chiedo una cosa, poi adesso vi do magari qualche altro particolare. Ma è possibile che in Italia non si riesce a fare un emerito? Qui devi decidere un commissario tecnico. È importante quello che vuoi. Ora, secondo te, il fatto che abbia fatto l'ambassador di questa agenzia di scommesse russa, di questo magnate russo, c'entra qualcosa col CT della nazionale? Comunque è un fatto istituzionale, la nazionale, cioè non è la Roma, la Lazio, la Juve, eccetera, è l'Italia. Ma anche chi
0: l'avrebbe fatto, chiunque, anche quegli odiatori che stanno scrivendo: ah, perché quello è legato con la Russia, io non lo voglio un CT così.
1: Ma perché?
0: Ma l'avresti fatto anche tu. Arriva la società di scommesse.
1: Con la Russia.
0: No, esatto. La società di scommesse arriva e ti fa: se vuoi fare il testimonial, caro Giovanni Lucifora, ti do 8 milioni di euro. No, sai, io per etica.
1: Ripeti la frase.
0: Ti do 8 milioni di euro.
1: Ti faccio finire la frase.
0: Cioè, non è che ti faccio finire la frase.
1: Però ecco, tutto questo accade in Italia nel 2026. Saltato Pirlo, il direttore tecnico e Leonardo hanno rassegnato le dimissioni. Ora in poll, sai chi c'è?
0: No.
1: Sai chi c'è?
0: O non so canà.
1: No. Mancini.
0: Ah, Mancini.
1: Mancini.
0: L'aveva fatto già.
1: Ma ci abbiamo vinto l'europeo con Mancini.
0: Prendiamolo.
1: E Antonio Conte. Però Mancio non si era lasciato bene, però è anche vero che è il candidato preferito di Malagò, del presidente. Quindi staremo a vedere, ma fatto sta che qua si riesce a fare niente.
0: Ma pure Leonardo si è dimesso, vero?
1: Certo,
0: anche lui.
1: The Morning Show
12: on Radio Globo. Buongiorno scoppiati.
13: Buongiorno a comitiva dei sbandati.
0: Belli. Buongiorno, baci a tutti voi.
14: Buongiorno ragazzi. Dai, è meno 4 e si parte in Puglia. Con i suoceri, la moglie e i miei genitori. Bello. E mia cognata. Dai.
0: Beh, oddio, tutta la famiglia non è proprio una vacanza, però comunque almeno in Puglia.
1: Tu perché sei una sociale, grazie.
0: Ma cambia la cartolina. Cioè, nel senso, se vado in vacanza io non voglio vedere neanche la mia famiglia. Cioè, se vado in vacanza è vacanza.
1: La famiglia no, famiglia dai, fa piacere. Però che non vuoi vedere nessuno, io anche qua. Sono in vacanza,
0: Poi sono io la sociale. Va bene, c'è lo 06 89 28 99 e 6. Sidoti, hai cercato Petritoli o Petritoli per caso?
6: Allora sì, volevo parlarti di questo.
0: Sì?
6: Ho cercato, esiste davvero. Tutto quello che abbiamo visto esiste tutto. Solo che la pagina storpia un po' il nome e quindi fa una piccola parodia. Quindi non è sborratura, ma è sporbatura, che in marchigiano vuol dire
0: sporbatura.
6: Sì, vuol dire è tipo indica dei ritagli di carne suina, capito?
0: Quindi,
6: è tutto vero, cioè esiste il paesello, esiste la sagra.
1: Cioè tu hai letto una notizia leggendo male?
0: Non è una notizia. Guarda, faccio vedere perché sennò che c'è scritto qua?
1: Ho capito, ma questo è pure che cos'è? Il giornale ironico?
0: Ma sì, sagre brutte. No, nel senso ho pensato forse sarà vero, perché ci sono delle sagre con dei nomi strani,
1: Sì,
0: ragazzi, Santa Fregna, cioè voglio dire, perché
1: ma quella è esistita. Qui si parla di sporbatura.
0: Ok, però perché me l'ha detta adesso Sidoti? Perché non hai detto 5 minuti fa?
1: Perché io ho subito confrontato la notizia.
0: Me lo potevi dire, Già che non mi hai detto niente sui capelli stamattina.
1: Ma non cade.
0: Ma continua.
1: La notizia, ma l'altro deve fare.
0: Sì, continua.
6: Bella tempo.

0: 7172 Radio Club
1: Pop. Ragazzi, scusate, ma io stavo a pensare, questa è l'ultima settimana, poi andate in ferie. Ma pure il sito di va in ferie. Certo. Non fa niente tutto il giorno, ma andate pure in ferie. Ve posso portare il curriculum?
2: Allora, certo, c'è solo un problema. Sito di va in ferie perché è il nostro figlio. Cioè, se noi andiamo in ferie, che facciamo? Lo lasciamo ai nonni? Non è che possiamo fare.
3: Ce lo portiamo appresso.
4: Mi abbandonate?
2: Certo.
3: D'accordo.
2: Che non sarebbe male. Allora, 06 89 28 996, chiaramente siete anche invitati a segnalarci quello che non va nelle strade che state percorrendo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: Buongiorno a tutti i globi. Ma è possibile che ancora martedì oggi? Io non la posso fare. Ma come si fa? Vado in ferie solo l'8.
2: Dai, che domani già si comincia a respirare un po' di weekend, stai tranquillo, insomma.
5: Poi non ci scordiamo che quando c'è stata nazionale cantanti contro politici, Mancini allenava, diciamo, la nazionale politici, faceva parte di quel giorno, quindi
3: quindi quando, cioè, adesso sai, quando si parla del politico
2: adesso è più politico,
3: che schifo tutto, quindi bisogna odiare.
2: Ma una nazionale, raga, ma una roba di beneficenza quella, ma che state a dire, ma che siete matti?
3: Su sta notizia come fai,
2: c'entra?
3: Come fai a non odiare nessuno? Qui c'è, non sempre trovare un modo per odiare, ricordalo.
2: Ma sì, ma questo è veramente, è proprio un link che non
3: devi
2: regge.
3: Odiare, vedi, non stai odiando. Odia.
2: Io già te odio perché stamattina non ti sei presentato bene.
6: Buongiorno a tutti e buon martedì.
2: Buongiorno.
6: Questa mattina non so cosa sia successo, ma arrivando dalla Pontina La Pomezia verso l'Eur, una nube, non so, sembrava nebbia, ma c'è tantissima puzza di bruciato. Ma si sa qualcosa?
2: No, però scusa, ma lei si è svegliata adesso perché parla così rallentato,
3: si
2: è fatta una canna?
3: No,
2: si è svegliata adesso. Va bene, non abbiamo finito con le notizie, quindi io direi di continuare con Giovanni Lucifora.
3: Abbiamo appena iniziato, direi, perché c'è una, e parliamo di crona con Latina, quindi tu mi dicevi che volevi le notizie internazionali,
2: sì,
3: per questo parlo di quelle locali. Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto alla stazione ferroviaria Palmiro Togliatti in via Collatina. La vittima, Mohamed Hamdi, cittadino egiziano di 30 anni, era stata aggredita il 18 luglio mentre cercava di difendere un amico da una rapina, colpito più volte alla testa con un cacciavite, è morto dopo 8 giorni di ricovero al Policlinico Umberto I. La polizia adesso ha arrestato un cittadino gambiano di 28 anni, già fermato per tentato omicidio. Dopo il decesso della vittima, l'accusa si è dunque aggravata in omicidio. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere e la testimonianza dell'amico sopravvissuto. Ci spostiamo a Tor Sapienza, dove si sono vissuti momenti di vera e propria tensione. Un pregiudicato di 49 anni è stato raggiunto da un colpo di pistola in viale Giorgio Morandi. L'uomo è stato trasportato in ospedale, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita. Ascoltato dagli investigatori, però, non ha saputo fornire elementi utili, mostrandosi poco collaborativo. Sul posto sono intervenuti i militari di Tor Sapienza, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere per identificare il responsabile e chiarire anche i motivi della sparatoria. Fra le ipotesi non si esclude quella di una possibile lite. Quindi quando te litighiamo,
2: Tiro
3: fuori la pistola e te gambizzo.
2: Sei contento? Per quanto? Prendo la pensione.
3: È vero. Allora mi gambizzo da solo.
2: No.
3: La pensione.
2: Mi sa che non lo puoi fare così.
3: Perché io ti ho sparato te.
2: Certo.
3: Allora, prosegue l'emergenza incendi nel Lazio. Dall'inizio della campagna antincendio boschivo sono stati effettuati 569 interventi, di cui ben 112 per incendi boschivi, con la provincia di Roma che resta la più colpita. In campo oltre 700 mezzi, 7 elicotteri regionali, vigili del fuoco, protezione civile, volontari. Insomma, le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza, ricordando che gran parte dei roghi è causata dai comportamenti negligenti o dolosi, che sono quelli che fai tu, cara.
2: Non è vero.
3: Sì,
2: non
3: sì.
2: È proprio vero.
3: Sì.
2: No.
3: Non è
2: anzi.
3: Non butti il mozzicone.
2: No, guarda, io ho rischiato le botte una volta sul raccordo per aver redarguito una macchina che ha buttato il mozzicone là. Solo che c'erano quattro energumeni dentro, mi hanno inseguito per tipo 5-6 uscite. Ho detto, questi mi gonfiano.
3: Hai fatto tipo Verdone.
2: Io ho detto, no, inquinate pure, fate! Cioè, fate pure!
3: La sigaretta addosso.
2: Esatto.
3: Lo capisco. Brutto momento invece su un Boeing dell'American Airlines, perché era in servizio su un volo transatlantico partito da Fiumicino diretto a Filadelfia. Filadelfia non in Sicilia, c'è una Filadelfia in Sicilia. O Calabria, non mi ricordo.
2: C'è una Filadelfia in Sicilia?
3: Sì, o Calabria. Calabria.
2: Addirittura.
3: Sì, sì, sì. Ma no, questa era quella degli Stati Uniti.
2: Uh-huh.
3: È stato direttato verso l'aeroporto di Dublino. Uh-huh. A bordo la maggior parte dell'equipaggio di cabina.
2: Sì.
3: A un certo punto ha avvertito un malore dopo circa 3 ore dal decollo.
2: Mm.
3: Rapporti successivi, ovviamente ci sono stati tanti rapporti su questa cosa, hanno affermato che 6 dei 9 assistenti di volo hanno riferito di essersi sentiti male, di aver avuto vertigini o malesseri. La compagnia ha parlato di un odore sgradevole segnalato a bordo e ha affermato che l'aereo è stato raggiunto dai paramedici.
2: Ma c'è qualcuno che si è sentito male?
3: In 6, te l'ho appena detto.
2: No, dicevo, cioè, quello che ha causato l'odore.
3: No, qui secondo me, da quello, perché ancora non è chiara la cosa, più di qualcuno ha causato questo odore, che evidentemente hanno fatto qualcosa e da lì è uscito l'odore.
2: Te lo dico io.
3: Guarda, oggi io già ti ho capito a te.
2: No, non mi hai capito. Vabbè, vediamo, che ne sai? La Filadelfia era scaduta.
3: Io lo sapevo.
4: The Morning Show. Provo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
7: Oggi mia moglie fa 50 anni. Mi sono dimenticato la torta. Secondo voi si incazza? Buona giornata a tutti.
2: Grazie tua.
4: Wait for me. I'll be back.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio lombatine di vitella 14,90 euro al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
15: Mauris. Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Come on.

0: smettete con sto Gianni Galessi.
1: No, raga, io spengo un attimo la radio. Ciao.
2: Questa canzone avete creato proprio il delirio.
3: Cioè, questo gambiano era già precedenti perché è tentato omicidio, quindi l'hanno rilasciato e poi ha ucciso di nuovo perché poi dopo ha tentato di uccidere e ci è riuscito stavolta. No, ma funziona la giustizia italiana, funziona, ma baffa.
4: Beh, insomma, Angelo Izzo insegna in questo senso, no? Dopo, cioè,
5: che
4: esatto.
5: Che ci vuole?
4: Gli danno il permesso premio e va a ammazzare la madre in Afia. Quindi voglio dire, lo so, ragazzi.
5: Lo so. Le 6:24, martedì 28 luglio. Giova, ti va di alleggerire un pochino?
4: Certo, punto a qui una notizia per questo, no? Lo so che c'era una buona comunque.
5: Adesso ne parliamo.
4: Dopo.
5: Però non lo so se alleggerire, perché dipende da quello che scegli. Perché io ti metto davanti a un bivio. Bene. Anzi, ci metto anche Sidoti davanti a un bivio.
4: Figlio?
5: Sì. Ehi, piccolo, eccolo. Stai studiando? Fatti i compiti per domani?
6: Fatta colazione? Fatto tutto, preparato la merenda, tutto quanto.
4: Mi raccomando, non di parolacce. Essi educato.
5: Allora,
4: e se scendi a giocare non sudare, prego.
5: Posso fare due cose. La prima è divertirci un po' con i titoli dei film grazie a commenti memorabili. O l'altra è quella di prendere un estratto di un articolo di Roberta Marchetti.
4: Io direi questo secondo, se tutta la
5: però
4: vita.
5: Però lì non alleggeriamo, te lo
4: vabbè,
5: dico.
4: Vabbè, ma sul primo dai soliti titoli sessuofobi.
5: Perché sessuofobo?
4: Cioè, che bello il termine sessuofobo.
5: Oddio, potrebbe sì, un po' potrebbe essere un po' sessuofobo. 7.000
4: seghe sotto i mari, tutta sta roba qua.
5: Più o meno.
4: Che basta. Andiamo con Roberta Marchetti, è molto più seria.
5: Madonna, cioè, Robertina. Allora, tranquillizzo quelli là fuori. Sì. Lo facciamo dopo il giochino.
4: Adesso siete tranquilli.
5: Dopo lo facciamo il giochino sui film. Ti leggo, mi serve una base però.
4: Ho capito. Mamma mia, che ha scritto?
5: La prima volta che ho visto una persona defunta avevo 18 anni. Hai voluto te, eh? Te lo dico.
4: Carità.
5: Era una mia amica. La sua morte fu un effetto scioccante ed ero terrorizzata all'idea di vederla in una camera mortuaria. Ma era l'ultima occasione. Nessuno mi ha consigliato, tantomeno spinto a farlo o non farlo. L'ho deciso io, lì fuori sull'onda dell'emotività, e non me ne sono pentita. Non è stato, come temevo, traumatico né condizionante per il futuro. È in quel momento che ho preso davvero consapevolezza della sua scomparsa, sforzandomi di accettarla, altrimenti credo sarebbe rimasta una cognizione sfalsata da quella drammatica realtà. L'articolo è: effettivamente, quante persone hanno il coraggio nella loro vita... Sai, ci sono quelli che non gli fa nessun effetto vedere una persona morta, no? Tipo, vai a dare l'ultimo saluto a questa persona. Io capisco i genitori e i parenti stretti, lo farebbero tutti nonostante tutto, ok? Lo farei anch'io. Però io sono arrivata a 24 anni.
4: Ah, parli di un'altra vita fa?
5: No, di adesso. Stavo dicendo la mia età. Sono arrivata alla mia età non avendo mai visto una persona morta. Perché non ho il coraggio? Perché ho paura che quell'immagine mi si possa...
4: Mi sciocchi
5: e mi si stampi proprio addosso e non riesco a distogliere. A voi è capitato?
4: Allora, io praticamente ho visto, forse per la prima volta, un cadavere. Sai di chi? Papa Luciani. Io perché a lei, ma come adesso quando moriva e quando muore un papa, no, lo espongono la salma. Io ricordo facemmo tutta questa fila per entrare a sala nella basilica e poi si girava intorno e c'era appunto dove era, c'era la salma. Io ero piccolo, S78, quindi ci avrò avuto 8-9 anni. La notte dormivo con la lucina accesa e quando mi giravo da una parte temevo, pensa alla follia,
5: no,
4: che sul letto dietro di me ci fosse quella salma.
5: Lo vedi?
4: È abbastanza
5: un po' scioccante. Poi dipende anche da a che età lo fai, che tipo di esperienza 70, hai avuto.
4: Sì, perché Luciani 78, quindi 69, 7 anni. Cioè.
5: 7 anni è un po' poco, eh.
6: Com'è hai fatto un turn all'otto, cara Fede?
5: Perché che hai fatto?
6: Perché io...
5: Ho lavorato in obitorio.
6: Esatto, io tagliavo no. Però la mia prima morte, tra virgolette, è stata quella di nonna e io avevo 6 anni. Mi ricordo come se fosse ieri sia nonna in bara, diciamo, e il funerale, i pianti, le lacrime, tutta la disperazione che c'era
4: attorno. Quanti anni avevi te?
6: 6 anni.
4: Vabbè, te non capivi molto.
6: Però ho tutto nitidamente in testa.
5: Però tutto. Inconsciamente sai che c'è qualcosa che non va.
6: Assolutamente,
5: no? Cioè, te ne accorgi.
6: E ti dico una cosa, non fatelo con i bimbi piccoli, perché è un grosso trauma. Per me è stato un trauma portarmi dietro mamma che piangeva e tutta la famiglia disperata, perché poi nonna morì comunque a, cioè, giovane, a 65 anni, quindi
4: giovanissimo.
6: Esatto, quindi era fu un grosso trauma. Poi vabbè, altre morti durante la mia vita ci sono state, sempre di parenti. E poi mi accoda Roberta Marchetti, anch'io ho perso un amico giovane.
5: Lì, come fai?
6: Io ho la memoria, proprio l'immagine in testa di vederlo per l'ultima volta nella stanza funebre, ed è bruttissimo. Io l'ho visto e sono scappato subito fuori, e la mia ultima immagine è quella ed è terribile. Quindi
5: mi riaggancio al discorso nonni. Io con i nonni non ho avuto il coraggio. Cioè, non.
4: Io un nonno pure quello lì. Mi dici dove la scrivi? Su Roma Today l'articolo di Roberta,
5: sì,
4: vero? Veramente bello.
5: No, credo su Today.
4: Che ho detto?
5: No, tu hai detto Roma Today.
4: È diverso.
5: Credo su Today. Va bene, 06 89 28 996. Sarebbe interessante anche parlare con chi lavora, che ne so, in ospedale. No, perché uno che fa lavori del tipo, cioè, quando sei con dei pazienti
4: lavorando
5: che
4: nelle forze dell'ordine, lì ho avuto modo di vederne di cadaveri, anche i morti in modo brutto.
5: Lì lo devi mettere in conto. Cioè, sì, lì devi mettere in conto che può succedere.
4: C'è già più di 20 anni, magari.
5: Sì.
4: Beh, non male. Certo, i primi non vanno. Ti dico anche di più: uno travolto da un treno. Non si riconoscevano.
5: È successo anche ieri, se non sbaglio. Ieri a Monterotondo è stato travolto da un treno.
4: Apposta, quindi voglio dire, poi dopo, andando avanti, purtroppo ne vedi troppi. Anche due sono troppi.
3: A Lucifo, mazza, ce l'ha dalla pietra, vi ricordate Papa Luciani?
4: Vabbè. Sì, 78, sì.
5: Vabbè, ma qual è il grandicello, Giovanni?
4: C'è una certa età, ragazzi.
5: C'è una certa età.

0: proposito di morte, l'ha scelto Giovanni l'argomento, ricordiamolo prima.
1: Ma non è assolutamente prima. Io volevo parlare dello stadio da Roma.
0: No, prima ti ho chiesto questo o questo, ha detto no, Roberta Marchetti, va bene, ok.
1: Sì, cioè, che
0: va
1: bene.
0: Morirà secondo te l'ascoltatore di prima che ha detto questa cosa?
2: Oggi mia moglie fa 50 anni, mi sono dimenticato la torta. Secondo voi si incazza? Buona giornata a tutti.
0: 50 anni, capito? Non è che ne fa 48.
1: Sì, è inutile, cioè, parlarne. È già morto.
0: Ha già morto?
1: L'ha già ammazzato.
0: Ah.
3: Ma che fa? Dopo 200 messaggi che mando tutti i giorni, ma uno alla volta me lo volete mettere?
4: Radio Globo!
5: Io su questo discorso sono molto masochista, nel senso che entro dentro la camera mortuaria a vedere, perché almeno svuoto tutto il dolore che ho e basta, sto meglio.
0: Così ragazzi, ognuno poi ha le sue esperienze, no? Ha le sue capacità e anche le sue resistenze. 06 8928 996, le 6:34, io direi di tornare da Giovanni Lucifora.
1: Allora sì, un po' di calcio, dai, quello bello, cioè nel senso non quello dove si perde sempre, non riusciamo neanche a trovare un commissario tecnico. Perché? Perché si apre, a parte che alla Roma è arrivato Castro, quindi adesso, no, sì, Raul. È il fratello. Ha sbarcato, no? Si apre però una fase decisiva per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. È iniziata la conferenza decisoria, il procedimento che riunisce tutti gli enti coinvolti per esprimere i pareri finali sul progetto. L'impianto prevede, sai quanti posti?
0: 55.000,
1: con possibilità di ampliamento fino a
0: 61.000.
1: 62.000. Ah. Oltre a opere varie infrastrutturali nell'area. L'impianto, sai quanto costerà?
0: 60.000.
1: 1,3 miliardi.
0: Ah.
1: Se l'iter amministrativo procederà senza intoppi, il club punta ad avviare i lavori nei prossimi mesi per rispettare il cronoprogramma previsto. Qual è il cronoprogramma?
0: Non lo so.
1: Infatti è una domanda stupida, perché rispondi?
6: Buongiorno Radio Globo!
7: Buongiorno Radio Globo! Mi mettete sulla sigla?
8: Ascolterai il morning show per tutto il giorno, toglierai sicuramente il medico di torno.
9: Radio Globo!
0: Ma fido a te, la vuoi Elisa?
1: Va bene,
0: Elisa,
1: vieni avanti,
0: buongiorno.
1: Elisa!
10: Buongiorno!
0: Buongiorno!
10: Buongiorno!
0: Tutta vita stamattina,
10: tutta
0: sì.
10: Vita, che bello!
1: Io ho cercato di smorzare con lo stadio della Roma.
0: Sì, l'ha scelto Giovanni, è un argomento che ha scelto
1: sì,
0: Giovanni.
1: No, io Roberta, bellissimo. Quando parla Roberta Marchetti, l'ascolto sempre e la leggo sempre.
0: Sì, anch'io. Cioè, poi, tra l'altro, dobbiamo fare anche gli auguri a Roberta Marchetti. Oggi 40 anni, quindi, ragazzi, sì.
10: Auguri.
1: Ah, è vero, è vero.
0: Vai, Elisa.
10: Buongiorno. Allora, io sono un'infermiera, quindi diciamo che, come preannunciato anche da te Fede poco fa, con la morte diciamo che un po' ci siamo abituati noi infermieri. E quindi niente, ovviamente vedere persone morte per noi è normale, più che altro dobbiamo preparare la salma, che non è proprio, insomma, è una cosa che è
1: ma a me mica voi infermiere lo dovete fare.
10: Come no?
1: Ma voi infermieri?
0: No, ma lei dice preparare prima che muore, dice guarda stai per morire.
1: Ah, no. Preparati.
0: Beh, sì, preparati che mo.
10: No, però no, quando una persona muore ovviamente va preparata, va pulita, sistemata per farla ovviamente vedere ai parenti, perché vedere una persona che muore naturalmente può essere un disagio, no? Per le persone che non sono abituate, comunque cioè, potrebbe avere in tecnicismi rilasci sfinterici, uscire dalla bocca cose, sarà piena di, magari aveva drenaggi, aveva,
0: certo. E tu queste persone qua che le hai preparate personalmente tu?
10: Certo.
0: E non ti è capitato di svegliarti la notte, in piena notte, che ti sono apparse in sogno, che non lo so, terrorizzata, non hai preso sonno per questo? Hai mai pensato di dire mi sa che cambio lavoro che è meglio? No, perché no. Può succedere, no.
10: No, non per questo, no. Assolutamente no. Non mi è capitato, fortunatamente, perché la prima cosa che ovviamente ti insegnano all'università è quella ovviamente di un distacco emotivo. Mi è successo solamente una volta con la morte ovviamente di un ragazzo giovanissimo che purtroppo aveva una leucemia importante, insomma, quindi diciamo che è stato abbastanza tosto dal punto di vista emotivo, me lo sono diciamo portato per giorni, però non propriamente perché ho visto lui ormai morto, ma semplicemente per un diciamo per una emotività, ecco, per emotività, solamente per quello, perché comunque che muore un ragazzo giovane è sempre tosto, a prescindere da che lavoro fai, certo, quindi anche certo. Per gli infermieri ovviamente è abbastanza importante, soprattutto se ce l'hai ovviamente in reparto per tantissimo tempo, questi sono pazienti che ovviamente hanno una degenza lunga, quindi solo per quello. Però se certo. Vogliamo proprio parlare di un impatto, no, quello no, l'infermiere è abbastanza abituato, certo. Ti insegna ad avere questo tipo di atteggiamento. Anche perché altrimenti non potresti aiutare,
1: ma sei siluro.
0: Scusa, non ti abbiamo sentito per un attimo.
10: Niente.
1: Dicevo, no, continuo.
0: Sì, vai.
10: No, dicevo, ci hanno proprio insegnato ovviamente a avere questo tipo di atteggiamento, altrimenti non vivremmo.
1: Finito?
0: Certo. Beh, questa è la missione degli infermieri, poi alla fine.
1: Che sarebbe la missione degli infermieri?
0: Quello che ha detto lei.
1: Bene.
0: Grazie, Elisa. Buonasera.
1: Ciao, stai bene.
0: Buona giornata.
11: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
12: Riferimento ai morti, oggi è il primo giorno che ho sentito parlare a un morto. Quello che si è scordato la torta per 50 anni d'amore.
11: Radio Globo, meteo.
13: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
11: Radio Globo, meteo.
14: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione, e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
11: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
16: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
17: Lo voglio.
16: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
17: Lo prometto.
16: Vi dichiaro uniti per sempre.
18: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
19: Todis, buongiorno convenienza.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
21: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
10: Che è stato abbastanza tosto dal punto di vista emotivo, me lo sono diciamo portato per giorni, però non propriamente perché ho visto lui ormai morto, ma semplicemente per un diciamo per una emotività, ecco, per emotività, solamente per quello, perché comunque che muore un ragazzo giovane è sempre tosto, a prescindere da che lavoro fai, certo, quindi anche certo. Per gli infermieri ovviamente è abbastanza importante, soprattutto se ce l'hai ovviamente in reparto per tantissimo tempo, questi sono pazienti che ovviamente hanno una degenza lunga, quindi solo per quello. Però se vogliamo proprio parlare di un impatto, no, quello no, l'infermiera è abbastanza... è abbastanza abituato,
0: certo,
10: insegna ad avere questo tipo di atteggiamento.
2: Sei nel morning show di Radio Globo.
17: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
22: Vuoi ascoltarlo?

0: The Morning Show.
1: Che miserabili.
2: Comunque siete due bei pezzi di merda. Quella parlava, voi ridevate, manco si è accorta che stavate a dire quelle cose, possino caricare.
3: Poi era un argomento pure dove c'è poco da ridere, Fede.
4: Infatti,
3: ma è stata brava.
4: Ma quello è Gabriele.
3: Ah, è vero, nostro figlio, dobbiamo cazziarlo.
5: Comunque, bastardi, quella stava a parlare tutta affranta del lavoro.
3: Figlielo, figlielo.
4: Giusto. Rullo?
3: Ma lo dite, va.
4: Se ne fa una.
3: Solo la parola del giorno.
4: Ah, c'è una parola del giorno?
3: Sì.
4: Ah.
3: Ucronia.
4: Ah, come no? C'è war. C'è war da un
3: sacco
4: di tempo.
3: Secondo me il nostro figlio lo sa cosa vuol
4: in
3: dire.
4: In Russia.
3: Ucronia.
6: Eccomi. Mi sento male, scusa. Eccomi.
3: Che vuol dire sì. Ucronia?
4: Ucronia.
6: Ucronia?
4: Ucronia, dove c'è war in Russia che c'è Putin.
6: Esatto.
3: Vabbè, Ucronia. Ah, lei aveva dato con rullo, sì, con
4: che,
3: russo.
4: Che vuol dire? Che cos'è l'Ucronia?
3: Ah, vuoi saperlo veramente?
6: È l'Ucraina, però un po' più grossa. È un'Ucronia, proprio.
3: È un genere letterario basato sulla storia alternativa, ovvero metti che, per esempio, sa il romanzo, alcuni romanzi in cui magari Hitler non è stato ucciso e governa adesso il nazismo, per esempio. Quello è solo il genere Ucronia.
4: Ah.
3: Sei felice che te l'ho detto? È nessun tempo praticamente.
4: Porca miseria.
3: Sei felice?
4: Porca miseria.
3: Ok. Rolli?
4: Rollo.
3: Con Latina, ucciso mentre difende un amico durante una rapina o un arresto. Spari a Tor San Lorenzo, uomo ferito con un colpo di pistola. Come vedete a Roma si sta sparando. Emergenza roghi, già 596 interventi dall'avvio della campagna estiva. Malore per sei assistenti, atterraggio d'emergenza per il Roma-Filadelfia. Nuovo stadio giallo-rosso, parte la conferenza decisoria. Un ampliamento dello stadio possibile arrivare a 60.000, comunque sono 55.000 i posti, e al via il cronoprogramma. Poi, per quanto riguarda invece le altre notizie, nazionale di calcio, si riapre la corsa alla panchina, Mancini in pole dopo l'addio di Maldini. Poi carburanti fino al 6 giugno. Giorgetti, il ministro, cosa ha detto? Sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro. Andatevi a sentire quello che dicevano quando erano all'opposizione.
4: Ok.
3: Due giorni dopo gli sconti, l'assalto a Chiomonte, i Notav rivendicano. Eravamo migliaia tutti Black Bloc, oltre 800 gli identificati. Guerra Stati Uniti-Iran, Trump stoppa raid su Iran per dare una chance, ma pronti nuovi attacchi. E poi l'ultima, invece, si beve sempre meno birra, in calo la produzione mondiale.
4: E c'è da dire anche che sulla prima notizia, vabbè, è tutto il weekend che parliamo di incendi a Roma, di questi roghi che ci sono, è un film già visto, è un film già visto.
3: Ogni anno.
4: Ma quando, l'hai visto?
3: Certo, forse.
4: Roghi 4.
3: Lo sapevo io!
7: Avete mai ascoltato Radio Globo la mattina, il programma Morning Show?
3: Radio
4: Globo. Oh, a proposito di film, andiamo su commenti memorabili. Che è una pagina che il Sidoti adora, un po' tutti, perché comunque ci sono dei geni lì, ci sono ragazzi dei geni, anzi siete mai stati memorabili su questa pagina? Qualcuno sì?
6: Io non ci sono mai riuscito.
4: La mia amica che è diventata memorabile per una volta, una di quelle cerchiate in rosso. Rovina, il giochino è questo, rovina il nome di un film aggiungendo la frase nel culo. Giova, mancano tre giorni. Divertire.
3: Sì. Ma dovete divertire.
4: Per forza, Pasolini, parlo di Pasolini con te. Però devi giocare pure con me.
3: No, ma io gioco, però è semplice. Io vorrei qualcosa che sia meno parolaccioso.
4: Ma non è parolaccioso.
3: Vabbè, nel culo.
4: Ma ho capito, ma perché vai al bar con i tuoi amici, parli così? Ma sai, sono Giovanni Lucifero, adesso il traffico. Cioè, parli normale, no?
3: Mi dia un caffè.
4: Mi dia un caffè, buon uomo. Dai, non parli così.
3: Ma ci sta. Però poi piace molto invece.
4: Ma non è che piace, è il linguaggio comune, Giova. No, io quando parlo a casa parlo solo così, nel culo.
6: Ogni tanto ci vuole un po' di trash, Giova. Bene.
3: No,
6: capisco non guardare Temptation Island, ma è un altro discorso. Però questa roba, dai.
4: Sbottoniamoci.
6: Certo.
3: Dai, rompete i coglioni.
4: No, per il giochino anche gli ascoltatori possono giocare. Quindi dovete aggiungere sul finale del titolo di un film la parola nel culo. Tipo, qua è l'esempio. l'esempio è su commenti memorabili, tipo tu immaginati, che ne so, tre uomini e una gamba.
3: Immagino.
4: Poi vabbè, qualcuna è Stefano Bodia. Tu immagini tipo che per un pugno di dollari.
3: No, dai.
6: Esatto, ce l'ho scritto anch'io, un pugno di culo.
4: Roma città aperta.
6: Scusami, arancia meccanica nel culo. Oppure c'ho le ali della libertà nel culo.
4: Bella. Via col vento nel culo. Non ce n'hai una tu, Giova? Non vuoi giocare con noi?
3: No, sto pensando. No, perché non vuoi giocare?
6: Giova, scusa, non hai mai visto Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta?
3: Nel culo. Immaginavo, no, stavo cercando.
4: 393-777-7172. Sentiamo quelli degli ascoltatori tra poco. Intanto mancano ancora 10 minuti e poi il morning show.
3: Ce n'è uno.
4: Vai.
3: Tacchi a spillo.
4: No, sì. Giova, questo è trascissimo.
3: Ma è così sentito.
4: Questa è

0: no, perdone, non me lo, non me lo potete storpiare, però, perdone. Un sacco bello. Ci sta, pure questo. Ci sta.
1: Sì, vogliamo dire se siamo ingarellati?
0: Sì, un po'.
1: Su diesel e gasolio, va
0: bene. Ah, sì,
1: vediamo,
0: sì, poi ne parliamo. Vediamo, sì. Vediamo. Un sacco bello nel culo. Aspetta, tutti insieme appassionatamente. Nel culo.
2: Tutti belli svegli stamattina, eh?
3: Scegli il meglio. Scegli.
0: L'uomo che sussurrava i cavalli. Show on Radio Globo. Io non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Allora, sta preparando la raffica, il sito. Non so se mi può fare un cenno per capire tra quanto c'è.
1: Comunque intanto... ne vorrei dire uno.
0: Ah, ce l'hai?
1: Sì.
0: Cioè, dici.
1: Zanna bianca.
0: No, Giorgio. Tutte. Ci sta. Sentiamo invece gli ascoltatori che hanno tirato fuori sulla raffica di prendere, presa da commenti memorabili, di prendere una canzone, o meglio, di prendere il titolo di un film e aggiungere sul finale nel culo.
4: Via col vento nel
0: Ho
4: culo.
0: Ho detto io.
5: Titanic nel culo.
0: Titanic.
4: Troppo forte nel culo.
6: Mamma, ho perso l'aereo nel culo.
7: Harry Potter e la pietra nel culo.
8: Trono di spade nel culo.
9: Scusa, Biancaneve, sette nani nel culo.
0: Madonna.
6: Il gladiatore nel culo.
10: Una pallottola spuntata nel culo.
11: I tre giorni del Condor nel culo.
0: Madonna.
12: Armageddon nel culo.
0: Beh, però.
13: Tutti pazzi nel culo.
14: L'Odissea.
15: I Fantastici 4 nel culo.

0: Lucifo, ma che ve siete bevuti al cervello?
1: Eu, Lucifora 2. Eu,
2: Radio Globo. Allora, prima di chiudere, Giovanni si è incastrato su gasolio e benzina, gasolio e diesel, e quindi facevamo questa ricerca in fuori onda.
3: Perché si chiama gasolio? Perché si chiama diesel? Sono la stessa cosa? In che anno sono stati? Globo.
2: Allora, prima di chiudere, Giovanni si è incastrato su gasolio e benzina, gasolio e diesel, e quindi facevamo questa ricerca in fuori onda.
3: Perché si chiama gasolio? Perché si chiama diesel? Sono la stessa cosa? In che anno sono

0: Attenzione da non confondere con la gasolina, che in americano è la benzina.
1: Ok, ok. Ecco. Ed è stato inventato da?
0: Che
1: il,
0: cosa?
1: Il gasolio?
0: Cioè, il gasolio, il diesel, da Rudolf Diesel. Rudolf Diesel.
1: Ah, non Vin, non Vin.
0: No, quello ha inventato il vino.
1: Ok. Finalmente siamo arrivati alla fine.
2: Cioè, ma questa ancora la fate lavorare la radio, ma tutte queste parolacce che dici? Boh, io la caccerei via all'istante. Ma
1: magari c'è caschi.
0: No.
1: Guarda, io andrei pure via dalla radio, mi dovete dare gli stessi soldi.
3: Volevo fare in coro. Mamma. No, troppo scontato.
1: Ma no,
3: scontato.
1: Ma questo dice che dico parolacce, ma non è così, cioè lo sanno tutti e poi certo. È risaputo. Cioè, quant'è che stavo a Radio Globo? Il 18 luglio ho fatto 11 anni.
3: 11 anni detto, sì.
1: 11 anni il 18 luglio.
3: Avessi detta una. Cioè.
1: Ma vattene a fanculo.
0: No, non è così che funziona.
1: È arrivato lui dopo 11 anni.
3: Dille qualcosa.
0: Ma hai detto che dici parolacce.
1: Infatti mica le dico le parolacce.
0: Sembrava. C'era sembrato a te, figlio.
3: Sì, mi era sembrato, ma no, non è lei. È una doppia voce che parla.
1: Grazie Giovanni Lucifora.
0: Arca, grazie a te carissima.
1: Ciao Sidoti.
3: Ciao, grazie a voi. Buon martedì.
1: Dalle 5 con il Morning Show Replay. Buon martedì da Federica Travaletta, tra poco il Morning Show finale 10 stronzi.
0: Qualcosa.

0: Aspetta che c'è una canzone di troppo. Questa non va bene, ci devo mettere la pubblicità adesso. Sennò poi mi cazziano.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me. Ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding. Edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300. Perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: euroferroma.it.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 €. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 €.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo.
7: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
6: voci artefatte
7: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
6: Il Morning Show è offerto da
7: Magicland.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: The Morning Show.
10: The Morning Show.
9: On Radio Globo.

0: in FM. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Con Ed Sheeran diamo il via a questa mattinata. È martedì 28 luglio. Buongiorno. 3 minuti dopo le 7. Io sono

0: Morning Show di Radio Globo che vi sveglia anche questa mattina, lo facciamo dolcemente. Se volete vi faccio un risveglio di quelli che mi faceva mia mamma quando dovevo andare a scuola, cioè lanciando una ciabatta e aprendo le finestre a tradimento.
1: Ah, la dolcezza delle mamme.
0: Che bello ragazzi, solo a pensarci mi vengono i brividi. Vedere quella ciabatta roteante che arrivava verso la faccia era qualcosa di meraviglioso.
1: Ma veramente era così?
0: Sì, beh, insomma, diciamo che io andavo a scuola più o meno verso le 9:30, 9:40, quindi si faceva un po' rodere, non era proprio...
1: Cioè, eri uno di quelli che non poteva assolutamente rimanere a letto e farla franca, ti sgamava.
0: No, ma stai scherzando, farla franca io? No, non ci riuscivo, ho provato a fare le imitazioni di Franca, non ci sono mai riuscito. Buongiorno a tutti! Beh, a scuola adesso non ci va nessuno, giusto qualcuno al centro estivo, ma ormai siamo agli sgoccioli perché siamo arrivati alla fine di questo mese, è il 28 luglio.
2: Donna!
0: Ragazzi, faccio fatica quasi a dirlo perché il 28 luglio sul calendario, però lo sapete, è il 141esimo giorno di luglio, se andiamo a vedere quello che noi percepiamo.
3: No, ma adesso mancano 25 giorni alla fine del mese. Quindi
0: sì, è vero, è vero. Buongiorno a Flaminia Cappelli.
2: Buongiorno ragazzi, VVB, sono contenta di aver scoperto il tuo trauma, ecco perché la mattina Massimo sei intrattabile.
0: Sì, no, io al mattino non posso, non devo avere contatti con nessuno.
2: No, no.
0: Fino a una certa ora, e questa certa ora è dopo le 10, pensate.
1: Ma di sera però.
0: Buongiorno Gabri Venus.
1: Buondì, buondì.
0: E buongiorno Giovanni Lucifora.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Finché posso dirlo me la godo e lo dico, Giovanni Lucifora.
3: Siamo qua. Beh, me era sembrato, sentito una cosa.
1: Detto qualcosa?
3: No. Era sembrato.
0: No. Sai che molti mi hanno chiesto: sì. Ma allora, Giovanni, come mai? Che è successo? Ho detto: ah, non hai saputo, non ti è arrivata a circolare. Purtroppo non ce l'ha fatta, Giovanni non ce l'ha fatta. Beh, no, però sono curiosi, vogliono sapere.
3: Sì, ma a me mi chiede niente nessuno. No, io frega niente a nessuno.
0: Ma forse perché magari sono un po' timorosi a chiederselo. Sì, direttamente, sei il diretto interessato. Però a me hanno chiesto invece. Ieri sono andato in un paio di negozi e
3: E quindi gliel'hai detto che farò il CT della nazionale?
0: CT della nazionale, Giovanni.
2: Dai, esatto.
1: A forza di andare per esclusione sono arrivati Giovanni.
3: Finalmente sono arrivati. Quindi per questo vi dovrò salutare.
0: Che non ha mai fatto un palleggio in vita sua, quindi figuriamoci adesso essere il CT.
3: Vabbè, Eriksson, che ha vinto lo scudetto con la Lazio, per esempio, non ha mai giocato a pallone. Eppure grande allenatore.
0: Bene, ok. Però ci siamo promessi ieri con gli ascoltatori, ho fatto io questa promessa, di dare un indizio in più ogni giorno, no? Non ne rimangono nemmeno tanti, quindi insomma forse ne possiamo dare più di qualcuno di indizio. Beh, tanto per cominciare possiamo dire che comunque Giovanni Lucifora rimane in azienda, ok?
3: Vabbè,
0: non è che si allontana e va da un'altra parte, cioè noi avremmo voluto, però non ci siamo riusciti. No, quindi rimane comunque qua nel gruppo, tranquilli, non vi preoccupate. E andrà a ricoprire un nuovo incarico.
3: Divento l'editore.
0: No,
3: Giovanni!
2: Non esagerare,
3: CT editore. Un po' troppo, in effetti ho volato un po' troppo in alto. No, si faranno altre cose molto belle, tra l'altro.
0: Ecco.
3: Perché adesso
0: sta già sputando
3: tutto
0: sul piatto dove ha mangiato fino adesso.
3: Molto belle come quelle che ho fatto fino adesso.
0: Ecco.
3: Non so se riuscirò a eguagliare tutta la bellezza di questi 10 anni, però è anche la bellezza delle persone con cui ho lavorato in questi 10 anni. Quindi saremo a vedere, però siamo in grande lancio su qualcosa di interessante.
0: Ok. No, siccome poi ce la faranno a Peperini, già lo so, a settembre,
3: non pensare,
0: no, vedrai, Gio. E vedrai che sicuramente ci saranno quelli che quello ha cacciato quell'altro.
3: Sì, ci avevo pensato l'altro giorno.
0: Grande classico. Allora, qua nessuno ha cacciato nessuno.
1: Beh, cioè, allora, non è proprio esatto, si è autocacciato Giovanni,
0: sì,
1: abbiamo detto che mi avete rotto i coglioni.
3: Me la prendo con me stesso.
0: Sì.
3: No,
0: qua
3: non ha cacciato nessuno,
0: quindi mettiamo le cose in chiaro.
1: E le porte sono sempre aperte.
0: Beh, no, sto cazzo. No, non è vero. Quindi, però, insomma, ecco, diciamo che ci sono delle fasi nella vita, no? C'è un momento in cui poi si decide di fare e provare anche qualcos'altro, come giusto così. Anche a me è capitato, no? Di provare qualcos'altro nella vita. e poi però sono ritornato.
3: Hai capito? È questo che mi preoccupa di più.
0: No,
1: aspettiamo al varco.
3: Beh, è vero, è vero. Comunque io sottolineo quello che hai detto. Insomma, ci sono dei momenti e potrebbe essere anche un tema, no? Che uno dopo un po' dice: beh, lo sai che c'è? Ho dato tutto quello che dovevo dare, magari posso dare ancora, eccetera. Però è giusto aprire anche altre porte, perché poi ci si annoia magari.
2: Ho voglia di fare altro.
3: Voglio fare altro, ma con la bellissima esperienza che hai sulle spalle. Quindi è tutto molto concatenato, secondo me.
0: Oh, poi magari le nostre vite si rincroceranno,
3: Sì,
1: comunque, ragazzi, le nostre storie hanno anche questo in comune. Anche io dopo 10 rotti anni sono stato via 2-3 anni e poi eccomi qua.
0: Tutti a ritornare.
3: Io mi ricordo sulle scalette lì di via Ildebrando Vivanti con la scopetta al culo.
0: Spieghiamola bene questa cosa.
1: La scopetta al culo non è un detto, era proprio una scopa inserita.
0: Chi fa questo lavoro ogni tanto ha bisogno di mettere una pausa, proprio perché si ritrovano le energie giuste e soprattutto la voglia di continuare con un qualcosa che è molto particolare. Quindi è giusto che ci siano anche delle pause.
3: Magari anche perché hai annoiato la gente, non nel senso annoiato in senso brutto. Ecco, esattamente. Cioè, nel senso che poi uno deve pure capire quando è il momento di fermarsi e fare altro.
2: Lo fai per loro, quindi.
3: No, faccio per me.
1: No, tranquillo. Io sono crepato a metà, devo essere sincero. Tra che bello, Gianni, fai bene, sono contento che fai una cosa che ti piaccia, che ti stimoli. Veramente, che stronzo, la faccio senza di te.
2: Che peccato.
3: Mi senta le spalle quando passo, stronzo. Ma non giro nessuno.
0: Vabbè, però lo vedremo tutti i giorni. Quindi, insomma. E poi, come ho detto prima, le nostre strade si incroceranno e fare mercide in quel caso. Che dobbiamo fare?
4: Ma Lucifora è come il TFR? Rimane in azienda?
0: Rimane in azienda, esatto. È come il TFR.
5: Giovanni Lucifora, opinionista del Grande Fratello. Mamma mia.
0: Ecco, ok, aspetta.
2: Fine vita.
0: No, Giovanni. Voglio dare un altro spoiler. Lo do musicale. Just gonna
3: Questo non mi mancherà.
2: Condurrà Temptation Island.
0: No, e questa è la decisione. Giovanni ha preso la decisione da quando parliamo di Temptation Island.
3: Esatto,
0: ha detto mollo,
3: basta,
0: me ne vado.
3: Basta.
2: Pensa no, Giovanni farà... Tentatore.
0: Sì, no, andrà a condurre Temptation Island, Giovanni.
1: No, guarda, se va lì al massimo a fare l'accenditore di farlo del confronto.
3: Pensavo accendio.
5: Altro che SpaceX. Tra un po' inizia il Lucifora X.
0: Oh,
6: Massimo fa intervista stile Amendola ai Cesaroni. Gli avevamo detto di partecipare, non ci hanno creduto, se ne sono andati, adesso trovano le porte chiuse. Dai che c'è una rumola!
0: Bravo. Sbarriamo proprio i cancelli. No, una cosa invece vi chiedo, perché poi c'è grande hype anche su chi prenderà il posto di Giovanni. Allora, non diciamo niente, poi magari ad agosto qualcosa in più tireremo fuori, ci sbottoneremo in qualche modo. Però una cosa vi chiedo, massacratelo.
2: Massacratela.
0: Cominciate a fare. Sì, cominciate a fare tutte quelle cose che si fanno di solito. Beh, no, non è all'altezza. Giovanni era un'altra cosa.
1: Ma dai, già sarà terribilmente tesa.
3: Asterisco.
0: No, non è vero, mi raccomando, quindi andateci tranquilli.
3: Massacrate.
0: Trattatelo come avete trattato Giovanni fino
1: almeno.
7: Buongiorno a tutti. Se volete, io mi candido come sostituto di Giovanni Lucifora, magari a lavorare con voi, ragazzi, magari.
1: Anche con questa premessa di insulti per settimane, perché sarà così.
0: Ma lui va bene tutto.
7: Ma scusate, ma alla fine se Giovanni se ne va, ma chi saluterà la comunità rumena?
0: Allora devi lasciare la delega a quello che arriverà dopo di te.
3: Lascerò
0: Giovanni.
3: La delega, mi sembra giusto. Io continuerò a salutarla anche in strada.
0: La persona che arriverà dopo Giovanni avrà la delega per salutare la comunità rumena.
3: Non mi tradisca con altre comunità, no. Anche se io ho salutato altre comunità. L'albanese è sempre una bellissima comunità.
0: Però pure lui ci avrà le sue comunità. Lui o lei, aspetta.
3: La persona.
1: Sì,
3: la
1: ma
3: persona.
1: Non sarà mai all'altezza. Giovanni lo fa anche nell'inconscio. Lui quando prende sonno sul divano, saluta la comunità rumena. La più grande comunità.
0: Che cazzo di sogni fa?
5: E Giovanni Lucifora dal morning show se ne va fora, rimane Massimo Vari sempre con gli stessi orari.
0: Eh sì. No, gli orari cambieranno, ragazzi. Non mi hanno detto, il prossimo anno si inizia alle 10:15.
2: Magari.
0: Ma chi te manda? Sarebbe
1: ma
0: bello.
1: Chi te manda?
7: Massimo, però presto. Stai facendo dei discorsi un po' troppo vari.
0: Eccolo là. Pocino.
8: Quindi neanche la mattina con Federica. Giuda, ti sveglierai alle 10:00.
0: Ma ragazzi, questo se sì. Si sveglia, oh, bisogna capire se si sveglia.
2: Ma infatti, tu che dicevi, lo incontreremo nei corridoi, ma quando mai? No, ma questo farà la notte. No,
3: però, il giornalista, si sa, è un lavoro dove ci si sveglia tardi. Perché
1: ma tu che
3: si lavora
1: fino a
3: esatto. No, io sono iscritto, però poi dopo da quando sto qua. Ecco. E poi si va a dormire tardi. Quindi, magari, che ne sai, inizierò a fare la
0: vita. Hai sbagliato, giorno. Quello è il DJ che va a dormire tardi.
3: No,
0: quello,
3: no vabbè,
0: tardi.
3: Non quel tardi là, un po' tardi, a mezzogiorno si fanno il giro della questura.
2: A mezzogiorno.
3: Si vedono le notizie. No, si va in redazione a mezzogiorno.
1: Però io voglio porre questa condizione: c'è un diritto. Se vuoi, ok, ma devi essere sempre nella porta a fianco nei nostri orari. Cioè, io ti devo poter disturbare a qualsiasi ora.
0: Vabbè, ma lo puoi chiamare, c'è il telefono.
1: Sì, mi risponde Gorka.
3: Come no? Guarda, segui il dito, guarda. No.
0: Andiamo sotto casa, io so benissimo qual è il citofono di Giovanni, anche se cancella la piccetta, noi citofoniamo e scappiamo, come i bambini di 4 anni.
7: Spoiler, Federica della Valle.
0: Federica della Valle.
3: Ah.
2: Sostituto.
3: La sostituzione.
0: Stamattina tutta allegria te,
7: Ma secondo me è il signor Sidoti.
0: Signor Sidoti.
3: Beh, ci dovrebbe essere anche una parità di ruolo, nel senso che magari per un giornalista estremato dovrebbe arrivare un giornalista.
0: Quindi
3: presumo. Quindi.
1: Beh, però questo è un'indizione.
3: Presumo. Poi io non lo so. Poi magari che ne so, arriva e viene.
0: Vabbè, adesso se volete fate le vostre ipotesi. Abbiamo cincischiato.
1: Posso farne una anche io?
0: Vai.
1: Mentana.
2: Beh, sì.
1: Ah, ma quello ce l'abbiamo già, però.
3: No. È vero.
0: Vabbè, adesso poi insomma verificheremo e vedremo. Intanto però 393 777 7172, 06 89 28 996, come sempre i numeri che vi mettono in contatto con il morning show di Radio Globo, che può iniziare. Buongiorno.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Globo.
1: Magic insieme a Wiz Khalifa, che probabilmente non ho mai visto senza fumare una canna. Cioè, io non ho memoria di lui senza una canna in mano.
2: Ma infatti, tipo Snoop Dogg, sempre sì, con gli occhi a mezz'asta.
1: Ragazzi, è una cosa. Ci va a dormire. Cioè, se tu lo vedi, lui dorme con una canna in bocca. È una cosa incredibile. Sì. È un po' come me quando, insomma, ai bei tempi mi facevo la doccia fumando una sigaretta.
2: Uguale.
1: Molto bene, molto bene. Siete su Radio Globo con il Morning Show. Niente, vabbè, insomma, dai. Abbiamo cincischiato un po' in apertura, perché in questi giorni sarà così, saranno giorni di saluti.
3: Dai, lo sappiamo tutti che torna Federica, dai che lo sappiamo, chi ha un po' di intelligenza ci arriva subito a questa cosa. Fede.
1: Fede, allora ti dico che dall'altra parte del vetro Fede ti ha fatto il cuoricino, ok? Non aggiungo altro, quindi insomma...
4: Ma perché quello è il giornalista che se ne va?
1: Perché Giovanni prima diceva, per un giornalista che va via arriverà un altro giornalista, probabilmente.
5: In teoria.
1: Ecco, però.
6: No, se mi togliete Giovanni io mi sento sola, raga. Giovanni è l'unico a cui rode sempre il culo come me. Non mi togliete Giovanni, vi prego, è l'unica gioia quando mi sveglio.
1: Che meraviglia.
2: Diamo il numero di Giovanni.
7: Sì. Un'altra garanzia che abbiamo richiesto è che per tutti voi che avete questo problema avrete il cellulare diretto di Giovanni,
5: certo.
7: E non sarete mai soli, mai.
5: No.
1: Comunque già anch'io. Ce l'hanno, perché Giovanni una volta in diretta fece un autogol e quindi fece vedere il suo numero di telefono.
5: Era praticamente, stavano buttando giù la casa di Casa Monica,
1: sì,
5: e
1: sì.
5: C'erano le autorità e facevo i collegamenti in diretta, pensavo di non essere collegato e ho dato, e c'era un poliziotto, mi ha fermato, mi ha chiesto i dati eccetera, io l'ho dati, però non sapevo che ero collegato, quindi ho nome, cognome, numero di telefono,
7: direi
5: tutto.
7: Anche nella circostanza giusta.
1: Scusate un attimo, buoni un secondo, mi accendi la suoneria per favore. Allora, voi che avete preso il telefono, il numero in quell'occasione, fate squillare il numero di Giovanni adesso,
7: no,
1: in questo momento.
7: Ma veramente così?
2: Ma non l'hai cambiato?
7: Cioè l'hanno preso davvero?
1: No.
5: Per qualche giorno.
1: Adesso vediamo un attimo se c'è all'ascolto qualcuno che all'epoca prese il numero, faccia squillare, come lo dito ormai è Giovanni, capito? Ogni tanto squilla il telefono.
5: Non è un bellissimo paragone.
1: Che ti devo dire? Aspetta.
8: Giovanni Lucifora, ecco. Autore di Radio Globo.
1: Autore di Radio Globo, chissà.
9: Lucifora viene Corazon. Buongiorno. Secondo me il sostituto sarà Lele Adani.
10: Buongiorno ragazzi. Ognuno di voi all'interno della trasmissione è un valore aggiunto. Lucifora, mi mancherai. Che ne dicano gli altri?
1: Mamma mia, che degoglios.
2: Tutti stanno dicendo che gli mancherò Giovanni.
1: Che degoglios, ragazzi.
9: State tranquilli, raga. Per ogni Lucifora che se ne va, c'è sta Anfibia che ritorna.
7: Fuchino.
11: Vabbè, comunque, forse Giovanni viene quello di ieri che parlava, che non so il nome.
1: Quello di ieri che parlava, che non so.
5: Quello di ieri che parlava,
1: non sa nemmeno il nome, figuriamoci.
7: Si chiamerà così in onda.
5: Non so il nome.
1: A tra poco. The Morning Show torna tra poco su
12: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
14: Radio ufficiale Radio Globo.
15: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
16: Magari!
15: Allora partiamo!
16: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
17: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
18: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
0: Think Big. Become Big.
20: The Morning Show,
21: sponsored by Magicland.
22: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
23: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.
24: Go, go, go, go, go, go.

0: Sono le 7:25. Buongiorno, state ascoltando il Morning Show. Beh, devo dire la verità, proprio un giorno perfetto oggi per quanto mi riguarda non è, oggi insomma una giornata un po' così. No, la condivido in onda, generalmente queste cose me ne tengo per me, però la condivido in onda perché ecco,
1: tanto sta squillando.
2: Più importante è quello che stai dicendo.
0: No, vabbè, no, la condivido in onda, dicevo, perché ecco, più volte ne ho parlato del mio cagnolino Billy, che purtroppo da ieri non c'è più, quindi insomma
3: vicino Billy,
0: ragazzi, insomma sono ore complicate, posso dire che sono ore complicate, è un componente della famiglia importante.
2: È azzardato dire che come se veramente se ne va via un componente della famiglia.
1: Che è azzardato?
0: Comunque, no,
2: io pure l'ho vissuta sta cosa e c'è poco da fare.
0: No, c'è poco da fare.
2: Tra l'altro, il
4: componente della famiglia di Massimo a cui lui teneva di più.
0: Assolutamente. No, tu ci
2: scherzi. Parlava proprio.
0: Per alcuni versi era la mia valvola di sfogo. Quindi io parlavo con Billy, capito? Tante volte e mi trovavo meglio che con Valentina alcune
4: volte. E adesso sapete perché Billy non c'è più.
2: Perché poi Billy mi chiamava a messa e mi diceva quello che dicevi.
0: Cucciolotto, cucciolotto. No, ringrazio tutti quelli che invece stanno, ecco, mandando così dei messaggini. Quindi grazie. E dicevo, oggi è una giornata complicata, mi devo consolare col fatto che domani sarà...
5: Domani è la giornata più calda.
0: Quindi ancora peggio.
5: Giornata più calda.
0: Allora, una giornata che inizia con questa bellissima notizia, peraltro.
2: Hanno fatto il CT da nazionale.
0: No, Giovanni, anche di quello parleremo.
2: È finita la guerra Iran,
0: no,
2: Stati Uniti.
0: Nemmeno. C'è un altro piccolo problema che, diciamo, sta toccando tutti gli italiani, però in maniera particolare quelli che in queste ore dovranno partire per le vacanze, no? Una volta che facevi il pieno e partivi. Adesso invece metti 4 gocce di carburante dove arrivi ti fermi.
1: Esatto.
0: Punto, non puoi fare altro perché... Insomma, il carburante è schizzato alle stelle, però è arrivato il taglio delle accise! È arrivato, no? Allora, come siamo messi?
2: Innanzitutto state calmi, perché non so quelle accise che ci diceva l'attuale presidente del consiglio, l'attuale ministro delle infrastrutture ciuff, invece no, si tratta di 17 centesimi al litro sul gasolio, quindi per il diesel questo taglio fino al 6 di agosto. E poi ci ha detto Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, ha detto che comunque bisognerà vedere, è un costo dell'operazione sui 125 miliardi, vedremo come si arriverà al 6 agosto, poi se prorogarla, non prorogarla.
0: Certo.
2: Però bambini, la caramellina ve l'abbiamo data, non rompete i coglioni.
4: Cioè, diciamo che per 10 giorni 5 euro li risparmiamo, dai.
0: 17 centesimi, ragazzi.
2: E ha detto pure non sono aumentate le sigarette, quindi anche questo c'è da dire.
0: Grandissimo sconto sulla vita proprio.
4: E detto questo, io ho già perlustrato perché sarà in essere da oggi, stamattina ovviamente, adesso è ancora presto, ho visto un bel rialzo sulle pompe che monitoro tutte le mattine qua in zona, quindi l'hanno già portato un po' più su, in modo che quando
2: ammazza
4: scende...
2: Ammazza che palle, che se stiamo abbassando la benzina, diesel, lo facciamo anche per te, caro Gabri, lo facciamo.
4: 17 micragnosi centesimi è abbassando?
2: Certo.
0: Però, dai, ragazzi, vi dovete accontentare, adesso questi 17 centesimi prendiamoli con grande gioia e giubilo, però vi voglio riportare indietro con la memoria, così ai bei tempi, no? Musica, per favore. Vi ricordate queste parole? Senti che meraviglia.
6: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti.
0: Tagliare,
6: non possiamo avere la benzina più cara d'Europa perché significa avere il costo della vita.
0: Quindi?
6: Più cara d'Europa significa pagare al mercato, al supermercato i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare.
0: Tagliare.
4: Infatti lo stanno tagliando.
2: Ha ragione qua,
4: Sotto il 5.
0: Che belle parole.
7: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio.
1: 35 non hanno stato. IVA e le famose accise sulle benzine, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna, ed è una vergogna.
0: Capito?
3: E sai che cosa significa quando le accise sul carburante aumentano così? Che aumenta il trasporto delle merci e quindi aumentano le merci.

0: un po', insomma, un miscuglio di canzoni di Madonna, tutte mescolate, e per questa nuova canzone le ha ritirate fuori. Insomma.
1: Niente di nuovo.
0: Niente di nuovo, ecco, niente di nuovo. Sono le 7:34 minuti e vai, sconto delle accise, 17 centesimi solo per il gasolio.
2: Basta con sta accise, oh, e leva accisa, e metti accisa, e ritogli accisa, e rimette accisa.
0: E up and down.
3: Fino al 7 agosto c'è taglio da accise, pensa che io dall'8 sto a Livigno, sanno voglio mettere far pieno a Livigno e lasciare la macchina accesa così, per sfregio.
0: Giusto, bravo. Quanto sta a Livigno in questo momento? Per capire un attimo, per farci così, due conti, potete dare una controllata.
1: Google. Capirai, allora mo aumentano a 2,30 il gasolio e poi 17 centesimi in meno.
4: Allora, siamo a Livigno tra 1,43 e 1,50.
0: Madonna.
4: Il
0: ragazzi.
4: Diesel, eh?
0: Mamma mia, ragazzi.
5: Benzina verde. Capito? 1,48, 1,52.
4: Pure. Perché lì c'è proprio uno sgravio fiscale.
1: Tutti a Livigno.
0: No, ha ragione l'ascoltatore. Cioè, vai a Livigno, capito? Riempi le taniche e naffi le piante. No. Cioè, naffi le piante.
4: Ti piacerebbe. Non puoi uscire da Livigno con più di 10 litri nel serbatoio,
0: io,
4: addirittura.
0: Annaffi le piante a Livigno.
6: Mi mostrerò io. Ma mi spiegate quando praticamente alza il gasolio, si alza tutto, cioè si alza dopo un giorno, due, e quando era stava per finire la guerra ci ha messo 10 giorni a venire giù.
0: L'abbiamo spiegato più volte, l'ha fatto anche Massimiliano Dona qua, è l'effetto piuma, no?
4: Sì.
0: È l'effetto
4: piuma. Si chiama speculazione.
0: Adesso non ci abbiamo voglia di rispiegartelo, quindi niente, vai a risentire i podcast.
1: Ma la spesa costerà di più, praticamente.
0: Quello sicuramente, comunque sì.
7: Vogliono andare tutti al governo a governare per aiutare il popolo e poi il popolo se la prende in terra.
0: No, hai detto bene.
4: No, non ha detto bene. Non vogliono affatto andare al governo per aiutare il popolo. Illudono di andare al governo per aiutare il popolo, così li voti, ma non è proprio la loro intenzione.
0: Certo,
4: cioè, proprio
0: no,
4: non
0: ma
4: lo è.
0: Te l'ho detto altre volte. Cioè, la cosa scandalosa è il fatto che addirittura poi in un secondo momento ti dicono: oh, vabbè, ma quelle cose le abbiamo dette in campagna elettorale, come per dire, ma quello è un periodo dove si dicono le cazzate. Cioè, capito come?
4: Il sottopancia sei un coglione.
0: Capito?
4: Te lo dicono proprio.
5: Ma infatti la cosa peggiore non è neanche questa, è il fatto che c'è qualcuno che li difende. È così, c'è gente che ci si scanna. Perché cosa hai detto di quella che non gliene può fregare di meno a tutti questi di noi proprio.
0: Tanto è tutto un magna magna, così per dire qualcosa di populista.
4: E domani è la giornata più calda.
8: Sì. Ma quando parlano così, va allo Stato italiano, loro si sentono italiani o non si sentono italiani? È questo che vorrei capire.
0: Non lo so, ragazzi, adesso ne ho sentite altre. Ho sentito sconti. Meno tasse.
5: Questo l'aveva detto qualcun altro pure un po' di tempo fa.
0: Sì, sì.
5: Meno tasse per tutti.
4: Era il 64. Non ricordo male.
0: Siccome adesso non possono fare questo gran taglio delle accise, allora stanno trovando altre formule, capito, per cercare una cosa, ragazzi, imbarazzante.
9: Capite adesso perché da 30 anni non voto e non mi è venita a DM se tutti fanno come te, le cose non si sistemano, le cose vanno avanti così. E infatti io vedo, guardate quelli che votate che cosa avete sistemato, che si due che io non reputo manco persone, cioè se sono rimagnati papale quello che hanno detto prima delle elezioni. Ma è sempre stato così, ragazzi, da sempre. Ecco perché ho perso proprio la voglia di avvicinarmi alle sezioni elettorali.
0: Beh, lui un po' lo fa capire, però ragazzi, è tutto così, cioè non è che dici sono questi, sono quegli altri,
4: Sistema.
0: È proprio il sistema, esatto.
10: Ma è giusto, devono aumentare, e sigarette devono aumentare perché non sono indispensabili da vita. Aumentassero il prezzo sui gratta e vinci, aumentassero il prezzo su giocate minimo all'8, invece da un euro mettila a 5 euro. Loro, no, il gasolio.
0: Giusto, aumentiamo le merendine di Giovanni, quelle che consuma il distributore di benzina.
1: Già fatto.
0: Sì, di benzina, di merendina.
11: Eppure oggi la campagna elettorale l'avete fatta.
0: Ma che c'entra la campagna elettorale, ragazzi? Perché come se l'avessimo fatta
5: c'è
0: noi.
5: C'è gente che difende, questa è la cosa che veramente deve far riflettere di più. Per mettersi uno contro l'altro, quando uno dice semplicemente, guarda, questi hanno detto una cosa e ne hanno fatta un'altra.
0: No, tra l'altro,
5: È talmente logico.
0: C'è anche chi vota proprio in base alle promesse che mi fai, no? È questo. Quindi vorrei che una volta che ti voto mantieni le promesse che mi hai fatto.
5: Ecco, vedi come sei,
0: scusa, è colpa mia,
5: la verità,
0: scusa,
5: la devi
4: no, ma tra l'altro è palese che noi vomitiamo su tutti in maniera bipartisan.
0: Abbiamo appena detto, tra l'altro, che chiunque è così, chiunque, questo è quello che ti sfiducia.
9: Comunque, ragazzi, io non credo che chiunque va al governo, che fa delle promesse, non riesce a mantenerle. Ora, per me c'è qualcosa sotto, qualcuno di più potente che dice no, te questo non lo puoi fare.
0: Ragazzi, è tutto da capire.
12: I poteri forti.
0: È così. Metto la base, azzardare, Giovanni.
12: No, poi il problema è anche un altro, che magari i carburanti possono anche scendere a un certo punto, ma il rincaro dei prodotti tipo generi alimentari non riscende, rimangono come stanno.
0: Sì, è vero, ragazzi. Adesso, infatti, la batosta la sentiremo anche quando andremo a fare la spesa, ma questo lo stiamo
4: la
0: già
4: sentiremo.
0: Dicendo.
4: La sentiremo. Io sto a uova, pomodoro e insalata da qualche mese, che la sentiremo.
0: Sai che le uova costeranno 4.000 euro ogni sei, ogni dozzina di uova la pagherai 9.980 euro.
5: Gli Stati Uniti non cazzo così, ma costano le uova,
13: sì,
5: per esempio.
13: Prenditi due galline.
0: Sì, è
13: te
0: vero.
13: Le metti in giardino, hai la fortuna di avere un pezzetto di terra.
0: Tra l'altro, un po' di becchimetri dovrebbe essere rimasto.
4: Io ce l'ho, però il mio vicino ha proprio una gabbiettina con un paio di galline. Ma avete mai sentito l'odore che fanno le galline? Pago le uova.
13: Devi pulire, devi pulire. Ma perché dentro la gabbia?
0: Vabbè, ma allora rubale al vicino, no? Capito, scusa.
4: Le uova o le galline?
0: Ma tutte. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172.
14: Radio Globo. Radio Globo. Meteo. C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
15: Radio Globo Meteo.
16: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì da piena estate nel Lazio, con cielo sereno o poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione, e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
17: Scopri come su radioglobo.it.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
20: Kia. Movement that inspires.
19: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
22: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
24: Attenzione, promo vacanze attiva!
25: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
26: The Morning Show,
27: sponsored by Magicland.
28: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Tantissimi buongiorno a voi, distribuiti un po' qua e anche un po' là, un po' a destra e a manca. Dov'è a manca? Scusate, come località, no? A destra sì. E a manca.
2: Dall'altra parte.
1: Ah, dall'altra parte. No, ok, va bene. No, pensavo proprio sulla mappa geografica, capito? Fosse una località. Manca. Dice, dove siamo stati in vacanza? A manca.
2: Ma ci sarà un manca da qualche parte.
1: Sì, secondo me. No, invece no, manca. Scommetti. Ah, manca. Buongiorno a tutti. Stiamo viaggiando verso le 8, ma viaggiamo a folle perché, ragazzi, qua la benzina non ce la possiamo permettere. Vi abbiamo detto di questo taglio delle accise. Quindi buon viaggio a voi.
2: Però sai che ho scoperto una cosa. Dopo anni che in discesa metto in folle consumi di più perché richiedi la benzina al motore per girare al minimo, quindi stai sul consumo di, diciamo, mi segna 1.0. Invece se lasci tipo in sesta e in quinta, no, perché il motore è alimentato dalle ruote, quindi non giusto, lasciate a folle giusto. Pensando di risparmiare
1: giusto spegnete proprio la macchina, che con le macchine quelle, insomma, di nuova generazione non funziona più niente, i freni non vanno. Mi raccomando, fatelo, sì, però sì. risparmiate risparmia la pompa benzina, non dal carrozziere, perché lì insomma purtroppo le cose anche lì sono belle batoste. Aspetta, c'è qualche messaggio, vai.
3: Massimo, mi dispiace tanto, ci sono passata alcuni mesi fa ed è stato un momento difficile, tuttora un grandissimo dolore, perché assolutamente sono come figli, componenti della famiglia, sono degli amici preziosi e ci mancheranno tanto. Mi dispiace, Massimo, d'abbraccio.
1: Ok.
2: Parla delle accise?
1: No, sta parlando di Billy, che abbiamo detto in apertura che oggi, è una giornata un po' triste. Ancora qualche messaggio su Giovanni, che però sentiamo dopo, lo diciamo anche in questo orario perché lo diciamo sempre in apertura: Giovanni è agli sgoccioli.
4: In senso generale,
1: fatemi finire, però è agli sgoccioli,
4: è finito
1: con
4: quasi
1: la stagione qui alla Morning Show, ma non solo questa, diciamo così, in maniera definitiva.
4: Sì,
1: no?
4: Nella vita proprio.
1: Adesso nella vita,
4: qui al Morning Show.
2: In effetti, marca male. Dopo una stagione passata a parlare del fegato di Giovanni, dire è agli sgoccioli, insomma, uno si preoccupa.
1: Aspetta che c'è anche una canzone, qualcuno si è sbilanciato, ha fatto anche una canzone.
5: Giovanni ci ha lasciato e non ritorna più. Radio Globo è triste senza lui. Il Morning Show però non finirà. Fede della Valle lo salverà.
1: Oh, tutti puntano su Fede, grande Fede!
6: Riportiamo. C'è speranza.
7: Vai. Ma quando è che si è levato dai Lucifora?
8: Secondo me al posto di Giovanni ci mettono una bella risorsa.
5: Ma se al posto di Giovanni tornasse Carmen Di Pietro la giornalista.
9: Roberto Marchetti, c'è sta lui, Roberto Marchetti.
10: Allora Giovanni, meno male che te ne vai, tanto sei pure da Roma.
11: Al posto di Lucifora viene il brasiliano.
1: Il brasiliano!
4: Stesso profilo.
1: Ma il brasiliano che abbiamo noi di là in redazione o il brasiliano?
6: No, il brasiliano,
4: il brasiliano è
1: Massimiliano Minocci.
4: Ah no, pensa al nostro capo.
2: Comunque, di tutte le congetture, l'unica su cui ci siamo sbilanciati a fare no, è stata Carmen.
1: Ragazzi, quella è una cosa proprio improponibile. Va bene, queste insomma le ipotesi da parte degli ascoltatori. Qualcuno ha nominato anche la sfera calcistica, no? Ha tirato fuori questo argomento. Come non parlare allora dell'allenatore della nazionale? Gate
4: dell'allenatore
1: della nazionale,
4: il CT Gate. Dobbiamo dire che, oltre al fatto di non esserci l'allenatore della nazionale, che poi è commissario tecnico,
6: qual
4: più che
6: nazionale?
4: Altro, infatti, di quella italiana, dobbiamo dire che Maldini e Leonardo si sono dimessi. Quindi già lì erano appena stati eletti, erano appena stati presi, ma neanche un mesetto e ciao. Se ne sono andati.
1: Sì.
4: Adesso Malagò se la dovrà vedere con altri. E sapete chi è in pole position? Sempre lui, Mancini e
1: ancora.
4: Conte. E Conte, si è parlato anche di Motta, perché c'è anche Motta che è un insomma, che è stato portato avanti. Vedremo adesso quali saranno le correnti politiche all'interno della federazione. Fatto sta che oggi non abbiamo assolutamente il commissario tecnico, non sappiamo quando lo avremo, ma soprattutto direi che non abbiamo i giocatori.
1: Bene, perché questo siamo messi bene, questo è il problema, dettaglio, che ci va,
6: stupendo,
1: una cosettina, insomma,
4: siamo messi proprio bene.
1: Ma
4: io dico, ma scusate, ma è possibile che qua ogni volta che dobbiamo fare una cosa importante, perché la nazionale è il simbolo dell'Italia, sì, istituzionale se vuoi nel mondo, non è la squadra di calcio di club, è la nazionale, è possibile che noi non riusciamo a fare niente di bene, cioè decidi una cosa poi diventa un'altra, fai quello poi diventa un'altra cosa.
2: Però se mi citi questo simbolismo allora è tutto coerente, cioè il niente,
4: questo è vero. Hai ragione.
2: Se la nazionale simboleggia la nostra nazione nel mondo
1: è nulla. No, ieri tra l'altro insomma il ministro dello sport ha detto che è stata fatta una figuraccia, no?
4: Ma dai,
1: Malagò ha risposto: bisogna capire chi l'ha fatta sta figuraccia, quindi sono tutte questioni di politica e palazzo.
4: Per questo
1: ragazzi,
4: ti dicevo anche poi decidere chi sarà il commissario tecnico, che sarà deciso Pirlo, perché evidentemente ha vinto una certa corrente. Se poi Maldini e Leonardo si dimettono, la corrente è loro. Adesso sta arrivando Chiellini, quindi vedremo anche lì che corrente ci sarà. La corrente Chiellini è più credo su Conte.
1: Ok, perfetto, vogliamo fare il giocone Chiellini, casomai dovesse arrivare, dopo quanto si dimetterà? Io
4: direttore tecnico.
1: Sì, punto un mese e mezzo, ragazzi.
12: No, no, troppo.
2: Rimane.
12: Troppo.
2: Io dico rimane.
4: No, allenatore, sì, direttore sì, tecnico.
1: Tra l'altro vado a puntare sul sito di scommesse russo, quello russo. Di
4: che poi sta stupidaggine, scusate, questa fatemela dire. Ma che c'entra? Cioè, questo lavora per un'azienda privata, che è un'agenzia di scommesse, che c'ha anche la squadra di calcio, lavora per la squadra di calcio. Siccome è russo, tu non
12: è
4: puoi.
12: Politica.
4: Ho capito, ma invece io farei il contrario. Proprio perché sei russo, cioè no, sei russo, hai lavorato con i russi. Magari può essere un punto di unione, un punto di dialogo.
12: Infatti, tu non sei nel mondo del calcio, pure Giovanni. Questo. Sei
2: no,
12: qui.
2: È vero, osservazione vero. Troppo intelligente.
1: Comunque, c'è un nome che sta circolando. Sono rumors, naturalmente, che Giovanni non ha preso minimamente in considerazione. Eppure, Gio, nell'ambiente si sta facendo sentire questa roba. Senti, eh. Free, he's got

0: Luca Toni Pepperoni.
1: Chi l'ha tirato fuori?
0: Federica. Prima Federica. Aspetta un attimo, mi chiedono alla linea, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sentiamo, ci colleghiamo. Sì, chi c'è? Buongiorno.
2: Visto che Maldini vuol fare lo smargiasso e se non decide lui l'allenatore lascia, allora lo sfido. 48 mesi ad allenare una squadra di pippe al sugo che non hanno neanche voglia di battere un calcio d'angolo. Iniziamo a fare i seri, remigrando Leonardo e facendo allenare queste scansafatiche con il programma dei Marines invece del Torello a centrocampo. Se alla fine della stagione almeno uno riesce a stoppare un pallone senza farsi rimbalzare la palla sullo stinco, ha vinto lui. E poi Pirlo non va bene perché sponsorizza un sito russo e invece Guardiola va bene anche se è spagnolo? Ricreiamo una nazionale veramente italiana. Allora sfido anche Malagò. Staffetta a nuoto da Isarutas in Sardegna fino a Sessalines a Ibiza. Se ce la fa, attraversamento della tundra russa resistendo agli attacchi delle popolazioni indigene, dei Nenets e dei Komi, e chi sopravvive decide il CT, che forse lui pensava di avere a che fare con Fratoianni.

0: vuote, ragazzi, sono vuote. Cioè non è che sono vuote perché la gente è andata in vacanza, sono vuote perché non prendono più la macchina perché la benzina costa troppo, è normale. Comunque, intanto c'è questa questione del CT Gate, il CT della nazionale. Riusciremo mai a farlo?
1: Speriamo.
0: È stato più facile fare il presidente della Repubblica piuttosto che a voglia.
2: Cioè praticamente Maldini e Pirlo hanno fatto così, sono entrati dalla porta, sì, hanno fatto e se ne sono nati.
0: Due secondi. No, Maldini e Leonardo. Maldini
1: Pirlo manca a vista la porta.
0: Pirlo sì, no, effettivamente lo so.
3: Ma ovviamente ad allenare la nazionale ci andrà Giovanni Lucifora. Se no
0: piuttosto che a voglia.
2: Cioè praticamente Maldini e Pirlo hanno fatto così, sono entrati dalla porta, sì, hanno fatto e se ne sono nati.
0: Due secondi. No, Maldini e Leonardo. Maldini
1: Pirlo manca a vista la porta.
0: Pirlo sì, no, effettivamente lo so.
3: Ma ovviamente ad allenare la nazionale ci andrà Giovanni Lucifora.

0: Spire More, quando giocava al Bayern.
1: No, Giovanni, sto parlando di un'altra cosa.
0: Ah, pensavo Luca Toni.
1: No, no, ho appena detto, quella la conoscevamo. Ah, okay. Ma non sapevo che ce ne fosse una invece su quello che abbiamo appena nominato e che doveva essere il CT della nazionale. Andrea Pirlo. Andrea

0: regista vero.
1: Hanno fatto sta canzone su Andrea Pirlo, ma non so se l'hanno fatto. No, credo insomma sia vecchia, perché parla di Pirlo come giocatore, no?
2: Sì.
1: Beh, è bella. Ma non è male, sembra una roba di, che ne so, Elettra Lamborghini. Sembra...
2: No, sembra domani è la giornata più calda.
1: Sì, è vero, sembra anche quello. Hai ragione. Però sui calciatori effettivamente ci sono delle canzoni. C'è qualcuno che le ha dedicate proprio ai loro beniamini. Ecco, certo. Questa è Andrea Pirlo, abbiamo sentito quella su Luca Toni. Poi se voi ne conoscete altre, lo dico agli ascoltatori, suggeritele, che le andiamo a riprendere per sentirle. Per esempio io mi ricordo quella su Cucureddu, vi ricordate Cucureddu?
0: Di Antonello
1: Cucureddu.
0: Ma non è
1: un'altra cosa. No, no. C'è questa che è indimenticabile, per esempio.

0: il mondo pullula di persone che non hanno un cazzo da fare, eh?
1: Già.
2: Bello figo.
1: Vabbè, chiudiamola qua, insomma. Però ecco, se ce ne avete altre su altri calciatori, segnalatele, che insomma diventa un bel momento karaoke.
0: Sì, bello.
1: Voglia, voglia.
3: Le dimissioni dalla, da capo tecnico, da direttore tecnico nazionale, sono proporzionali alla propria dignità.
1: Olè, vai.
4: Ma invece Fabrizio Corona che dice di sta cosa di Giovanni?
1: Ah, è vero, non abbiamo sentito
5: del CTA nazionale.
1: No.
2: È un po' che non si espone.
1: A lui interessa più sapere del tuo destino.
6: Ragazzi, buongiorno. Non mi parlate di allenatori, vi prego. Soprattutto non mi parlate di Motta, perché quello dura fino a Natale o poco più.
1: Motta, capito? Secondo me Natale. Era una battuta, il panettone.
7: Oh, ma cambiamo sport. Cioè, a nazionale ci sta la nazionale del basket, la nazionale del nuoto, la nazionale di cazzo delle basi.
1: Di chi? Secondo me voleva dire il curling.
2: Dici? Sì, ma l'abbiamo già fatto. Basta.
1: Che sport ero? Bad Belly. Aia.
8: È una buona proposta, ma nazionale ce l'avrei. Pokesci, che è stato l'unico che aveva capito qual era l'indirizzo della nazionale. Perché non provà? Voglio dire, anche se è un allenatore giovane, voglio dire, come esperienza.
1: E vabbè, proviamo, dai, ragazzi. Tanto proviamo qualsiasi cosa. Proviamo ad andare a sentire la situazione del traffico. Traffic news.
9: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo, Traffic
1: News. Saliamo sulle strade, scopriamo il Traffic News.
5: Code sulla Pontina, da Pomezia al raccordo in direzione proprio del raccordo, e sul tratto urbano della Roma Teramo si rallenta dalla Togliatti fino alla tangenziale. In tangenziale si rallenta dalla Roma Teramo a Viale Castrense verso San Giovanni, in carreggiata opposta da Nomentana a Campi Sportivi. Sul raccordo ci si incolonna in carreggiata interna tra Casilina e Appia, in esterna tra Prenestina e Tiburtina. Quartiere Trieste, proseguono fino al 13 agosto i lavori in viale Eritrea, chiuso al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina, in direzione proprio di via Lago di Lesina. E poi il trasporto pubblico, bus al posto del tram 8, servizio sospeso tra piazza Venezia e Casaletto, fermo anche il tram 2 tra piazzale Flamini e piazza Mancini, anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo. Si ricorda inoltre che sulla linea della metro, per lavori, la stazione di Lepanto è chiusa fino al 30 agosto, per cui i treni transitano senza fermarsi. Per i dettagli di questa altra notizia, roma.luceverde.it.
4: Radio Globo. Ah, regà, ma se mandiamo Lunerti allena la nazionale, che dite?
10: Pronto Radio Globo!
11: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e fa...
12: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996 o Globo WhatsApp 393 77

0: 71 72. The Morning Show su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300 perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Che
11: cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: The Morning Show, sponsored by Magicland.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Solo le migliori in FM
17: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: Sono 5 minuti dopo le 8 di martedì. Beh, buona mattinata, il 28 luglio. Ci sono altre due ore con il Morning Show su Radio Globo.
0: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
18: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
19: Puoi ascoltare

0: poco traffico, eh? Oggi abbiamo sentito poche segnalazioni. Giovanni ha lavorato pochissimo, quindi vi pregherei di fare traffico solo per farlo parlare un po' di più.
1: Non ho intenzione di lavorare di più.
0: Ma sono gli ultimi giorni.
1: Apposta.
0: Ormai ha tirato i remi in barca proprio, eh? Ormai c'è niente da dire.
2: Quanto lavora Giovanni non dipende da quanto traffico c'è, è il traffico che c'è che dipende da quanto ha voglia di lavorare Giovanni. La percezione.
0: Comunque l'abbiamo scoperto, lo possiamo dire, ormai siamo in finale di stagione, spesso e volentieri Giovanni ometteva di dare notizie sul traffico perché non ci aveva voglia. Quindi quelle volte che voi dicevate: oh, ma questa strada non l'avete detta? No, c'era tra le segnalazioni, ma Giovanni non aveva voglia di dirla.
3: Ma lo sappiamo,
1: è passato, non ho ancora voglia.
2: Ma è evidente, cioè a volte cita strade che non esistono più e sono state sostituite da rotatorie.
0: Perché lui c'ha praticamente i testi del 97 e ci sono delle vie che addirittura si chiamavano con un nome diverso, capito?
1: No, è così. La via dei Fori Imperiali non era ancora pedonale, per esempio.
0: Segnalava quartieri dove una volta non c'era nemmeno una casa, capito? Esatto. Adesso invece col piano urbanistico è cambiato tutto.
2: Insostituibile.
0: Come faremo? Ragazzi, invece niente, bisogna trovare il sostituto di Gattuso come allenatore della nazionale, ne stanno cercando un altro, con qualche piccolissima difficoltà. Però prima abbiamo detto: ma ci sono canzoni da dedicare ai calciatori? E abbiamo detto di Gattuso, sentiamo.
4: Pino Gattuso, sei andato alla Lazio, portala in B e io ti ringrazio.
0: Questa l'hanno appena fatta, però.
3: Mi sa che hanno official.
0: Sì, ma credo che non faccia piacere a una parte degli ascoltatori.
3: Non credo.
0: E adesso ti staranno maledicendo. E quindi bucherai tre gomme su
2: ma
0: quattro.
2: No.
0: Sì. Normale, scusa, mi sembra il minimo. Altra canzone, questa un po' più seria, parla di un calciatore che ha dei trascorsi con il Cesena. Io me lo ricordo forse per le figurine, perché ce l'avevo sulle figurine quando ero ragazzino. Dario Hübner.
3: Ah, dai,

0: ce l'avevate voi sulle figurine del Cesena?
1: No, però su Spotify sì.
0: Tra l'altro, la canzone. No, tra l'altro.
2: Era un po' più avanti, che anni 90, inizio anni 90.
0: Ma adesso non saprei dirti di preciso. Io con il calcio lo sai, non ci bazzico molto. Però c'era questa accoppiata Hubner-Protti che è scomparso proprio recentemente. Certo. Ecco. Un'altra canzone, questa volta è Lucio Dalla a cantare, Roberto Baggio.
3: Meglio, sta molto meglio il pallone.
2: Questa è bellissima perché le parole le ha scritte Samuele Bersani e lui ci ha scritto la musica.
0: Ecco, vedi? Non credo si senta mai il nome di Roberto Baggio durante la canzone, non credo.
1: Però la canzone si chiama proprio Baggio Baggio.
0: Baggio Baggio, ok, che stiamo sentendo, però ecco. Così, un omaggio che Lucio Dalla ha voluto fare al codino che ultimamente è riapparso sui social. Adesso si è aperto un profilo su TikTok, dove?
1: Sì, su come TikTok. No, su TikTok sotto consiglio dei figli.
0: Sotto consiglio, ecco, questi figli che rovinano sempre
1: devono
0: i genitori.
1: Ma
0: dico io, stava tanto bene a piantare insalate.
4: Sempre curioso vedere l'evoluzione degli ex giocatori. Hubner, per esempio, ha una società di taxi.
1: Madonna.
0: Scusate, ragazzi, 8:10 su Radio Globo, mettiamo un disco perché non c'è
2: pure. Oh,

0: sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: No, oggi la questione meteorologica non l'abbiamo ancora nemmeno accennata, approfondita, non abbiamo fatto nemmeno mezzo.
3: Dobbiamo parlare domani.
2: Domani?
3: Sì, perché
2: sai perché?
3: Domani,
2: No, dai, ragazzi. C'è il sospetto.
4: Però oggi salviamo.
5: Domani è la giornata più calda. Domani è la giornata più calda.
2: No, vabbè, anche ieri è stata calda, per, soprattutto,
6: però domani.
2: Soprattutto per qualcuno che è rimasto bloccato in ascensore. A chi mi riferisco? Allora, sta circolando sulla rete. Strano che mettano questi video sulla rete così, insomma, sai, in un momento di panico e comunque c'è sempre che ti riprende. Vabbè, comunque adesso questa è una piccola polemica a margine che faccio io.
4: Però io mi aggiungo, sai.
2: Sì, vero?
4: Ma che ti riprendi?
2: Capito?
4: Scusa,
2: sei impanicata,
4: sei
2: no?
4: Dramma.
2: Un caldo che sta morendo, sì. Tutta caldata con la possibilità di rimanere ore e ore e ore chiusa in un ascensore, tu che fai? Prendi il cellulare, ti riprendi, fai, ma
6: beh,
2: dai,
6: su. Magari stai pensando che siano le tue ultime immagini,
2: certo, te le spari su TikTok, giusto? Ma...
6: beh, lasci qualcosa.
2: Vabbè.
4: Vabbè, e i nostri profili social sciacalli hanno ripubblicato questo video.
2: Chiaro,
4: andate
2: chiaro,
4: a vederlo,
2: chiaro,
4: scusate.
2: Chiaro,
3: fatto ecco, ecco perché li pubblicano.
2: In tutto questo non abbiamo detto ancora il soggetto, la persona interessata è Emma Marrone, che ha avuto un piccolo incidente, è rimasta bloccata in ascensore.
7: Siamo vigili del fuoco subito. 98 38 sta impazzendo.
2: Sta impazzendo, ragazzi.
7: Come il mondo infame. Tutto a me mi capita. Cambia tutti i giorni, mi succede una. Mannaggia quella mia.
8: The morning show
1: su Radio Globo.
2: Non è bello.
4: Però, ecco, guardando le immagini, insomma, ti viene un po' di claustrofobia solo a vedere il video.
2: Ma guarda, più che la claustrofobia, che è un problema che sicuramente chi ha, insomma, che Dio scampi e liberi da queste situazioni. Però è il caldo, secondo me. È il caldo.
6: Ma anche
2: in questo
6: l'umidità.
2: Ma nemmeno oggi, domani, perché. No, dai, basta. No, scherzi a parte, il caldo. Vi ricordate quei ragazzi che rimasero bloccati nell'ascensore della stazione metropolitana?
6: Sì,
2: no?
6: A Ostia, ecco. Antica.
2: Dai, su. Con questo caldo, rimanere bloccato, oltre alla claustrofobia che ci sta e ci sta tutte, per alcuni è qualcosa di.
3: Ma perché voi ancora prendete l'ascensore? Voi prendete l'ascensore?
4: Sì, sì. Ma, sì, io lo ammetto.
2: Aspetta, scusa un attimo. Da che pulpito? Cioè, tu che non fai nemmeno mezzo gradino.
3: Questo lo pensi tu.
2: No, che penso
3: questo
2: io?
3: Io non prendo l'ascensore da anni. Forse l'ho preso l'ultima volta che c'avevo dei pacchi.
2: Ti credo, abiti a pian terreno, è normale.
3: No, sto a terzo piano.
2: Sì,
3: io
2: terzo
3: non
2: piano.
3: Riesco. No, e non, anche quando vado da mamma, altro terzo piano. Non lo prendo da anni.
4: Ma perché ti è successo un episodio drammatico?
3: Quando ero piccolo, sì, sono rimasto chiuso in ascensore.
4: Piccolo.
3: Piccolo, grosso modo, non ho piccolissimo, però proprio vedo che con gli anni, andando avanti con gli anni, stare chiuso anche per un po' più di qualche secondo dentro un luogo appunto chiuso così che si può bloccare, mi manca il respiro, quindi proprio non entro più in ascensore. Ripeto, poi l'altro giorno c'avevo un pacco tremendo, la libreria da portare su non la posso portare per le scale,
2: cioè,
3: quindi mi sono
2: forzato.
6: L'hai messa dentro e hai azionato l'ascensore o sei entrato?
3: No, sono salito pure io, però volevo fare quello lui. Che hai pensato tu.
4: Vai su, lo chiami.
3: Sì, così il palazzo aspettava, capito? Aspettavo questo.
4: La coda, dai.
2: Secondo me questa storia ha zero credibilità, conoscendo l'attività motoria di Giovanni Lucifora, però vabbè. No, allora, stando a quello che dice Giovanni non prende l'ascensore da quando si mettevano le 10 lire per fare un piano.
6: Sindrome da stress post-traumatico, caro Giovanni.
4: Pensa Giovanni che deve andare a visitare l'Empire State Building.
2: Io ce lo voglio vedere.
3: Però magari lì è aperto, poi magari sono dei sistemi sicuri. A me il palazzo, proprio che magari rimani là dentro, rimani pure per mezz'ora, un'ora, magari in un posto come quello che dici tu, arrivano subito gli addetti a sicurezza. No?
2: Ascensore con anta di legno, ragazzi. Sapete, la doppia anta di legno,
4: come
2: quella, no? Che si apriva.
4: Eccoci qua, a casa mia.
2: Quella con grata davanti, con la grata davanti.
4: Bello, quello.
2: Mamma mia, ragazzi.
6: È venuta una certa voglia di rispolverare una chiamata a carico di noi bloccati in ascensore. Che non era niente male.
2: Sì, è vero, insomma, avevamo un po' inscenato una situazione paradossale in un ascensore, però ecco, Emma Marrone, che insomma si è fatta, non so poi dopo quanti minuti sia riuscita a uscire fuori e come ne è uscita, o probabilmente ancora là dentro, non lo sappiamo.
4: Non lo sappiamo, l'importante è che aveva il ventaglio, che sì, poi è infatti, il gadget dell'estate.
6: Ma la domanda è, con una mano sventagliava, con l'altra inveiva, sì. Ma chi l'ha fatta queste riprese?
4: La manager.
2: C'era con lei.
6: Era con lei.
8: Ma perché voi gli ascensori di Corviale avete mai presi?
2: Allora, com'è l'ascensore di Corviale?
3: Cioè io lo conosco, ma funzionano le torrette, sono 5 torrette se non sbaglio, insomma. Ma io almeno dove vado io, che non mi ricordo quale torre è, funziona mai. Non è mai in funzione.
4: Ma che c'ha di particolare? Si blocca o è?
3: Ma secondo me c'ha di particolare che se si blocca chi te vi apprende?
2: No, ma allora forse voleva dire proprio quello. Voi l'ascensore col Viale l'avete mai preso? Perché io non l'ho mai preso. Cioè, quello, forse voleva dire questo, perché se non funzionano mai.
3: Poi magari in qualche torre funziona.
2: Però ragazzi, con il caldo secondo me si amplifica di 100 volte il disagio della claustrofobia.
8: Ah, mo abbiamo capito perché sei così, perché da piccolo sei rimasto chiuso nell'ascensore. Abbiamo capito tutto finalmente.
2: Che bello ragazzi, l'ascensore. Io ho detto prima una cosa che le 10 lire per mettere da mettere nell'ascensore per salire da un piano all'altro, ragazzi, ma è una cosa, una volta c'era a pagamento.
3: No, allora guarda che in alcuni palazzi, e ti parlo di qualche anno fa, a Napoli ancora esistono, cioè proprio
6: quelli
3: che
6: sono
3: magari,
6: finti.
3: Adesso magari non ci metti le 10 lire perché le lire non ci stanno più, però qualcosa ancora c'è.
2: Il meccanismo però è rimasto, capito? Sì. Come, cioè stiamo parlando di una cosa antichissima.
6: Ma veramente io non l'ho mai visto.
4: Bello, però.
2: Mi è capitato di andare da un notaio, sai questi palazzi del centro, da un notaio dove c'era ancora la gettoniera dove potevi mettere i soldi, che poi non è ovvio che non funzionava più, però c'era, quindi una volta si pagava per prendere l'ascensore. Ti rendi conto? Aspetta che dicono qui.
9: Buongiorno ragazzi, non ce l'ho fatto sveglia a 7, però sto in ferie, sto al Circeo e adesso sto sul canale 91 a guardarvi.
2: Oh, che meraviglia, bello, ci vedono anche dal Circeo.
6: Al Circeo, che bello, che facciamo? Venghi? Possiamo fare un bagnetto?
2: Ma non ha detto, non ha invitato nessuno.
6: Però la voce era quella.
10: Sì. Buongiorno Radio Globo, buongiorno dal vostro autotrenista di fiducia. Sveglia, dagli un po', che è tardi. Namo.
2: Mamma mia, che bello.
4: Ciao.
3: Come stai?
6: Io direi Roma Lido questa.
3: Dici?
4: Figo.
3: No, non funzionava.
2: Ma scusa,
3: non funzionava anche il cazzo.
2: Autotreno inteso come camion, non treno.
3: Sembrava il treno.
2: Sembrava il treno, però. Allora, ci dici un attimo che mezzo stai portando? Perché veramente il suono, ragazzi, faccio risentire, vediamo un attimo. Senti.
10: Buongiorno Radio Globo, buongiorno dal vostro autotrenista di fiducia. Sveglia, dagli un po', che è tardi.
6: Namo? Questa è la Roma Ostia, ho riconosciuto la rotaia.
2: Oh ragazzi, a meno che non ha modificato un po' sul camion, sai quelli che acchittano, mettono i nomi luminosi che sembrano discoteche, sembrano locali.
4: Non lo so, sembrava pure un suono un po' ovattato, come se fosse al chiuso, in una stazione, me lo immagino.
2: No, perché sì, effettivamente autotreno, insomma, è il camion, no? Quindi
3: vabbè, a meno che non sia la metro.
2: Ma non credo, autotreno Giovanni, no.
11: Io per lavoro ho preso tutti gli ascensori di Roma per almeno 10 anni, ma in tutte le zone di Roma, tutti i condomini, messi meglio, messi peggio, a me mai è successo niente, sono sempre tranquillo, pure gli ascensori del 1800.
2: Beh, fortunato, perché insomma
3: adesso,
2: a me è capitato, pur non prendendo tanti ascensori. Quindi,
6: che ti si sia fermato?
2: Sì, eravamo all'altra radio, quando eravamo nell'altra sede, c'era l'ascensore, anche piuttosto vecchiotto, e mi capitò proprio d'agosto quando non c'era nessuno.
3: Ma lì
2: l'altro.
3: Si fermavano spesso, perché l'ascensore era a rischio.
2: Giovanni se lo ricorda bene, ma anche Gabri.
8: Sì, mettiamo la roba dentro l'ascensore. Dove lavoravo io hanno messo la spesa di una settimana dentro l'ascensore e hanno rinviata al piano loro. Quando sono arrivati su al piano non c'era più niente, si erano fregati tutto dentro l'ascensore. Perché si era fermato un piano intermedio, hanno preso tutto e se la sono portata via.
4: No, dai, posso
2: livello ladro pro, ragazzi. Che bello!
4: Ma che condominio è?
2: No, tra poco torniamo a

0: su Radio Globo. Radio Globo.
1: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: The Morning Show, sponsored by Magicland.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: scusa. The Morning Show on Radio Globo.
1: Se siete in vacanza, portateci con voi, anche in vacanza, sotto l'ombrellone, mi raccomando. Ah, e prendete un lettino, uno per uno, mi raccomando, quindi vi costerà 4.000 euro quella giornata al mare, perché insomma abbiamo visto che i prezzi anche sulle spiagge sono molto molto... Oh, un'estate da paura quest'anno proprio,
2: Ma io voglio dare un consiglio, io l'ho fatto, andate al discount, prendete un lettino di quelli pieghevoli, sì, fantastico, 16,99 euro, ve lo portate così sotto braccio tutti i giorni,
1: chiaro.
2: Basta, problema risolto.
1: Sì, fino a quello che ha detto Flaminio tutto risolto. Il problema è poi quando arrivi e trovi il balneare che ti vuole picchiare perché stai mettendo il lettino che hai comprato al supermercato a 9,90.
3: No. Vabbè, quindi l'unica spesa è solo l'ingresso.
2: No,
3: si paga l'ingresso.
1: L'ingresso. Poi le bende che devi mettere perché ti gonfiano di botte.
4: A Flaminio la picchiano giustamente perché io ho quella brutta spiaggina da nonna e quelle brutte scarpette da scoglio.
2: È vero.
4: Che sono una cosa inguardabile.
2: È uno schifo.
3: Vai a fare l'arbitro.
1: Effettivamente voi ci scherzate, però quelle scarpe lì, insomma, lo sapete chi le porta, no? Quelli che vanno sugli scogli e poi gli arbitri.
5: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
1: No.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Allora, sul clacson di prima.
6: La metropolitana, sta in metropolitana, il treno da metropolitana.
1: No, ragazzi, non è la metropolitana, autotreno è un camion. C'è poco da dire, poco da
2: però
1: fare.
2: Sembrava
1: poi,
2: un treno.
1: Sembrava. Ma però è uno di quei camion chittati, capito come? Con tutte le lampadine, quelle cose che sembrano la festa di noi altri.
2: Madonna,
1: tra l'altro.
2: Che bello, con scritto Maurizio in sovraimpressione.
1: Brava,
2: io adoro quelle cose.
4: Bandiera italiana. Un autotreno pimpato.
2: Pimpatissimo.
1: Festa di noi altri che tra l'altro sta iniziando, vero?
3: No, è iniziata. La processione c'è stata ieri o l'altro ieri della Madonna del Fiume praticamente, c'è stata l'altro ieri, quindi presumo che sia iniziata ed è sempre in questo periodo che è alla fine di luglio. Grande festa di noi altri che prima era veramente una gran ficata, concerti, Lando Fiorini.
1: Si è un po' spenta.
3: Assolutamente, sì, non ci sono più, le prime le bancarelle iniziavano dal Ministero della, dell'Istruzione e arrivavano fino a Lungotevere. Adesso basta.
1: Adesso purtroppo
2: ci
4: siete anche persi la Sagra della Pecora questo weekend.
3: Dov'era? Quella passata, il weekend passato?
4: Sì.
1: Chi ti ha detto che ce la siamo persa la Sagra della Pecora?
7: Sì, confermo, è vero. Questi qua con le 10 lire c'aveva un amico mio quando andava elementari, ora c'ho 50 anni. Invece io al palazzo mio c'era la chiave. Dovevi mettere la chiave, giravi la chiave e andavi.
1: Ah, vedi? Allora, quel cimelio che ho visto io su un ascensore datato, vecchio, insomma molto vintage, c'erano la gettoniera per le 10 lire, quindi si pagava l'ascensore, ragazzi, una volta si pagava, era a pagamento.
4: Ma pensa un po',
2: ragazzi, così. Scusate se vi interrompo, ma ci è arrivato il video dell'autotreno.
1: Ah, ecco,
2: è pazzesco, è tutto pimpato, tutto pieno di luci, il sogno di ogni bambino, anche un rimorchio con una scavatrice dietro.
1: Ma te l'ho detto, è uno di quelli,
2: cioè, ragazzi, guardate che meraviglia. Vabbè, chi ci può vedere ovviamente dal canale 91 del digitale terrestre Globo TV, se no ve lo stiamo raccontando, è un autotreno da paura.
1: Comunque questo vizio di pimpare, chiamiamolo così, insomma, appartiene, non so per quale motivo, io vedo tutte macchine di persone di nazionalità filippina con tutti sti aggeggetti nelle macchine, oppure i sudamericani.
2: Sì,
4: beh,
2: vero.
4: No, assolutamente, non solo, è una cosa diffusissima anche qui in Italia.
1: Ma
2: sì,
1: no,
2: però
1: no,
2: hai ragione, Massimo, i filippini pimpano soprattutto le Peugeot e sono tutte pimpatissime, con colori particolari, capito? Gli specchietti, i volanti.
3: Negli anni '80 li vedevo, sai, negli scooter, nel moto degli emiliani. Io quando andavo lì sulla Riviera Romagnola c'erano tutti questi della Bologna, Modena, eccetera, e c'erano tutte queste cose.
4: I paninari.
3: Forse
4: è vero,
1: non lo so, ragazzi, però a me capita di vedere tutte persone, ecco, le identifico come filippine più o meno, no? Oppure sudamericani, però veramente super pimpati. Alettoni, cose
2: peruviani, paraguayani,
1: ste moquette dentro, molto
2: i pendoli sullo specchietto retrovisore.
1: I pendoli che spesso a volte sono i testicoli di gente che sta troppo nel traffico e quindi li appendono.
4: La cosa più bella è quando vedi delle macchine che sono degli scassoni assurdi e dietro magari c'hanno uno spoiler da Formula 1 che è più grosso della macchina.
3: Lo stereo pazzesco,
1: non lo so. Vabbè, ragazzi, ancora bloccati in ascensore.
8: Pensa, io ho una zia che è un po' negativa, anzi un po' pessimista. Lei ha mai preso l'ascensore perché ne ha sempre avuto paura. Lo ha preso una volta sola e indovinate come è andata a finire? È rimasta bloccata.
1: No!
8: Ce l'è proprio chiamata.
1: Ragazzi, no. Allora, questa è una delle storie più belle che si possa sentire.
3: Ma come più belle?
1: No, ti spiego per quale motivo. No, mi piace questo, insomma, questa combinazione. Sai, per una vita non fai qualcosa perché dici no, c'ho paura. Poi un giorno, un bel giorno, decidi che ti lasci andare e dici, sai che c'è? Oh, io lo faccio, ma te pare, ma deve capitare
3: proprio.
1: Oggi è il
3: giorno giusto.
1: Lo fai e succede quella cosa che avevi sempre voluto evitare. Porca zozza.
2: Vogliamo storia.
1: Madonna. Oh, sì, è un po' come la storia di questa signora che ha preso l'ascensore. Oh, pensa a quella che è andata a fare a crociera, che ne so, adesso dico la prima cosa che mi viene in mente: no, non ci vado, c'ho paura. Di quando Costa Concordia,
4: ma visto il documentario, c'è una storia esattamente sì. Così. No,
1: capito?
4: Ci pensavo da un po', ma non ci sembrava il caso. Poi ci siamo decisi, tac, Concordia.
1: Capito? Tu lo sai che diceva così? Quello, allora, no, non voglio prendere l'aereo, non voglio prendere l'aereo, non voglio prendere l'aereo. È quello lì del finestrino che si è rotto e lo stavano risucchiando.
4: Sì,
1: guarda,
4: tutti così.
3: Stavo, lo teneva. Sì, sì. Si è capito se lo teneva oppure
1: secondo me quello lì era uno di quelli. Madonna, ragazzi, queste storie qua, come si può chiamare questa combinazione?
2: Sfiga.
1: Dite? Sfiga. No, secondo me è qualcosa di più, non è semplice sfiga.
3: Sfigona.
1: C'è qualcosa.
2: Destino.
4: Allora, sicuramente quando ti concentri tanto su una cosa accade, no? Nel bene e nel male, quindi un po' di energia magari ci sarà pure. Adesso quello del finestrino, non so se è stato lui o la moglie che curiosamente aveva un martelletto di quelli per rompere il vetro in mano.
3: No,
1: io per non saperne leggere e scrivere, do sempre comunque torto alla moglie. Quello
4: a prescindere.
1: No, non so se possiamo identificarla come legge di Murphy.
3: Certo.
1: Potrebbe essere, no? Sai, sì. Se qualcosa può andare storto, andrà storto. Cioè, quello dovrebbe essere. Comunque, sentiamo ancora.
9: Io sono rimasto chiuso 1 ora e 40 minuti dentro il montacarichi di una caserma dell'esercito. E quando dopo 1 ora e 40 sono riusciti a farmi uscire, hanno aperto le porte. Sembrava che ci fosse stato un incendio per il fumo. Mi ero fumato un pacchetto di sigarette.
1: Vabbè, tra tensione e nervosismo e noia, dai.
10: Mio padre fa ascensorista e fa ascensori solo quelli che monta lui, l'altri ne pia.
1: Non si fida, eh? Grazie per averci rassicurato.
2: Grazie mille.
1: Grazie, caro.
11: Io come Massimo, quando ero piccolina con mia nonna, siamo rimasti chiusi in un ascensore di un ospedale dei Castelli Romani. Il panico.
1: Il panico sì, ragazzi.
2: Però almeno è un posto frequentato, quindi qualcuno ti aiuta subito.
1: È vero.
2: O almeno ci prova.
1: Io in uno stabile d'agosto dove non c'era assolutamente nessuno.
2: Appunto, quello è
1: stata
2: drammatico.
1: È stata brutta. Ricordo ancora quando arrivò un signore che era poi il figlio del proprietario del palazzo. Col carisma proprio, capito, di una tartaruga. Grazie.
12: Allora, io fatico tantissimo a prendere l'ascensore. Poi, dopo l'ultimo evento che è accaduto alla figlia di una mia amica, proprio assolutamente no. Sta ragazzina scendeva di sotto, la madre era affacciata alla finestra, guardava che attraversasse la strada e andava a tennis. Doveva solo scendere l'ascensore e la madre l'aspettava affacciata. A un certo punto la madre da dentro casa sente che suona sto campanello e no, si è bloccato l'ascensore. È andata a vedere, infatti era la figlia che è rimasta chiusa dentro. Hanno chiamato l'assistenza, non era disponibile, quindi sta ragazzina si è fatta 1 ora dentro l'ascensore in attesa che arrivassero i pompieri. Sono arrivati in 8 per liberarla. Insomma, liberano sta ragazzina, finalmente libera, uscita fuori, vanno a aprire la porta di casa, gli si spezza la chiave dentro, hanno dovuto pure smontare la porta per farle entrare dentro casa.
1: Mamma mia. Sentiamo anche Francesca, dai. Francesca, buongiorno.
13: Buongiorno, indovinate dove sto?
1: In ascensore. No! Non ci credo.
13: Sto scendendo perché mi ha chiamato Federica. Non posso parlare dentro un condominio che sto pulendo.
2: Lavori,
13: Sì, okay.
1: Quindi
13: stai
1: lavorando, fai le pulizie e pulisci anche l'ascensore.
13: Certo, ecco. Però un po' di tempo fa, non mi ricordo se 2 o 3 anni fa forse, io sono rimasta dentro un ascensore di un condominio che sono solo uffici. E ero solo io e il mio collega che stava al piano sotto. Praticamente sono, per essere troppo guida, stavo pulendo la porta, mi si è scarrellata e sono rimasta dentro. Chiamavo, poi quelle, sai, le doppie porte che non si sente nulla. E non, dico, metto seduta sul secchio E chiamo Radio Globo, ah. Ho chiamato a voi.
1: ma dai, davvero?
13: Sì, sono stata al telefono tutto il tempo fino a che poi non mi hanno liberato quelli di un ufficio che hanno fatto scendere l'ascensore con la corda. E come c'era Federica corda? Che
3: vuol dire
13: sì,
3: con la corda?
13: Una corda? Praticamente c'è una corda.
3: Sì, quello sì. Ti sei attaccata alla corda?
13: No. Tirano giù il vano ascensore.
1: Manualmente.
13: Ti fanno arrivare al piano. Certo. Io ero rimasta tra il primo e il secondo piano, c'avevo il muro davanti.
1: Ah, ecco.
13: Scusa, Federica, mi ricordo che mi chiese se ero magra e se ci passavo, e all'epoca non ero magra per niente.
3: Anche
13: io
3: adesso.
13: Ho fatto, no.
1: E quindi ti hanno fatto fare dieta e sei dovuta rimanere là dentro quattro mesi.
13: Non è venuto nessuno. Io ho chiamato il centro assistenza, non è venuto nessuno a liberare. Se non ci fossero stati questi del condominio, io stavo ancora là dentro.
1: Madonna, ragazzi, rendetevi conto. Ma scusa, tu hai fatto l'appello attraverso la radio? Cioè, quindi attraverso la radio?
13: No. Io non c'avevo niente da fare nel frattempo che mi dava una mano. Nel frattempo che io stavo al telefono con voi, ha telefonato il mio responsabile che diceva: sono il responsabile di Francesca, mo la vado a tardà. Che non è venuto manco lui.
1: Va bene, allora sappi che sono 9,80 euro per quel momento di compagnia. Esci fuori dall'ascensore adesso, apri le porte.
13: Sto fuori, non posso parlare.
1: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
14: Luce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: The Morning Show, sponsored by Magicland.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Ho sentito gli speaker radiofonici,
5: ma voi via,
4: ne fate venire la pelle dei dino argentino.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
6: Quello che state ascoltando e anche vedendo è il Morning Show di Radio Globo. Siamo alle 8:40 di questa mattinata, martedì, si prosegue, ragazzi. Allora, scommesse anche sul suono che abbiamo sentito prima del mega tir, no? Dell'autotreno. Sì. Poi abbiamo scoperto, però insomma ormai c'era gente che stava scommettendo su un sito di scommesse russo.
7: Quindi, no! Sì.
8: Quello è il rumore di un treno, vogliamo fare una scommessa?
6: No, questo lo riprendo perché volevo dire a questo ascoltatore che avresti perso la scommessa, quindi devi portare i tre mezzini a tutti quanti i componenti del Morning Show.
9: Magari ci ha mandato un video con audio del suo autotreno, che effettivamente però il clacson a me sembra proprio quello della Roma Lido. Potrebbe aver rubato l'impianto a una metropolitana, sì. Perché no?
7: Comunque io insalata di pollo, grazie.
6: Insalata di pollo, sì, anch'io, insalata di pollo,
9: uova e pomodoro.
6: Bene, vai.
10: Buongiorno Radio Globo. Allora, l'autotreno è una motrice con il rimorchio dietro e viene chiamato autotreno. Poi io l'ho modificato col clacson, con proprio un clacson del treno, per essere un po' più autentico, un po' più bello. Originale. Un saluto a tutti, un saluto a tutti i colleghi autotrenisti e non. Un abbraccio a tutti.
6: Molto bene.
9: Hai sentito quella risatina isterica sulla modifica del clacson? Sì. Ha fatto proprio trasparire che l'ha rubato a un convoglio della metropolitana.
6: In corsa, tra l'altro, in corsa, mentre stava camminando alla motrice, lui era rincorso. No, sai che mi sta venendo in mente? Che potremmo fare una cosa, il concorso Miss, non so se Miss o Mister Clacson. Son maschile o femminile?
11: Il clacson,
6: o la trombetta del clacson, capito?
11: La,
6: ecco perché
11: la trombetta,
6: non lo so, vabbè, come la tromba del clacson, si chiama tromba comunque.
9: Certo, speravo qualcosa di più estivo, cioè miss,
6: maglietta bagnata.
9: Beh, visto quello che stavamo dicendo fuori onda,
6: adesso non lo so, il link era su quello, cioè
11: era più funzionale,
6: capito? Era no, poi sono d'accordissimo, potremmo anche subito per dire se siete a casa in questo momento, avete poco da fare, siete da sole, vostro marito sta lavorando e voi insomma vi state un po' annoiando,
9: caldo, quindi vi volete rinfrescare,
6: esatto, potreste trovare un po' di freschezza o refrigerio, se vogliamo, con un secchio da buttarsi addosso così per caso sulla maglietta, poi scattare una foto sempre così per caso.
11: No, perché noi non ci crediamo che hai fatto questo, quindi una volta buttata quest'acqua
9: per decretare la vincitrice,
11: esatto, devi fare la foto, perché crediamo in quello e poi vediamo insomma chi verrà invitato a cena da Gabriele.
6: Piccolo consiglio, acqua gelata per cortesia, per ovvi motivi che poi vi staremo a spiegare in un altro modo.
7: Mamma mia,
9: io l'ho buttata là ma non ci avete pensato un attimo.
7: Comunque brutti maialacci hanno decretato,
11: dai, inizia tu, dai Flavio,
7: no,
11: inizia,
7: non
11: tu
7: inizio un cazzo. È stata decretata Miss Roma, è di Monteverde, ha battuto 100 celle Colli Albani. Com'è? Domenica scorsa una bellissima ragazza di 22 anni, bionda, pensate, già mamma.
6: Già mamma.
7: Sì, ma molto, dai, carina.
6: Ma
7: sì, abbiamo
6: una foto.
7: Si fa.
11: Fina virga.
7: Sì, abbiamo una foto, se vuoi però te la devo far vedere così.
6: Fammela vedere
7: perché
6: così.
7: Non gliel'ho data.
11: Una bella donna.
7: Molto, una bella ragazza, sì, proprio sì, carina.
6: Okay. Flaminia me l'ha appena fatta vedere.
7: La ragazza
6: di Miss Roma,
7: esatto.
6: Molto carina, molto carina. Molto, va bene, carina. Non sapevo che ci fosse stata una Miss
7: la
6: Roma.
7: La chiamiamo, Fede?
6: Sì, se riusciamo, perché no? Dai, vai.
12: Una volta quando vedevi una macchina acchittata dicevi: oh, che lo va, è arrivato il Viterbese.
6: È arrivato il Viterbese.
5: sulle macchine acchittate, cominciare. Prima dicevamo, sai, questa
9: il tuning,
5: questa voglia di pimpare le automobili. Beh. Ecco, intanto stiamo vedendo adesso Miss Roma,
11: bella donna,
5: Miss Roma, molto. Va bene, ok, vediamo un attimo se riusciamo.
13: Una volta ci stavano i rumeni che erano famosi, come vedevi una Renault Shamad, una Renault 19 Shamad con l'alettone, ma vedevi nei primi anni 2000 o i vecchi BMW 316 318 tutti acchittati, quelli erano tutti rumeni.
5: Ok, quindi anche la comunità romena, tanto cara Giovanni, sì, ha questa mania di pimpare le automobili, ok?
11: Sì, sì, è vero, quindi... è vero. Ma fanno bene, sono più belle,
5: sì,
11: più colorate. Più appariscenti, belle.
9: Se lo sai fare, se no escono fuori i mostri.
11: Beh, quello sempre così.
5: Vabbè, se vi piace tutto questo. Attenzione, arrivano altre proposte.
14: Guarda, Massimo, io adesso mi fermo a una fontanella, vai. Mi butto un mezzo secchio dentro ai pantaloni e ti mando una bella foto di Mister Boxer bagnato. Va bene?
5: Allora, che guarda, schifo. Facciamo così: io sono oberato, mandala a Giovanni.
11: No,
5: okay?
11: No, io sono Giovanni, mandala oberato.
5: E comunque l'unica oberata qua dentro è Federica. Per ovvi motivi, è operata. È operata di quella, ragazzi. Che c'è? Cioè, ha capito dopo! L'ha sì. capita dopo!
7: Vabbè, ma lo sapete che sono tarda.
5: Sono le 8:45.

0: ragazzi, la mattina te lo del culo. C'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai tu risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: Beh, pochi minuti e ci sarà un altro aggiornamento sulla situazione del traffico. Per voi che state viaggiando per questioni lavorative, ma anche per questioni magari ludiche, quindi state andando al mare, in piscina, che ne so, al parco, fare la corsetta con questo caldo.
3: Io.
2: Ma dopo fatelo in tarda serata, è meglio. Ok, così almeno non so, c'è un po' più di fresco, le temperature si abbassano. Allora.
3: Non domani.
2: No,
3: scusate, non volevo dirlo, però
4: domani, neanche ad agosto.
3: Domani.
2: Avete rotto i coglioni, ragazzi, ogni volta.
5: Guarda, ti aspettate non un'altra oretta di lavoro. Posso vincere facile, miss maglietta bagnata. De sudore.
2: Abbiamo detto, insomma, certo. Se volete, vi state annoiando, potete gettarvi, se siete donne, un secchio d'acqua addosso, così, ma.
6: Però stanno rispondendo solo uomini.
2: Sì,
6: è andata male.
2: Mi sa che è andata male.
7: Ma scusa, Flami, ma che significa che ti manda il messaggio e mi sento il commento che schifo? E questo è sessismo puro.
2: C'ha ragione, però, lui si era proposto. Dai.
3: Ma non mi piace come immagine.
6: Sessismo è vero, se si chiama qua sotto i pantaloni.
2: Lui aveva fatto una proposta, una cosettina così
3: simpatica.
2: Era
3: quello della mutanna?
2: Sì, è quello della mutanna.
3: Ah, della mutanna mi fa schifo, scusa. Mutanda.
8: Beh, tipo Carlo Verdone, no? In bianco, rosso e verdone, quando torna dalla Germania, quando andava a votare, la macchina nera pimpata, super pimpata.
2: Ah, me lo ricordate?
4: Sì, poi hanno rubato tutto, però.
2: A Medrano. Sì, esatto. Sì, a Medrano. Ragazzi, ci sono in giro le proposte, le foto di quelle che sono solo delle proposte per il momento, dei nuovi euro.
3: So soldi
4: e soprattutto si capisce già tutto, perché sanno un sacco di simbolismi, eccetera. E il disegno che hanno fatto di più è quello di uccello, per far capire come volano via sti soldi.
2: Sì, vero?
4: Sì, è molto simbolico.
2: Potrebbero far capire tante altre cose.
4: Esattamente.
2: Sì. Vabbè, comunque, ci sono delle proposte per il momento, sono un po' più futuristici, se vogliamo, a livello di stile grafico, no?
3: Allora,
4: in futuro chi vede?
3: Ci saranno dei personaggi, ovviamente sono ancora proposte, non sono
2: proposte,
3: ufficiali. E poi ci sono gli uccelli e i fiumi, no? L'Italia ricca di fiumi, ricca di natura, quindi hanno proposto anche quelle immagini lì. Però se vogliamo incentrarci sui personaggi, diciamo che sui 5 euro ci sarà Maria Callas, la cantante lirica.
2: Certo.
3: Sui 10 euro ci sarà il compositore Ludwig van Beethoven.
2: Ok.
3: Sui 20 euro la scienziata premio Nobel Marie Curie. Sui 50 euro Miguel de Cervantes, lo scrittore spagnolo.
2: Sì.
3: 100 euro Leonardo da Vinci, grande genio del Rinascimento.
2: Non mancare mai,
3: no.
2: Leonardo c'è sempre.
3: E poi sui 200 euro la premio Nobel Berta von Suttner. Ok.
2: Ce ne sono alcuni che sinceramente non capisco come scelta. Probabilmente, sai, magari in altri paesi sono molto più forti, cioè a livello di nome, no? Molto più importanti. Capisco.
3: È una pacifista.
2: Capisco poi che bisogna accontentare un po' tutti i componenti della comunità europea.
4: Marie Curie è veramente una figura femminile eccezionale, Nobel e la penicillina.
2: Sì, per carità, Joe, però insomma, a livello di risonanza, che ne so, ci potrebbe una Madre Teresa di Calcutta. Sì. Cioè, mi sto immaginando, cioè, ce ne sono diversi.
6: Matteo Salvini.
2: No! No!
4: E quanto vale?
2: Immagini?
3: Le vecchie lire, per esempio, ve le ricordate voi che cosa c'era sopra? Le vecchie lire.
6: C'era la Montessori.
2: C'era
6: la Montessori.
3: Ah, sulle mille lire la Montessori.
4: Ma c'era Giuseppe Verdi su una, no? Sbaglio?
6: Può essere, sì. No, Mazzini c'era pure. Mazzini.
2: No, però c'era anche Giuseppe Verdi. C'era
3: mi ricordo il Caravaggio? Sulle 100 euro era il Caravaggio. Così adesso a memoria, perché non riesco.
2: No, però ragazzi, stiamo parlando della moneta italiana, quindi c'erano tutti i personaggi che riguardavano insomma la storia del paese. Quindi insomma è un po' differente qua la storia, questo invece abbraccia diciamo tutta la comunità europea, e quindi per ovvie ragioni ci saranno anche personaggi che magari non sono proprio vicinissimi a quella che è la nostra storia, no? Poi magari sono personaggi importanti, come dicevamo, in alcuni casi. Parlando di moneta, vi chiedo se anche voi, ma forse per via dei film, per via di tutta la storia cinematografica, diciamo quella che probabilmente forse vi sembra la più bella sono i dollari?
3: No.
2: I dollari?
3: No.
6: Inquietante e quella veramente piena di simbolismi, no?
4: Sì,
6: non
4: sì,
6: mi piace.
4: Massoneria
6: no.
4: Go go.
2: Ok,
6: no.
2: Quindi se dovessimo scegliere una moneta bella tra tutte le monete che avete visto, magari facendo i viaggi nella vostra vita, qual è la moneta più bella che avete visto?
3: Senti, a me basta che è in corso di validità, mi vanno bene tutte.
2: Certo,
3: quindi,
2: non c'è spunta su niente.
6: Ma io ho sempre avuto un debole per le sterline. Quando stavo in Inghilterra mi piacevano pensando. Molto le sterline.
4: Pure io,
6: sia le banconote che le monete.
2: Le sterline.
4: La sterlina sì.
6: Con quel pound cicciotto.
2: Il Marco tedesco, ve lo ricordate?
3: Il Marco tedesco. Io,
6: però era più
3: ricordo,
6: era comune.
2: Non lo so, però ecco, fate un attimo di mente locale. Sì, però in alcuni casi, allora, per quanto riguarda le monete, in alcuni casi c'è proprio tragedia totale, perché ti confondi in maniera incredibile, sono troppo simili.
3: È vero.
2: Ci sono alcune monete che sono veramente, cioè devi metterti lì con la lente di ingrandimento a capire quanto stai per dare, perché insomma ad occhio non, poi magari un occhio allenato, avendola come moneta corrente, probabilmente ci fai un po' più l'abitudine.
3: Sta zitto che io in Africa gli ho dato 100 euro, gli dovevo dare 10, ho preso due parei, ovviamente non me l'hanno ridati, ecco. Mi hanno detto cogliona.
2: Capito come? Va bene, sentiamo tra poco quello che secondo voi è la moneta più bella o anche la più brutta, eh? Anche la più brutta, non è interessante anche la più brutta. Traffic News.
9: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Global Traffic News.
2: È l'ora di sentire le notizie sul traffico. Vai Joe.
4: Subito sul raccordo, dove si rallenta in carreggiata interna tra Casilina ed Appia e tra Pontine e Roma Fiumicino. Stessa situazione sulla carreggiata esterna tra l'Appia e la Tuscolana e nel tratto Prenestina Tiburtina. Altri rallentamenti li troviamo in via Pontina da Pomezia al raccordo e sul tratto urbano della Roma Teramo. Code da via Filippo Fiorentini fino alla tangenziale. In tangenziale si rallenta con code tra la Roma Teramo e viale Castrense in direzione di San Giovanni e in carreggiata opposta da via Nomentana Campi Sportivi. Sono iniziati ieri i lavori di demolizione del ponte della Storta. Sostanziali modifiche alla viabilità della zona con le chiusure del ponte, l'attivazione di percorsi alternativi. La durata dei lavori indicativamente dovrebbe essere fino a dicembre. E poi lavori sul Lungotevere Gianicolense in Piazza della Rovere e al Circo Massimo. Prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera. Questa sera l'Aida di Giuseppe Verdi. Queste altre notizie a roma.luceverde.it.
1: Radio Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout.
1: 06 8928 996. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i diversi Team Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
6: buongiorno convenienza.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
10: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
11: The Morning Show, sponsored by Magicland.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Solo le migliori in FM
14: e sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
16: Per un'altra ora siamo con voi. Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo, anche da vedere sul canale 91 del digitale terrestre. Ma buongiorno.
17: Quanta psichiatria a certi messaggi che ci stanno.
18: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
19: La gente sta a fare come il barcone.

0: 92.7.2. This is the morning show on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo, 9 in punto, ed è da qui che ricominciamo. Gli euro banconote si stanno rifacendo il look, in preparazione ci sono le nuove banconote che poi inizieranno a circolare. Per il momento ci sono soltanto delle proposte, no? Che potete vedere già pubblicate, magari potete dare un'occhiata per dire se vi piacciono oppure se non vi piacciono, ma tanto tranquilli perché tanto per i tempi che corrono ne vedremo molto poche. Quindi insomma non sarà un grandissimo problema. Però magari girando per il mondo, facendo qualche viaggio, vi è capitato di vedere delle belle banconote. Io tra poco vi darò una sorta di classifica di quelle che sono state segnalate tra le più belle del mondo, però ci sono anche gli ascoltatori che qua dicono qualcosa. La Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Ma li mortacci vostra sarà a pagare la gente tutta con queste cavolo di carte, volete fare i soldi noi, perché fa? Tanto tutti la pagano anche le carte ormai per fare ricchisse banche, sti vergognosi.
1: Di banconote sì, effettivamente insomma se ne usano poche ormai,
3: C'è chi nel portafoglio non ha neanche una, e non faccio nomi, guardo solo nella sua direzione, non so come guardarmi da sola, però
1: no, ma anche io, però per evidenti motivi, non perché non ce le vogliamo mettere, perché non c'entrano,
3: non ce l'abbiamo, non ce l'ho,
1: tirano a brutta aria.

0: Ma com'è? Renzi e Vannacci ci hanno messi sopra.
1: Renzi e Vannacci, da mettere sulle banconote dei nuovi euro.
2: Beh, parlando di uccelli e parlando di personaggi, sì, 200 euro ce potevano mettere Rocco.
1: Rocco è universale, potrebbero metterlo, perché no?
3: Beh, perché sì, però. Cioè,
1: in effetti. Come perché sì? Perché sai dove li prendi i soldi tu?
3: Proprio perché il portafogli va lì dietro.
1: Hai capito? Va lì dietro.
4: E tanto chi cacchio vede 200 euro? Ci vanno a mettere qualsiasi cosa.
1: 200 euro, sì, perché prima abbiamo detto, insomma, quelle che sono le ipotesi, no? Per i 200 euro, adesso non ricordo chi fosse assegnato, ma tanto non è un problema. Vai.
5: Sui 2 euro lo vogliamo mettere lo stemma di Radio Globo?
1: Stemma di Radio Globo sui 2 euro.
6: Ci sta anche, anche bene. Sui 5.
1: Carino, eh? Sì. Sai che a proposito di monete, per esempio i sesterzi mi vengono, le monete romane, che belle che erano, no?
7: Quelle sì.
1: Tanta roba, veramente.
8: Io non capisco una cosa, ma a posto di studiare su quello che devono mettere sulle banconote, studiassero come eliminare questi centesimi, che tanto alla fine oggigiorno te incano sempre lo stesso. Vero. Perché non ti danno neanche il resto dei supermercati. Quindi uno, due centesimi, cinque centesimi, e levassero di mezzo, anzi facessero cifra tonda, ecco. E tanto pure i stipendi ci fanno sempre conto al millimetro, aumentassero un po' di più.
1: Sì, ormai poi al supermercato si va per eccesso o per difetto, insomma, però arrotondano, no? Quindi il centesimo l'hanno.
3: Però arrotondano.
1: Sì, sì.
7: Sì, sempre al loro favore.
1: Di solito è così. Di solito.
2: Ragazzi, le banconote rumene sono spettacolari, non si strappano, non si stropicciano, sono anti proprio tutto. No, antifurto, perché se vanno devono rubare, però non si rompono.
1: Anche antilavatrice, per esempio?
3: Beh, questa è una cosa buona, ragazzi. Ragazzi, perché quante 5 euro in brandelli abbiamo in giro?
1: Cavolo.
3: È una costante.
1: Ma dimenticate nelle tasche dei pantaloni, che poi sistematicamente metti dentro la lavatrice e fanno la centrifuga e escono fuori i coriandoli.
7: Poi mi ricordo un'altra cosa, che comunque quando c'erano le lire erano molto più scritte a penna. Gli euro invece mi è capitato veramente poche volte di vederli scritti.
1: Vero,
7: forse perché non si scrive più.
3: In teoria non si può, nel senso invalideresti praticamente una banconota. No.
7: Però le prendevano le lire.
1: Sì,
7: anche
1: sì,
7: scritte.
1: Però è vero, ha ragione. Una volta vedevo un sacco di banconote segnate dove c'erano addirittura chi faceva le frasi,
7: sì,
1: per poi poterle ritrovare, no? Con, sì, la speranza di poterle ritrovare un giorno. Però sì, oppure sai, le annotazioni di quelli che le contavano, no?
7: Anche.
1: E quindi i bancari che
3: io
1: magari...
3: ricordo una 10.000 con una ceppetta che ho tenuto per anni a mo' di amuleto.
1: Ok.
7: Ma
1: sì,
7: per la
1: ceppetta. È rimasta la ceppetta.
3: Sì, è rimasta solo quella.
9: Volete sapere la moneta più bella qual è? Il 10 baht thailandese. Praticamente equivale a 0,20, 0,30 centesimi, ma è identica alle 2 euro. Considera che quando sono andato in viaggio di nozze me ne sono portate tipo una trentina per sbaglio, eh? Invece poi le utilizzate qui in Italia tutte come 2 euro. Spettacolare.
1: Bene, ma allora sì, vi do una sorta di classifica. Mi segnalano al numero 10 il dollaro delle Bermuda, per esempio. Poi al numero 9, quindi andatele a cercare, così le potete vedere, le isole Faroe, anche queste insomma sono molto belle. I dollari australiani, numero 8. Poi numero 7, i pesos.
6: Aspetta, l'ho detto.
1: Sono
6: pesos.
1: Belle, quindi.
6: Bello, sì.
1: Norvegia, quindi le corone norvegesi. Poi abbiamo al numero 5 la moneta del Kazakistan, ragazzi.
7: Addirittura.
1: Kazakistan. Numero 4, dollari neozelandesi. E anche questi sono da andare a vedere. Numero 3, il Canada, con i 10 dollari, che sembrerebbero essere molto belli, tra l'altro visti in verticale. Cioè, sono in verticale,
7: okay,
1: hanno questa particolarità. E poi i franchi svizzeri. E al numero 1, signori, abbiamo, credo si pronunci così, la rufia delle Maldive.
3: Bellissima.
7: Allora, sì, un ascoltatore ce l'ha mandata. Bellissimo, con anche degli animali, dei pesci tropicali,
1: sì,
7: ovviamente maldiviani. Però ho trovato anche un'altra banconota molto bella, giapponese.
1: Lo yen.
7: Yen. Sì,
1: certo.
7: 1000 yen, sì. C'è l'onda di Kanagawa di Hokusai, famosissimo dipinto.
1: Comunque sì,
7: xilografia.
1: Ce ne sono alcune che sono molto molto molto belle, molto più belle rispetto a quelle che stiamo vedendo adesso.
3: Beh,
1: insomma, come proposta per i nuovi euro.
3: Quelle delle Maldive, devo dire, invogliano al risparmio, cioè non la daresti via perché sono,
1: sì,
3: proprio belle.
1: È vero, è vero, è vero. Ti viene voglia di incorniciarla,
3: sì,
1: capito? Prendi lo stipendio, dici dove metti, non c'è una lira perché l'ho incorniciato.
2: La moneta più brutta che ho visto sono le petecchie in Egitto. Mamma mia.
7: non me le ricordo.
1: No, no,
7: no, petecchie. No, proprio... non lo so. Comunque, quando facciamo i viaggi, io mi riporto sempre qualche banconota. Me la tengo così per ricordo.
1: Quelle che insomma, ecco, ti avanzano nel portafoglio, se non sono grandi cifre, non le cambi.
7: Sì, esatto.
1: Giusto, giusto. Comunque, se Bocchia, ma la moneta è una petecchia. Senti, me devi da 2000 petecchie. Capito? Ma che è sta cosa?
3: Che sia un modo di dire, perché cioè, la petecchia è una lesione.
1: Infatti, dai. Okay.
10: Buongiorno, ragazzi. Le banconote rumene sono plastificate, si possono lavare anche in lavatrice se tante volte te le scordi in tasca.
1: Questa è una cosa buona e giusta, vai.
11: La rufia maldiviana è bellissima e quando la metti dentro l'acqua non si bagna nemmeno.
1: Dai, anche pure antiacqua. Quelle.
3: Giusto. Loro vivono
1: waterproof,
7: circondati da
1: giustamente, insomma.
12: Ragazzi, ma vogliamo parlare di quanto sono belli i rubli, l'unica moneta che ha attraversato tre fasi storiche: gli zar, il comunismo e l'attuale federazione russa. Pazzesche. Per ogni tipologia di rublo e per ogni epoca in cui è stato emesso, trovi alternativamente disegni che rievocano sia il momento degli zar, sia quello del comunismo, sia quello dell'attuale federazione russa. Clamorosi.
1: Interessante. Rubli, sì, ragazzi. Vedi, lì si può dire rubli lo stipendio. Rubli lo stipendio. Bello.
13: Quella secondo me è la più bella.
1: Aspetta.
13: La moneta più bella è quella che raffigurava un copeco dell'ex Unione Repubblica Socialistica Sovietica, RUS. È stata in vigore fino al 91, mi sembra. Quella secondo me è la più bella.
1: Mai vista. No, dai, ma perché...
14: Comunque, ragazzi, parlando dei 50 euro da adesso, non so se ci avete fatto caso, se voi li piegate e li mettete davanti allo specchio, praticamente esce il corpo e la faccia del diavolo con tutte le corna. Assurdo.
3: L'abbiamo fatto,
1: l'abbiamo fatto questo esperimento, ragazzi. Abbiamo fatto, pubblicato, credo, anche tra sui nostri social. Sì. Se andate a scrollare un pochino, probabilmente troverete l'esperimento e non vi diciamo che cosa esce fuori.
15: No.
1: Vi dico soltanto che quello che esce fuori c'ha un paio d'orecchie e due dentoni grandi davanti.
3: Okay? Bello non è.
1: No, bello non è. Sono le 9:09 minuti. Questo è il morning show di Radio Globo. Buona giornata. Beh, avanti, dai, un po' di carica con un po' di musica. A proposito di dentoni, dicevo dei dentoni. Questi dentoni ce l'ha, ragazzi, Stiamo parlando di Dracula.
3: Ragazzi, un volontario di voi che durante questa canzone ammazza sta zanzara se non sbrocco.
1: Ecco, vedi, a proposito di succhia sangue.

0: 9:13 e su Globo TV in questo momento stanno rimandando le immagini di questo esperimento che insomma qualcuno prima ha evocato, no? Questa roba da complotto con i 50 euro che piegati in un certo modo farebbero trasparire la figura di qualcuno di satanica.
1: Un caprone, un diavolo.
0: In realtà non è uscì fuori Goldrake.
2: Esatto.
0: Sì. Goldrake.
2: Ok.
0: Ragazzi, quello è Goldrake, è sputato okay. Proprio. Vabbè, se siete su Globo TV sicuramente insomma potrete verificare e toccare con mano. Bene, c'è una cosa, ragazzi, che riguarda tutti quelli che hanno subito il furto dell'auto, magari proprio in quest'ultimo periodo, perché probabilmente è stata portata in questa officina della quale adesso vi parliamo, perché insomma è stata scoperta un'officina dove venivano recuperati i pezzi delle auto che venivano rubate, no?
1: Se vi hanno rubato una macchina, qualche pezzo, se volete lo potete trovare a Borghesiana, perché è qui che hanno scoperto questa autofficina proprio specializzata nello smontaggio delle auto rubate. I carabinieri hanno fatto un blitz proprio in questi giorni, c'è anche un video che testimonia questo mega posto, appunto magazzino, dove ordinatissimo poi
0: Sì, sì, tutto catalogato,
1: tutto,
0: ragazzi,
1: catalogato. Pazzesco, e stavano lì e smontavano le nostre macchine, capito? Rubate sotto casa.
3: Beh, la tua mi pare che puoi dormire tranquilla.
0: anzi, sai che ti portavano loro i pezzi.
1: La voglia.
0: Manca tutto dentro quella macchina, che vuoi. No, però ecco, addirittura venivano utilizzati, sai, dei disturbatori proprio Jumper. Per le frequenze dei GPS, ormai ci sono insomma questi allarmi che dovrebbero geolocalizzare la posizione dell'automobile, questi erano organizzatissimi, quindi inibivano anche quel segnale lì.
2: 5 persone arrestate, 2 italiani, un venezuelano, un lettone e un polacco, sono finiti in manette, quindi perché avevano questo capanno, tra l'altro è veramente molto
1: bello,
2: ordinato, se tu lo vedi
1: dire.
2: Sembra un'officina di quelle serie proprio. L'ultima auto, una Tiguan, è stata rubata il 24 giugno, che credo che sia anche quella che poi si vede nelle immagini, canale 91 in questo momento, o comunque potete vederle insomma nelle immagini che hanno rilasciato i carabinieri.
1: Sarà contento il proprietario.
0: Sì, sapete che cosa mi viene in mente, no? Quello che succedeva anni e anni fa, quando insomma ti aprivano la macchina per rubarti lo stereo. Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino, vi ricordate?
3: Sì,
0: la nuova... Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
2: Batteria.
0: Le batterie delle macchine elettriche, probabilmente.
2: Elettriche o ibride.
0: Ok, so di, per esempio, ambitissime le marmitte delle Smart, le marmitte catalitiche della Smart, il catalizzatore,
2: cosa,
0: non
2: sì.
0: So bene.
1: Io mi ricordo il volante, sbaglio? I volanti.
0: Ecco perché tu non ce l'hai.
1: Hai capito?
0: No, il volante. No, non lo so. Il volante è un pezzo pregiato? Magari sai, la tappezzeria. Non ho idea di che cosa puntano adesso. Come...
3: Beh, oddio, la tappezzeria devi essere, non so, un feticista. Cioè, perché dovresti volere la. Cioè, voglio il sedile culato da Flaminia Cappelli.
0: Ma no,
3: cioè,
0: ma
3: qual è la ratio per rubare la tappezzeria?
0: La ratio è che vuoi cambiare la tappezzeria, vuoi qualcosa, magari che ne so, i bambini ti hanno rovesciato una zozzeria e vuoi cambiare. La tappezzeria si distrugge.
3: Flaminia subito ci ha visto il business.
1: Te credo.
3: Lo vendo.
1: Lo volete? Ma che sedile culato. Ma che... No, veramente.
0: No, però ecco, la tappezzeria per esempio in pelle la pelle si degrada.
3: Vabbè, di qualità.
0: Capito, si degrada abbastanza
3: quelle
0: presto.
3: Quelle in nabuc.
0: Quindi potrebbe essere, mi viene in mente quello. Perché
2: ma sennò il simboletto quello della Mercedes.
0: Ma Giovanni sei rimasto negli anni 70.
2: No, ma ti ricordi? No,
3: quanti ne hai fatti, Giovanni? Quanti ne hai fatti?
2: Ma erano gli anni 80
3: quelli. E quanti ne hai fatti negli anni 80?
2: Gli anni 80, sì. Cazzo c'entra negli anni 80.
1: Allora, senti qua. Dicono che i pezzi più rubati sono i fari anteriori e posteriori, display e navigatori di bordo di grandi dimensioni e paraurti completi. E mo ridete, scherzate, sapete le macchine più colpite quali sono?
0: Quali sono?
1: A Panda, ma a
0: dai,
1: Fiat 500 X.
3: Ma veramente?
1: Sì,
3: ma
1: dai. Sì.
0: Ma dai,
1: sì, sì, mercato.
4: Purtroppo da quando non ci sono più i cosiddetti sfascia carrozze, che a Roma ce ne sono rimasti due, qualsiasi pezzo va a ruba, qualsiasi pezzo della macchina, di qualsiasi macchina.
0: Sì, è vero, le auto di demolizioni effettivamente.
2: Beh, devono stare fuori dal raccordo.
0: Sì,
2: per
0: però
2: legge,
0: ce ne sono molte meno rispetto a tanti anni fa, dove le trovavi molto facilmente e dove comunque andavi a comprare i pezzi che ti facevano pagare, non è che ti regalavano proprio. Insomma, non erano proprio. Insomma,
2: tutto guadagno era per loro.
0: A buon mercato. Vabbè, c'era, insomma, faceva parte del loro lavoro. Però,
2: sì, sì.
0: Però effettivamente caricavano.
5: Anzi, pure i cerchioni in lega. Io quando già avevo il BMW, ma hanno rubati i cerchi in Lega, mortacci loro.
0: Spesso sui social vediamo automobili poggiate su quattro mattoni, però ci sono anche le gomme con i cerchi, con il bullone quello di sicurezza, no? Quindi
3: si sono attrezzati.
0: È un po' come dire ho messo la porta blindata a casa.
3: Ma che ci fa?
0: Ci fai poco, insomma. Che dobbiamo fare? Mettiamo, che ne so, due guardie svizzere davanti alla macchina quando la parcheggiamo.
2: Che ce fai?
3: Poi vanno in pensione presto.
2: Sì, che ce fai? Sono svizzere.
6: Sì, salve, chiamo per l'annuncio del sedile culato, ma è ancora disponibile?
7: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Te lo voglio di.
10: Cosa?
9: Te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
14: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
15: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
16: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro!
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: The Morning Show, sponsored by Magicland.
20: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
21: Good morning ladies and gentlemen.

0: auto più ricercate, più ambite dai ladri per rubare i pezzi, no? Che poi rivendevano in questa auto officina che è stata trovata dai carabinieri, dove c'era tutto catalogato, tutto ordinato, quindi insomma i pezzi delle vostre auto erano tenuti bene, almeno quello possiamo dire,
1: professionale,
0: no? Che poi delle vostre, anche delle nostre, non è che solo delle vostre, però abbiamo messo l'ansia a tutti i proprietari delle Panda,
2: sì,
0: delle 500X,
2: sì, della L e della Fiat 500 normale, Jeep Renegade, Compass e Lancia Y.
0: Olè. Ambitissime da questi ladri per poi rivendere i pezzi sul mercato nero, ecco.
1: Sì, sì, poi oggi ne ruberanno qualcuna, quindi lo sappiamo già. Ma oggi che è martedì, sì, sì, sì. Una di queste che hai appena nominato. Sì.
0: Ma no, ma sì, sono, sì, intervenuti, sì, i carabinieri.
1: Ma ce ne stanno altre, ce ne stanno altre, sì, sì, fuori di pranzo.
3: A me mi rubarono la fendinetta della mia Punto che ancora ho al vecchio lavoro. Una volta che l'ho messa parcheggiata di muso, sono tornata dopo le mie 6 ore lavorative e non ho più trovato il fendinebbia. No. Il mio dubbio è stato sempre che fosse stato un collega con la stessa macchina che già gli mancava sto fendinebbia. No. Però le prove non ce l'ho mai avute, quindi non gli potevo fare nulla.
0: Chissà perché il sospetto proprio sul collega.
1: Bell'ambientino di lavoro, eh?
0: Sì,
2: accidenti.
0: Chissà per quale motivo. Beh, stessa macchina, vabbè, già quello è un indizio. Però a meno che non mancasse anche lui lo stesso fendinebbia e poi il giorno dopo l'ha visto.
1: Sì, l'ha detto però secondo me è stupida quella cosa, perché poi che fai? La devi mettere la macchina tua a lavorare, ci andrai con la macchina tua, te lo vede, no?
0: Sì, però sì, sono quelle cose che tu dici, ti pare, cioè così palese che ti pare che va a pensare una cosa del genere.
4: E in più non puoi provarlo.
1: Questo è il problema. Però lo sai.
2: Si apre un'altra tematica, quella della riga sulla macchina, che magari tu sei convinta sia il tuo collega, ma non lo sai.
1: Insomma, non ho le prove.
2: Tutto il tempo, certo.
0: Comunque, ragazzi, dashcam in macchina tutta la vita, dashcam in macchina, sì, che insomma registra tutto quello che avviene. Quindi anche il collega che te fa il fendinebbia.
2: Ma quanto costa sta dashcam?
1: A me me l'hanno regalata. Me l'hanno regalata.
0: Ma perché?
1: Però non lo so.
0: L'hanno regalata, mica è rubata.
4: Sì, non la sai collegare.
1: Non lo so, sta ancora di tutto impacchettato.
2: Dammela a me.
1: No, ma la monti.
0: Elettrauto, si chiama elettrauto. Sì, un elettrauto. Insomma, non è che ci vuole un ingegnere.
1: Posso? Allora vado ad elettrauto oggi.
0: Vai ad elettrauto, dici scusa che me la installi, non è così complicato.
1: Ah, si fa così?
0: Sì, si fa così.
1: Te la regala, la devi mettere tu però.
0: No,
1: la devi
0: mostrare. Ma non è che se non se la metti tu allora non funziona.
1: Sembra più brutto.
0: No, vai da un professionista, si chiama elettrauto, paghi, se potete fare un preventivo per favore a Giovanni Lucifora.
1: Per mettere una dashcam. Adesso parliamo alta voce. Sì, sì, è vero.
4: Quindi adesso ancora non ce l'hai?
0: No.
4: Ah, non è montata.
1: Ma questa mattina me la stanno mettendo.
0: Quindi quella macchina nera parcheggiata qui davanti a via Pietro Boccanelli la dash cam,
1: è bianca la mia macchina.
5: Quando ti rubano i pezzi, porta portese li ritrovi
0: una volta.
2: Ma che una volta?
0: Ma no, sì, ma non ci trovi manco più porta portese.
4: Porta portese trovi il parafango della Prince verde del 76,
0: Renault 18, sai quelle macchine Renault 4
6: hanno le telecamere che possono registrare sempre appena rilevano un movimento vicino alla macchina. E poi non mi sembra che si rubano i pezzi della Tesla come si rubano quelli dei Mercedes, BMW, Audi, quelli vanno tanto al mercato nero.
0: Beh, macchina elettrica, abbiamo detto la batteria
1: sì,
0: è molto
1: ambita. Sì, però poteva far pure un altro tono,
0: Chi?
1: Era sentire antipatico questo adesso.
0: Ma perché adesso? Senti, parliamo invece di tutt'altro, parliamo di un supereroe. Super Bagnino.
4: Ma dai.
0: Sì, Super Bagnino, ragazzi, un ragazzo molto giovane, tra
2: 17
0: l'altro.
2: 17 anni.
0: Capito? 17 anni. Di un po' che ha fatto il Super Bagnino, eccolo qua.
2: Allora, si chiama Denis Sguera, ha 17 anni, Sguera. È uno studente del liceo Copernico di Pomezia e lavora a Tor Vaianica come bagnino. E domenica scorsa ha salvato, pensate, 8 persone che avevano difficoltà in acqua perché il mare era molto mosso, sapete poi le correnti sono molto pericolose,
0: sì.
2: I cartelli erano ben visibili, ma le persone continuano a fare il bagno nonostante il mare sia molto agitato. Sì. E quindi in una giornata questo si è dovuto lanciare 8 volte per salvare 8 persone e quindi è stato decretato come l'eroe della giornata. Ovviamente.
1: Assolutamente. È minorenne?
0: 17 anni.
1: Sì. Può lavorare?
0: Sì. Perché
1: cioè
0: no?
1: Fa il cioè può fare per salvare vite un minore.
0: Credo di sì, se è lì, insomma, penso che possa farlo tranquillo.
4: Può, può.
2: Sì.
0: Poi comunque, cioè, visto il risultato.
1: Fermo restando il fatto della sua bravura,
2: fare.
1: Eccetera. Però mi pongo delle domande e dare una responsabilità a un minorenne a salvare vite. Poi questo magari è più bravo di tanti maggiorenni, per carità. Però
0: credo che ci sia un brevetto. Quindi una volta che c'è quel brevetto, insomma, penso che tu possa fare.
2: Altrimenti non avrebbero dato nemmeno notizia così a cuor leggero. Credo. Comunque, a dare notizia è stato un utente su Facebook che si chiama Jenny Dani, che scrive proprio in romanesco: un ragazzino, Dennis, che durante l'estate lavora per fatica onestamente, invece di stare tranquillo, se deve fare 8 salvataggi a catena perché voi non ci avete un grammo di sale in zucca. 8. Ma vi rendete conto? No, questo. Ovviamente riferito alle persone che nonostante i cartelli di non entrare in acqua lo fanno ugualmente.
4: Ma mi viene in mente sulle Dolomiti quando deve uscire l'eli soccorso perché ci sono turisti a 2700 metri con le ciabatte.
0: No, sì, l'infradito, vanno a fare le scalate alla Manolo a piedi nudi, invece che a mani nude. No, però ecco, veramente, no, ci sono delle persone che prendono sempre un po' così alla leggera le condizioni del mare. Proprio ieri vedevo delle immagini di un TG regionale dove il mare era particolarmente mosso, però insomma non rinunciavano comunque a buttarsi in acqua, quindi ragazzi, un po' di sale in zucca, perché comunque mettete a repentaglio poi la vita di chi deve venire a salvarvi la vita.
2: Anche sai che c'è, magari si prende sotto gamba perché dici: io so nuotare, non hai mai provato veramente che cos'è stare in mezzo a una corrente che ti porta via, quindi non ti rendi conto nemmeno del pericolo che ci può essere, che invece è molto grande, in pochi secondi ti porta veramente in alto mare.
4: Però se non lo provi mai lo sai.
0: Allora andate a far bagno Siete mai stati salvati da un bagnino? Siete mai stati salvati da qualcuno? Non solo in mare. Però salvati da qualcuno.
1: No, io ho salvato.
0: Tu hai salvato.
1: No, nel senso che l'altro anni fa in Puglia c'era una persona che ha cominciato a sentirsi male, male, c'era vicino un suo amico che cominciava a fare aiuto, e in 3-4 ci siamo buttati al mare. Sì, io sono arrivato per ultimo.
0: Musica per Giovanni.
1: Come sono tagliato tutto.
2: Musica per Giovanni.
4: No, poi sono usciti 3 bagnini a salvare Giovanni. Però complimenti per il gesto.
1: Hai già provato almeno, dai.
5: Ma Giovanni, meraviglio di te, a 16 anni se può lavorare, 16 anni.
0: 16 anni.
1: Però devi aver completato la scuola dell'obbligo.
0: Magari questo l'ha fatto.
1: No, perché devo
2: lui
1: frequenta
2: il liceo.
5: Ma Lucifo, ma se pure i cani salvano le vite, ma te pare che può fare un essere umano, indipendentemente dall'età?
0: No, ma poi visto il risultato, lasciamoglielo fare.
7: Io ero al bagnino e avevo messo i cartelli che se poteva far bagno. Per me quelli potevano rimanere pure là a mollo.
0: Purtroppo, dai.
5: A me mio padre, quando avevo 15 anni, mi faceva fare la guaina sui terrazzi ad agosto al 7° piano senza nemmeno imparcature. Voglio dire, mo perché ha 17 anni, posso far vite.
0: Capito, lui sui terrazzi, 17 anni. Bravo, comunque, l'eroe, possiamo dirlo, di questa estate.

0: most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Ecco, avete sentito?
2: Io parecchi anni fa ho tirato fuori quasi tutti gli amici miei dalla macchina che si era cappottata, insomma stavano in condizioni disperate, e il risultato è che non sento più nessuno. Grazie ragazzi.
3: Capito come è stato ripagato, tra l'altro, ha salvato tutti i ragazzi. Beh ragazzi, a volte la riconoscenza non è di questo mondo, possiamo dire così.
4: Beh, no.
3: Però chissà per quale motivo, come mai? Cioè, mi suona strana una cosa, un gesto così importante, ti salvano la vita e non vuoi più avere a che fare.
5: C'è sempre un perché.
3: Ci sarà. Sarà perché mentre erano legati con la cintura di sicurezza lui gli ha fatto il portafogli. Potrebbe essere, mancava il portafogli. No, sto scherzando, non lo sappiamo, non lo sappiamo.
4: Però...
3: abbiamo parlato del bagnino eroe di Torbaianica, ragazzi, però da eroe eroe ce n'è un altro. In questo caso, beh, il eroe è un eroe che effettivamente, insomma, vive nei fumetti, vive nella cinematografia, ma vive anche in Arkansas.
4: Sì, in America.
3: Non sapevo che vivesse in Arkansas.
4: C'era una specie di autostrada, diciamo, con un semaforo rosso. No, un'autostrada, vabbè, una strada normale a più corsie. Semaforo rosso, questa persona sulla sedia a rotelle che ci mette tantissimo a attraversare, perché non so, ci avrà avuto un problema.
3: Sì, no, perché praticamente si spinge con i piedi invece di girare le ruote con le mani, no? Come si fa di solito.
4: Esatto. Quindi stava per scattare il verde e una macchina che era in prima fila, ovviamente ferma al semaforo rosso, da questa macchina
3: ci scende?
4: Scende uno vestito da Spider-Man che lo prende e lo spinge fino al marciapiede. Perché? Quindi lo aiuta ad attraversare la strada.
6: E voi siete convinti che è una buona azione questa?
4: Beh no.
6: Quello si è rotto le palle, ha detto sbrigamo, perché sennò qui rimaniamo fermi.
4: No, tu poi lascia perdere
3: lo Spider-Man, ecco. Per scendere, per far attraversare, lascia la macchina,
6: sì, ferma,
3: e quindi
6: va.
3: Il semaforo diventa verde e blocca tutti quanti.
5: Esatto.
3: Blocca,
5: allora, siccome non stanno a Tuscolano non suonano, perché hanno visto che c'era uno in sedia a rotelle.
6: Non suonano perché non si sente l'audio.
3: Però scusate, video. Mi dite che cosa ci fa uno vestito da Spider-Man, saranno, che ne so, i nomi di mattina, non lo so adesso che ore saranno, così in mezzo al traffico al semaforo,
5: no,
3: uno vestito da Spider-Man.
5: No, piuttosto mi dovete dire che cosa ci fa uno sulla sedia a rotelle che usa le gambe e non le braccia.
4: È
5: cioè
4: vero,
5: perché sta sulla sedia a rotelle? Hanno sbagliato il mezzo.
3: Ma non lo so. Magari gli faceva male un braccio, non poteva andare.
5: Però si sta usando le gambe.
3: Non lo so, però sembra, cioè, i tempi da lumache di Pinocchio, ragazzi, è una cosa impressionante.
4: Però Massimo,
6: bene,
4: scusa,
6: insomma,
4: mi meraviglio di te. Hai pure i figli. Perché uno vestito da Spider-Man?
3: Perché uno vestito da Spider-Man?
4: Ma è Spider-Man.
3: Ma non è Spider-Man.
4: C'ha pure la macchina rossa, la Jeep.
3: No, avrebbe sparato una ragnatela, avrebbe fatto qualcosa.
5: Tra l'altro, se notate, prima di intervenire, il poverino in sedia a rotelle è molto lento, nel frattempo si è fatto già metà incrocio. Perché? Perché lui prima si doveva mascherare per non essere riconosciuto.
4: Giusto.
5: Capito?
3: In realtà quello lì, sai chi è? Quello lì è il
5: Parker.
3: No, è il geometra Falzoni che sta andando a lavorare.
6: Falzoni,
3: sì, il geometra Falzoni, ufficio catasto.
5: A Jonesboro in Arkansas è il geometra Falzoni.
3: Sì, ufficio catasto. Ufficio catasto.
5: Curioso.
3: Sì, lui controlla le particelle, ste cose, sai. Quindi lavora all'ufficio catasto, però ecco, si è cambiato e non l'ha riconosciuto nessuno. Però quello è il geometra Falzoni, lo dico io, ragazzi.
4: Che bello.
3: C'è poco da dire e poco da fare. Comunque Spider-Man è vivo e vegeto ed è in mezzo a noi.
1: Scusa, bagnina e donna, mi metti i pesi ai caviglie.
3: Ah, sentito questo qua per farsi salvare? Porcellino.
1: Mica ha detto che ha salvati tutti perché era lui che guidava.
3: Li ha salvati tutti perché... Ah, l'ascoltatore di prima. Però scusate, stavo ripensando un attimo, ma potrebbe essere che è tutta una messa in scena per fare un video, per farlo diventare...
5: Potrebbe.
3: Potrebbe, la butto là,
5: potrebbe.
3: Forse sono io che sono malizioso.
6: Ci ho pensato, però l'unica cosa è che questa telecamera è una telecamera di servizio, non è una telecamera privata che loro possono gestire. Ora però magari potrebbe essere pure il fatto, dico, magari qualcuno ci crede e mi riprende così e poi fa girare il video. Però non è una telecamera privata, è questo che mi fa.
3: No, proprio per quello, insomma, essendo ragazzi, una telecamera che è piazzata lì, il fatto avviene, qualcuno lo racconta e quelli della telecamera vanno a prendere quelle immagini.
5: Trascurate quello che è erroneamente considerato un dettaglio, cioè questo sta in sedia a rotelle e si spinge con le gambe, ma c'è qualcosa che non torna, poi c'ha le braccia alzate.
3: No, però guarda,
5: è proprio strano.
3: No, guarda, però allora adesso canale 91 digitale ci sta provando a spingersi con una mano, ma è come se una ruota fosse bloccata, capito come?
4: Però poi va benissimo quando lui lo spinge quindi quel braccio alzato di quello in sedia a rotelle potrebbe avere un telefono, magari stava al telefono, capito?
3: Comunque ci stiamo perdendo fin troppo tempo, secondo me la prossima volta mettetelo sotto, va.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172, Radio Globo, meteo.
7: Grande Impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una giornata di martedì 28 luglio sul Lazio, con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico ben saldo e robusto sul territorio, ma soprattutto con gran caldo in intensificazione. Pesante in giornata, ma lo sarà anche nella notte e all'alba. Ci attende un caldo tropicale, i valori minimi non scenderanno al di sotto dei 29-30 gradi sul tratto costiero. Le temperature massime, specie nei grandi centri urbani, saranno prossime ai 35-36 gradi e vi segnalo con anche alto livello di umidità, dunque afe in accentuazione. Per dettagli ed approfondimenti vi rimando all'app Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
12: Dentro la città, fuori dal mondo.
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: The Morning Show, sponsored by
19: Magicland. In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
20: Oggi sole parte la

0: Radio Globo.
1: Con i supereroi del morning show stiamo quasi per chiudere la mattinata, però i supereroi, ragazzi, poi sono in mezzo a noi, sono quelli che fanno quelle piccole azioni che salvano le vite, no? Come il bagnino ai 17 anni del quale abbiamo parlato a Turbajanica, e poi Spider-Man che aiuta invece un disabile ad attraversare la strada con la sedia a rotelle, anche se ci facevano notare, ragazzi, la buttiamo là, potrebbe essere tutta una mossa di marketing, visto che sta per uscire il nuovo film di Spider-Man.
2: Potrebbe.
3: Però nelle sale italiane il 29 luglio comunque, Spider-Man Brand New Day.
1: Vabbè, vedremo insomma poi se questo Spider-Man si paleserà di nuovo, il tizio che è sceso dall'automobile, che comunque è il geometra che dicevo prima, dai,
3: Falzoni.
1: Senti qua.
4: Ah, regà, era Christian, quello di Temptation Island, che sono andato travestito da Spider-Man.
1: Temptation Island, io ancora non l'avevo.
2: Sì. Il giocatore.
1: Comunque, ragazzi, scherzi a parte, fermi un po', perché ieri c'è stato.
3: Scusate, Isadora?
1: Fede,
3: ieri c'è stato.
1: Ma come mai?
5: Ma ragazzi, ma se sarà rotta le palle pure lei?
1: No.
5: Una settimana.
6: Dimmi allora, Isadora è stata contattata stamattina, ma preferisce intervenire giovedì perché ci sono tre puntate adesso. E ci fa un riepilogo.
1: Quindi
6: delle
1: fa
6: tre.
1: Il riassuntone,
6: esatto,
1: il riassuntone
6: giovedì.
1: Ok.
3: Brava.
1: Perché ieri, insomma, girando, ho visto che c'era Temptation Island.
6: Sì.
3: L'hai guardato? Non di cazzate.
1: No. Girando
3: tutto,
1: visto, cioè,
5: non avevo notato che Federica è andata dal parrucchiere di Shirley Temple.
1: Fatti i capelli nuovi, hai fatto
6: i capelli nuovi, ma li legherò subito perché mi
1: vergogno. I capelli nuovi, capito? Non è che dici, sai, sei andata a farti i capelli, no, hai fatto i capelli nuovi.
5: Beh, sì, con lei non si sa mai,
3: Sei andata in quel
7: Anche io parecchi anni fa ho fatto l'eroe, mi sono tuffato a Turbajanica per salvare in mezzo alle onde un padre e un figlio. Per farla breve, alla fine mi sono dovuti venire a salvare anche a me, perché stavo pappoca pure io.
1: Ammazza.
7: Però alla fine se siamo salvati tutti e tre, soprattutto io ho salvato il ragazzino, me lo so preso, e poi il padre quando toccava gli ho ripassato.
5: Bravo, bravo.
1: Vabbè, quello che conta è il gesto, diciamo. Però non farlo più, va bene così.
8: La coincidenza è che questo vestito da Spider-Man salva quello sulla sedia a rotelle. Nel frattempo sta uscendo l'ultimo Spider-Man.
1: No, vedi, allora i maliziosi hanno pensato a
3: quello.
1: Le 9:46, tra poco il Traffic News qua nel Morning Show di Radio Globo.

0: buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Good morning, ladies and gentlemen. The Morning Show on Radio Globo.
2: Ciao, bye bye.
3: Era Noemi su Radio Globo. Anche lei ha avuto una brutta disavventura, non c'è stato nessun supereroe a prenderla al volo mentre stava cadendo dal palco dove si è scrociata.
2: Madonna,
3: ragazzi,
2: se si è scrociata, mamma, poverina, povera. Grande Noemi.
4: Certo, è fatalità. A proposito di complotti, lei si scrocia sul palco e esce il disco nuovo.
5: Ah,
4: certo. E guarda caso Emma Marrone rimane chiusa in ascensore.
3: Esce il disco nuovo. E sapete come si chiama? Sapete come si chiama il disco nuovo? Piano piano.
5: Certamente.
3: Ragazzi, siamo arrivati al momento di sentire le notizie del traffico tanto attese per voi che state imprecando facendo prima, seconda e poi fermandovi al semaforo.
0: Traffic news.
6: È tornato il sottoprezzo, giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Le ultime sulla viabilità.
7: Sulla Firenze-Roma, attenzione per una perdita di carico tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord verso Firenze. Lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone verso Frosinone. Poi a Roma, code a tratti lungo la carreggiata interna ed esterna del raccordo. File poi sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma.
3: Ha già finito?
7: C'è.
3: Quante notizie hai omesso perché non avevi voglia di continuare con le altre?
7: Mette la salaria d'antrodoco e sigillo, ma basta.
3: Però lo ammette, vedi?
4: Sì.
3: Almeno lo ammette.
0: Radio Globo. This is the morning show on Radio Globo.
8: Che il bagnino di Torvaiani, che il ragazzetto ha fatto un gesto encomiabile, però gli consiglio da uomo di mare di non farli 8 salvataggi, si deve imporre e non far entrare la gente in acqua per la sua e l'altrui incolumità.
3: Sì, certo.
8: È stato bravissimo, però deve anche tutelarsi lui per poter tutelare gli altri.
3: È vero, hai ragione, quando insomma hai a che fare con la gente che è decoccio, ed è per questo che lo stiamo dicendo, proprio perché ragazzi, cioè non è che fate il bagno a voi e quindi vi succede qualcosa, no, c'è anche qualcun altro che poi deve venirvi a raccattare, quindi questa cosa tenetela bene a mente. Sta arrivando Roberta Coletti, noi ci risentiamo domani mattina con il Morning Show di Radio Globo. Buona giornata.
2: Ciao
3: ciao, ciao,
2: ciao.
9: The Morning Show. The Morning Show.
10: Dai regà, che siamo arrivati al 94esimo giorno di luglio. Manca poco, manca poco.
11: Il Morning Show è stato offerto da
12: Magicland.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Radio Globo Promotion.
3: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
14: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
14: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 800 14 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele.
12: Wait for me, I'll be back.
15: Ano Salis
16: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
15: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
16: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
15: Grano Salis, il gusto che emoziona.
16: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
2: Tutt'altra storia, eh? Comunque svegliarsi con il Morning Show che ti danno quella spinta, ti alzano il buon umore.

0: nostra Queen nel 2002, Die Another Day, colonna sonora anche dell'omonimo film di James Bond. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Pensavo fosse, no, l'indignazione. Ma come? Il vino all'8 di mattina, il vino all'8 di mattina. No, ragazzi, l'incredibile è su un altro fronte. Il problema è la melanzana cruda in Sale Imperio.
3: Ma infatti io ti volevo chiedere una cosa. Ma la, perché anche io ho visto che se la mangiava cruda, la intingeva nell'olio.
2: Olio, sale e pepe.
3: Ma ho letto un sacco di commenti che dicevano che è tossica.
2: Tutti.
3: Ma tuo padre sta bene.
2: Ma sta una bomba, la fa quella colazione, la farà da, boh, da 70 anni, non lo so, la fa da sempre.
3: E allora che c'è di tossico?
2: Non lo so, cioè, i tossici sono quelli che commentano.
4: Tutti a fai salutisti, no, questo no, questo no. Ci sono rimasti pochi piaceri nella vita. Vino e salsicce alle 7:30 di mattina, e dai.
5: Io la gente perché se fa i cazzi sua non lo capisco. Cioè lui c'ha 85 anni e mezzo, ma un po' fa come gli pare, se vuole mangiare la melanzana cruda per bicchiere di vino. Mia moglie c'ha la nonna, 90 anni. No, nonna, non ti mangiare i dolci perché ti fanno male. La nonna è golosissima, ma lascia che mangiare dolci a sta cristiana che un'altra anno non si sa se ci arriva, c'ha 90 anni. E lascia la campa come Dio comanda, ma che mai io dico boh.
6: Mi nonno 87 anni, colazione con lardo, olio, aringa e bicchiere di vino. Yeah. Mi nonna 84 anni, colazione con salsiccia di cavallo sparmata sul pane. Mi sono fermato mo al supermercato, ho preso un pacchetto di patatine per i miei figli. Una signora, leggi attentamente con che olio è fritto, leggi tutte le dinamiche. Ma vattene a fanculo, ma fateli cazzi tua, va.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: Te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Il singolo più passato in radio di questi ultimi giorni vede la collaborazione di Mark and Cremont con Serena Brancale dei Colors su Radio Globo.

0: perdete nulla della vostra radio preferita, Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Attenzione, promo vacanze attiva.
6: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Lei aveva soltanto 15 anni quando ha cominciato a condividere la sua musica, video,

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. Too much, never too much.

0: spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Global Traffic News.

0: Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
1: Buongiorno, sulla Firenze-Roma attenzione per una perdita di carico tra Guidonia Montecelio e la diramazione Roma Nord andando in direzione Firenze. Fino al prossimo 31 luglio in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla salaria tra Antrodoco e Sigillo. Sul posto si transita con un senso unico alternato, possibili le attese sul posto. E i lavori in corso sulla statale 156 dei Monti Lepini, che è chiusa per un breve tratto tra il bivio di Ceccano e Frosinone verso il capoluogo. Deviazioni su strade secondarie. A Roma, code a tratti lungo la carreggiata interna ed esterna del grande raccordo anulare, file poi sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma.
2: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Che
5: cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
9: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
10: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo i migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: Happy Summer, buona estate, buone vacanze amici, in compagnia anche di Radio Globo.

0: solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba
2: on Radio Globo.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: senza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
1: Sta praticamente tutti gli esponenti della musica latina dell'ultimo decennio messi insieme. Abbiamo chiuso un'altra sequenza bomba, amici. Ovviamente tutte le nostre hit le trovate anche elencate, non soltanto perché avete la possibilità di preascoltarle, sul nostro sito. Quindi entrate su

0: c'è tutta la nostra musica.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze 26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze 26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.

0: si troveranno tre grandi successi di Jovanotti. Dovrete indovinare i titoli e poi provare naturalmente ad arrivare per primi per vincere due biglietti per andare al suo concerto a settembre con Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Per loro questo è un periodo

0: Dai, noi incrociamo le dita perché lo speriamo, non vediamo l'ora di poter vedere qualche personaggio, qualche artista veramente potente, fortissimo a livello internazionale.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza.
15: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
16: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
0: 11:54 minuti su Radio Globo insieme a Roberta Coletti. Mondega a quest'ora è già altissimo, ragazzi. Adesso sapete che facciamo? Ci

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Altra canzone, questa un po' più seria, parla di un calciatore che ha dei trascorsi con il Cesena. Io me lo ricordo forse per le figurine, perché ce l'avevo sulle figurine quando ero ragazzino. Dario Hübner.
2: Ah, dai, ecco.

0: Ce l'avevate voi sulle figurine del Cesena?
1: No, però su Spotify sì.
0: La canzone. No, tra l'altro.
2: Era un po' più avanti, che anni 90, inizio anni 90.
0: Ma adesso non saprei dirti di preciso. Io con il calcio lo sai, non c'è bazzico molto. Però c'era questa accoppiata Hubner-Protti che è scomparso proprio recentemente. Certo. Ecco.
3: È sempre curioso vedere l'evoluzione degli ex giocatori. Hubner, per esempio, ha una società di taxi.
1: Madonna.
0: Scusate, 8:10 su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
6: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
7: Banana!

0: euroferroma.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Che ci arriva un'altra super carica di energia con la nostra All Queen Pop, che ci ha già conquistati tutti qui in Italia col suo comeback con questa danzeria.

segnato il ritorno proprio l'anno scorso di Lizzo, e che c'è stata praticamente una svolta riguardo il suo stile. Canzone che parla poi del bisogno di un amore vero, di contatti umani, quelli sinceri, andando oltre poi l'apparenza e il mondo virtuale dei social. Samurai J, Vito Salamanca su Radio Globo.

Please don't go away. Lui è Jack Johnson con Upside Down. Passati 20 anni da questo grande successo, faceva parte anche della colonna sonora del film d'animazione Curioso come George. Qualcuno magari se lo ricorderà. Katy Perry, la nuova su Radio Globo.

0: Ma è vero, il calore sta diventando un po' più eccessivo in queste ultime ore, però posso dire, cioè basta con questo terrorismo psicologico, cioè ci stanno mettendo un'ansia che non ce n'è bisogno. È estate piena, ragazzi, a luglio, agosto, ondate di 40 gradi, ci sono sempre state, ma andiamo a sentire cosa ci dicono i nostri colleghi di 3B Meteo su Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Sulle regioni centrali, condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Questo sarà un po' il trend della fine di questo mese e l'inizio del mese di agosto, dove però è attesa un'intensa ondata di calore che porterà temperature anche oltre i 40 gradi su pianure fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani piuttosto accentuata. Quindi è attesa una settimana piuttosto calda, con valori oltre le medie di diversi gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
9: Mamma, io mi annoio.
10: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: e con tutto l'intrattenimento firmato a Radio Globo. Ragazzi, vi ricordo che poi oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 c'è tutto bloccato con Roberto e Roberta Marchetti. Tra l'altro oggi è il compleanno della Marchetti, di Roberta. Ne faccio tantissimi auguri, colgo l'occasione proprio in questo momento e poi scateniamo l'inferno nel pomeriggio qui su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: Wake up!
8: Good morning!
9: The morning show.
10: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
12: On Radio Globo.
8: Sponsored by
12: Magicland.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Solo le migliori in FM.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: Il tempo sta volando, manca un minuto alle 13. Amici, buon pranzo.
16: Potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Solo le migliori in FM.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre
20: Globo TV.
0: Il tempo sta volando, manca un minuto alle 13. Amici, buon pranzo.

0: vabbè, vuoi mettere?
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Allora, stavo pensando, no, ma non hanno mai pensato di commettere un reato? Cioè, adesso così è un'idea non da eseguire, però insomma, commettere un reato con del ghiaccio, tipo con una stalattite, no? Tanto poi si scioglie e tu di base non c'hai più prove, no? Per dimostrare, cioè, non ci sono più le impronte digitali. Cioè, insomma, è un'idea, non
0: tipo
3: da
0: un'arma del reato di ghiaccio.
3: Di ghiaccio.
4: Ma che è? Trono d'estate, il finale.
0: Frozen. No. È un thriller alla Frozen.
4: Sì. Allora, stalattite, stalagmite, sono due cose che stanno, sono calcare sostanzialmente. Ah. Quindi rimane. Ah, tu dici di quei di ghiaccioloni, di quei,
3: esatto,
4: geloni.
3: Sì, quei geloni tutti.
4: Ho capito, ma devo fare sta cosa qua la devo fare in Val Venosta, sta roba qui a gennaio, se no.
3: Convince a portare la persona fin lì e poi già che ci sei.
0: A Frasassi.
4: Marchetti, non ci hai capito niente, ma è peggio di te. Cioè,
0: perché
4: a Frasassi ci sono le stalagmiti, stiamo parlando del ghiaccio, non c'è il ghiaccio dentro le grotte di Frasassi. C'è il calcare.
0: Quelle, lo stacchi e lo porti.
4: Dopo te lo spiego, andiamo avanti.
3: Allora, l'ascensore, perché tu ascendi, cioè tu
4: sì,
3: vai
4: certo,
3: su.
4: Certo.
3: Però io quando scendo, cos'è? Un discensore. Cioè dovrei cambiargli nome comunque, nel senso di andare su giù.
0: Oh, c'ha ragione, però.
3: Vero.
0: E dovrebbero mettere due allora, un ascensore e un discensore.
4: Meglio,
3: certo. Sì, vero.
4: Andrà su all'infinito, poi sotto c'ho un caricatore di ascensori che vanno sempre su. E o che fa il giro? Ma sei
0: nome.
4: Stata a Bologna pure tu, fammi capire, Roberta.
2: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. valentinoautomobili.it.
11: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
12: Lo voglio.
11: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
11: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
14: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Lisa Colling, che lei intanto continua a farsi conoscere attraverso i social. È uscito anche un nuovo singolo, MGK, su Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: figata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: e poi vi suoniamo solo le migliori.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: 13 e 38 minuti, la mattinata ormai è volata via, proprio così, in un attimo, uno schiocco di dita, ancora con Roberta Coletti fino alle 2, si è nascosto.

0: grazie, grazie. Mi stavo dimenticando, prego, di venire in diretta, lo sai, te l'ho detto.
1: Me l'hai detto.
0: Ero di
1: ma
0: là
1: come
0: e
1: ti fa, dai.
0: Chiamato, vabbè.
1: Ma perché ti perdi in chiacchiere? Di là?
0: Perdo
1: a proposito,
0: in chiacchiere.
1: Ma sono finiti i compleanni qua dentro oggi, altri due.
0: Oggi due compleanni. Tra cui quello della nostra Roberta Marchetti, a cui facciamo tantissimi auguri, ma sono sicuro che insomma il pomeriggio sarà un po' dedicato a lei durante l'utto bloccato.
1: Sì, io le ho fatto gli auguri un'oretta fa, più o meno, qui in diretta. Ovviamente li rifaccio insieme a te.
0: Poi cifra tonda, quindi grande.
1: E poi 40.
0: Festa. Sì. E io non volevo dirlo, l'hai detto tu, vabbè.
1: No, perché non si poteva?
0: È una donna, no?
1: Non lo so, vabbè.
0: Ma sì, ma che ci frega, tanto ne dimostra 10 meno.
1: Non mi sembra lei abbia questi problemi, no? L'ha detto anche in diretta,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: onda.
0: Oppure sui social.
1: Vabbè, in ogni caso chiedo perdono.
0: In ogni caso tanti auguri e sbrigati a venire, perché aveva detto che alle 14 avrebbe insomma preparato di là tutto per brindare insieme.
1: Il brindisi, quindi, esatto. Ti aspettiamo. Ciao, a domani.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a €1,90.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
14: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Solo le migliori in FM.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Ghetta a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Ultimi giorni questi del morning show di Radio Globo, poi li ritroveremo ovviamente a settembre, ma a proposito io vi consiglio di prendere già una buona abitudine, perché tutte le mattine li trovate anche in diretta su Globo TV. Sentite qua.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
0: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 € al pezzo. Ipercarni.com.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio Ufficiale.

0: Sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è anche un grande duetto di quest'estate 2026, quello di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È stato forse menzionato il DNA in questa canzone di Gabri Ponte, Jovanotti, appena riascoltata su Radio Globo. Peraltro lo sapete, noi in questo periodo vi stiamo pure regalando i biglietti per il Jova Summer Party, quindi nel caso fatevi sempre trovare pronti, perché anche oggi vi regaliamo solo i migliori concerti.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Luce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Una tournée che lo sta portando in giro per

sta pensando a un nuovo disco, anche a un nuovo tour. Taylor Swift, la sua The Fate of Ophelia, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove torna anche Achille Lauro, che invece ha deciso di prendersi un anno di stop, un anno di relax per ritrovare anche un po' se stesso, magari per la scrittura, ma l'anno prossimo subito Stadio Olimpico.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 €. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 €.
5: Mauris! E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo. Con Radio Globo, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Proprio così, anche d'estate noi non ci fermiamo, anzi continuiamo a regalarvi solo i migliori concerti, in questo caso quello di Jovanotti il 13 settembre al Circo Massimo di Roma. 06 892 896, questo è il numero da chiamare adesso, prendere la linea e mi raccomando dovete darmi anche la risposta esatta, cioè dovete indovinare queste tre canzoni che vi faccio

0: Allora, mi sembrano tutti e tre molto semplici. Vi aspetto 06 8928 996.
1: Chiama ora lo 06 8928 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
6: Globo. Mi sta venendo in mente che potremmo fare una cosa, il concorso Miss, non so se Miss o Mr. Clacson. Maschile o femminile?
7: Il clacson.
6: O la trombetta del clacson, capito?
7: La,
6: ecco perché.
7: La trombetta.
6: Non lo so, vabbè, come la tromba del clacson. Si chiama tromba comunque.
8: Certo, speravo qualcosa di più estivo, cioè.
6: Maglietta bagnata.
8: Beh, visto quello che stavamo dicendo fuori onda.
6: Adesso non lo so, il link era su quello, cioè.
7: Non è più funzionale.
6: Capito? Era. No, poi sono d'accordissimo, potremmo anche subito per dire se siete a casa in questo momento. Avete poco da fare, siete da sole, vostro marito sta lavorando e voi insomma vi state un po' annoiando.
8: Fa caldo, quindi vi volete rinfrescare.
6: Esatto, potreste trovare un po' di freschezza o refrigerio, se vogliamo, con un secchio da buttarsi addosso così per caso sulla maglietta. Poi scattare una foto sempre così per caso.
7: No, perché noi non ci crediamo che hai fatto questo. Quindi una volta buttata quest'acqua,
8: per decretare la vincitrice.
7: Esatto, devi fare la foto, perché crediamo in quello e poi vediamo insomma chi verrà invitata a cena da Gabriele.
6: Piccolo consiglio, acqua gelata per cortesia, per ovvi motivi che poi vi staremo a spiegare in un altro modo.
9: Mamma mia,
8: io l'ho buttata là ma non ci avete pensato un attimo.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: euroferroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Grano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città.
7: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Dai, allora scopriamo chi si può portare a casa questi due biglietti per la data del 13 di settembre di Jovanotti a Roma. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Francesca.
0: Francesca, allora hai ascoltato le canzoni?
1: Sì.
0: E allora dai, dimmi i titoli.
1: Allora, Tutto l'amore che ho.
0: Brava, poi?
1: Le tasche piene di tacchi.
0: Giusto, e manca la terza, dai che ti vinci questi due biglietti.
1: Oceanica.
0: Ed è giusto, brava Francesca. Chi porterai insieme a te a vedere il concerto di Jovanotti?
1: Il mio compagno, Fabio.
0: Ottimo, allora fatevi una cantata anche per noi e urlami qual è quella radio che ti regala solo i migliori eventi.
1: Ma Radio Globo!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: resisto a lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ocean House, quella di Jubel su Radio Globo. Summer. 36 minuti dopo le 15 in questo martedì 28 di luglio, ragazzi, come il caldo ormai ci sta dando anche un po' la testa, no? C'è chi vorrebbe lasciare l'ufficio con qualche giorno di anticipo rispetto alle ferie, quelle classiche di agosto, ma noi ci siamo sempre qui con solo le migliori, ma anche regalandovi sempre solo i migliori premi.
1: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutare!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo, ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it. Wait for me,
5: I'll be back. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
0: Canzone che arriva dal sud Italia, ce lo fa sentire tutto in poche note. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Globo.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Jet setter. Go get her.

0: Alex Warren su Globo. Non so perché c'è Roberto Marchetti che sta cercando di toccare un microfono. Aspetta, che provo a capire qual è, ma mi sa che sai che non ce l'ho io. Ti è seduto proprio dove non ho il microfono io. Roberta, tu invece?
1: Ma nemmeno. Mi senti?
0: Sì,
1: eccolo,
0: sì.
1: Si è acceso anche quello del pavone.
2: Buonasera.
0: Funziona, allora funziona tutto anche con me. Che cosa meravigliosa, devo dire. Dopo
3: andiamo.
0: Ok, niente, allora hanno acceso i microfoni tutti perché mi vai via. No, volevo fare tanti auguri a Roberta, già che ci siamo.
3: Grazie.
0: Vado, basta, vai. Mi guardano malissimo. Ci vediamo, ci sentiamo domani, ciao.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
6: Mauris. Chuck, motore, azione.
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
15: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale.
16: La gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
17: Ah, e questa è la vista dal finestrino
16: della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio.

0: tonno.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Dai Marchetti, che è l'ultima settimana.
3: Bravo Roberti Marchetti, dai che sono arrivati all'ultima settimana.
4: Ma aspetto una settimana bomba, ragazzi, mi raccomando.
3: Andiamo tutto bloccato.
5: Ah, ma che vuol dire? Che finisce tutto bloccato? E da lunedì il caffè non lo viene più a prendere.
6: Roberta, te pesa più la tetta destra o la tetta sinistra?
7: Io voglio 200 euro col pavone.
8: Allora raga, ma io sono un paio di giorni che ci sto pensando. Ma fino a prima, no? Fino a prima che voi non ci stavate, io che c***o facevo dalle 4 alle 7?
9: Beh, fate sentire la voce italiana che è così sexy, ma rapa come il somaro.
10: Oh, due giorni senza di voi sono dovuto andare in comunità, oh.

0: Ah, Roberta, ma per caso tu oggi superi una boa importante?
1: Un'altra.
0: Dio, ma che fa il compleanno a cifra d'onda? Ma tantissimi auguri alla nostra conduttrice. Pensa pure il pavone quanto sarà emozionato.
1: Sì.
0: Come se sta negli Antaro? Dicci un po'.

0: 4, belli precisi. Allora a questo punto niente più una coincidenza. Martedì 28 luglio, giorno rosso per quello che riguarda tutto bloccato, signore e signori, è il compleanno di Roberta Marchetti.
1: E tanti auguri a me, grazie. Oggi faccio 40 anni, sono arrivati con una schioppettata, io non ci posso credere perché il percepito sta sempre là, intorno ai 28-30, eppure sono arrivati, ma posso dire che sono così?
0: Quello è il quoziente, sì. Un'altra cosa, non è il percepito, no?
1: Comunque guarda, sono contentissima, ma veramente tanto contenta di festeggiarli qua in onda, perché ormai erano un po' di anni che io il giorno del mio compleanno mi prendevo un giorno di ferie e me la godevo così in giro a zonzo, quindi ho detto oddio, mi toccherà lavorare, invece guarda, andare in onda in diretta con voi.

0: bloccare i festeggiamenti.
1: La mette sul vittimismo. Come rompere subito un entusiasmo fantastico. Eravamo proprio carichi all'inizio di questa puntata. Non vedevo l'ora di andare in onda e invece niente, riuscite a metterlo su.

0: Caselli.
1: Eccola.
2: Ecco, oh, Oscar, sta una nota.
3: Già, hai toppato. Hai toppato subito.
2: Vabbè.
3: Comunque.
2: Auguri.
1: Grazie. Liliana Caselli è stata proprio la persona che mi ha consegnato i fiori qua della radio, non potevo sperare.

oggi l'ho intravisto, era serissimo nella saletta dei caffè. Oh, ecco, volevo verificare il suo stato di camicia a maniche corte. Oggi una fantasia sul grigio, se non erro, dai colori del

0: Mediterraneo è la flottiglia che vi porterà fino alle 19 anche per oggi, signore e signori, in questo dì di festa.
1: In continuo aumento i decessi tra le proprie mura domestiche. Quelle che un tempo erano considerate luoghi sicuri si stanno tramutando in trappole mortali. Il fenomeno, su cui indaga la Procura di Roma, è attribuibile ad una mala informazione perpetrata da una nota radio locale. L'unica indagata, una loro collaboratrice che per privacy chiameremo solo con il nome di Ileana C. Puntato, è accusata di istigazione al suicidio di massa.
0: No.
1: Noi di TG Globo ci discostiamo fortemente dalle disinformazioni asserite dalla suddetta e facciamo un appello ai nostri cari ascoltatori, sì, per limitare le tragedie in corso. Infilarsi nei propri frigoriferi per cercare refrigerio non è un buon metodo, causa ipotermia e a seguito morte.
2: Certo.
1: Rannicchiarsi nelle lavatrici domestiche per cercare di tornare indietro nel tempo non è un metodo scientifico ed è causa di smembramento e asfissia.
0: Giustissimo, puntuale, perfetta la segnalazione.
3: 06 89 28 996, tutto bloccato on Radio Globo.
4: Auguri Roberta,
2: grazie.
4: Treni, ho una comunicazione di servizio. Riguarda il compleanno mio di ieri.
0: Sì.
4: Comunque, Sergio, domani verranno portate i cornetti ai miei colleghi dalla filiale BRT di Pomezia.
0: Vabbè, manca fa
4: giusto
0: così.
4: Con due giorni di ritardo, ma comunque li porto. Meglio tardi che mai.
2: Certo.
4: A treni!
0: Ma che è un telegramma questo, non è un vocale, è un telegramma di WhatsApp.
2: Lui sarà
0: ambriaco
2: da ieri sera.
5: Signori Marchetti,
0: sì,
5: buonasera.
0: Buonasera.
5: Oggi si festeggia il compleanno della nostra regina.
0: Sì.
5: Tanti auguri.
2: Grazie.
5: Alla più fregna di tutti.
2: Eccoci.
5: Tanti
2: qua.
5: Auguri alla più patata di tutti. Tanti auguri alla più bella di tutti. Tanti

0: scusate, ieri me lo so perso, ma quando è che cominciano i festeggiamenti per il compleanno della Marchetti?
1: Allora, i festeggiamenti sono già iniziati,
2: sono iniziati
1: a corte.
2: Sì, sì. Sono iniziati da ieri sera in famiglia. Ho fatto una cosa intima. Proseguiranno oggi anche qua in radio, ci sono stati, sì, insomma, state anche molto emozionanti.
1: Sì, emozionanti, tra un po' siamo arrivati quasi alle coltellate, però devo dire non ci facciamo mancare niente. Io in questa radio
2: me ne sono accorta, sai, ero presa dai saluti, dai baci, a certo, quanto pare
1: salutava con la
2: mano cucchiara, così. E no, andranno avanti, proseguiranno per il resto dei prossimi giorni, insomma, fino a venerdì e sabato, poi a festeggiare.
1: Mamma mia.
3: Auguri, bellissima!
2: Grazie!
1: Oh, senti che se vuole, se si impegna, è quasi civile la signora Elena.
4: Ciao Roberta, volevo farti tantissimi auguri di cuore, di buon compleanno. Oggi è anche il mio compleanno, ma io, a differenza, non ho nulla più da festeggiare. Ciao!
2: No,
1: non ti buttare giù così.
2: Ma c'è sempre qualcosa da festeggiare. Già solo il fatto che siamo vivi, anche quando ci sembra che le cose vanno male, è una festa.
1: O hai preso da me, oppure no, perché fino a ieri mi critichi quando parlo, no, di così, di accorgersi di essere vivi. Però, madonna, sempre così,
2: sempre pesante.
1: Si sente che sei entrata, anzi,
2: negli anta.
1: In realtà ci sei entrata già dal 29 luglio dell'anno scorso, ma adesso sì, l'hai finiti. Ricordiamo sempre questa cosa, se no la ragioniamo come i bambini.
2: Me lo chiedeva sempre mia nonna, quel di... quanti anni finisci?
1: Finisci.
2: Le donne, le nonne non dicevano quanti anni compi.
1: Perché semplicemente
2: l'hai finiti, è vero.
1: È la stessa parola, quindi sì, compiermi compiuta, e quindi compleanno.
5: Marchetti, ecco. Marchetti, oggi è il grande, eccolo, giorno. Ma quanto gli piace oggi essere centro d'attenzione, sì, tutto su te, sì. Roberta da qua. Ma glielo vogliamo fare un regalino? Io che non vivo più di un'ora senza te.

0: Marchetti, ma se lo sarà meritato, stacuto. Amore,
1: a te, amore. Grazie.
0: Marchetti, ma c'è anche per lei. Buona giornata, non si può dimenticare di lei. Arrivederci, arrivederci.

0: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
1: Quanto mi piace la pannocchia!
2: Dai, e bomberoni!
3: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
4: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
5: Stai ascoltando?
6: Tutto bloccato.
7: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
5: On Radio Globo.
8: Tanti auguri a te, tanti auguri a te.
9: Auguri Marchetti, auguri Roberti,
10: auguri Zinnona.
11: Auguri.

0: Madonna, allora tanti auguri, ammazza 40 anni, cominciai pure tu una certa, eh.
1: Fate gli auguri anche a me che ho fatto 40 anni di matrimonio ieri.
2: Auguri.
1: Grazie, auguri Roberta.
2: Grazie.
3: Adesso gli fai gli auguri.
2: Auguri. Certo, oggi è una giornata così, d'auguri.
4: Allora, sto mazza quanti auguri, in realtà, conoscendoti, si traduce in me ne mandate un altri po'.
2: No, anzi, già mi sto sentendo in difficoltà perché stiamo togliendo spazio alla puntata, che insomma anche oggi abbiamo un sacco di cose da fare, da dire.
3: Infatti, esatto, adesso andiamo con tutti i grandi temi di Tutto Bloccato, signore e signori, tra l'altro versione ormai agli sgoccioli, perché lo ricordiamo, questa è l'ultima settimana per questa stagione, anzi non stagione, la prima stagione, stagione zero, era la stagione zero.
2: Tutto a inizio da adesso.
3: Stagione pilota, ma andiamo anche al telefono 06 89 28 996, andiamo da Anna.
5: Sì?
3: Buonasera signora Anna.
5: Ciao Roberto.
3: Ciao, molto piacere signora.
2: Ma è mia madre.
5: Anche per me.
3: È la mamma di Roberta.
2: Ma come ci hai dato il numero di mia madre?
5: Tanti auguri Roberta.
2: Grazie mamma, grazie.
5: Veramente di tutto cuore per la bella persona che sei. Forse non te l'ho mai detto, però è arrivato il momento. Che sei una persona d'oro, veramente. Tutti i tuoi amici ti vogliono bene. Hai veramente dato tanto, veramente, siamo felici, io e papà.
2: Grazie.
3: Qui ragazzi, c'è, signora Anna, però manco a fa così, c'è Roberta che è squagliata.
5: Sì. Siamo contenti, Roberto, siamo contenti.
3: Immagino, io perché
5: siamo contenti.
3: Per quello che la conosco, posso solo che confermare, avete fatto un ottimo lavoro, signori,
5: avete fatto veramente
3: un lavorone.
5: Però non gliel'abbiamo mai detto, perché siamo stati sempre genitori un po' tirati, diciamo.
2: No, non è vero.
3: Adesso è il momento giusto per cominciare ad allentare un po' la presa,
5: bravo.
3: No?
5: Bravo, bravo.
2: Mamma, grazie. A questo punto,
5: un bacione, Roberta.
2: No, aspetta, perché ho anch'io delle cose da dirti. A questo punto, no, sai, 40 anni sono gli anni dei bilanci. Io non li faccio mai. Però, se c'è una cosa di cui sono certa è che sono contenta nella vita. Contenta di tutto quello che ho avuto, di quello che ho, ed è tutto grazie a voi, a te papà, che siete stati dei genitori splendidi. Se ho quello che mi ritrovo oggi è tutto grazie a voi. Grazie.
5: Siamo contenti, non piangere però.
3: Signora, un abbraccio enorme.
5: Roberto, un bacione anche a te.
3: Grazie.
5: Ci sentiamo. Ciao,
2: ciao mamma,
3: a presto.
2: Grazie.
3: A presto.
2: Siete
3: ha fatto tutto mamma, eh?
2: Mamma
3: sì,
2: ha voluto chiamare lei?
3: Sì.

0: Vedi, si diceva una volta che quando ci escono le lacrime è perché è il cielo che si unisce alla terra. Niente, oggi vorremmo piangere per forza.
1: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Wake up! Good morning!
10: The morning show!
11: Buongiorno!
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
9: The morning show
13: on Radio Globo.
9: Sponsored by
13: Magicland.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
15: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think Big, become Big.
18: Ci stai a fa piagne, ci stai a fa piagne.

0: Mamma, grazie. A questo punto
1: un bacione, Roberta.
0: No, aspetta, perché ho anch'io delle cose da dirti a questo punto. No, sai, 40 anni sono gli anni dei bilanci, io non li faccio mai, però se c'è una cosa di cui sono certa è che sono contenta nella vita, contenta di tutto quello che ho avuto, di quello che ho, ed è tutto grazie a voi, a te papà, che siete stati dei genitori splendidi. Se ho quello che mi ritrovo oggi è tutto grazie a voi.

0: tanti bacetti stellari. Mua, mua, mua.
1: Pure Robertina!
2: Complimenti a Roberta Marchetti che oggi fa il compleanno in onda su Tutto Bloccato!
0: Dai!
2: Auguri Robertina!
3: Speriamo!
4: Tanti auguri alla regina del castello di Torre Gaia.
2: Eccola.
4: Buon compleanno
5: Roberta, se prima eri la fregna più bella di Roma,
2: eccoci,
5: adesso sei la mega turca di tutta Italia. Auguroni.
6: Tanti auguri Robertina.

0: Ti hai sentito? Mo la barista si ruffiana con la marchetta.
1: Il casino, farò! Sta succedendo il casino!
0: Oggi si sta rivoltando la puntata!
2: Robè, sei troppo dolce. Beato a chi ti si sposa. Oh, oggi devi pagare da bene però,
3: Tantissimi auguri. E con questa telefonata della mamma io in macchina piango come una disperata. Anche perché ricordo mia madre ai miei 40 anni che mi ha chiamato e mi ha detto: ma oggi è compleanno tuo, ma quanti cazzo d'anni fai? Auguri Rabbi!
4: Grazie!
5: Robè, io abito a Torre Gaia, ma fammi capire, stasera si scrocca qualcosa?
6: Robertina, momento bellissimo, tutto quanto, però io adesso ti do gli auguri in stile ascoltatore Radio Globo.
1: Certo.
6: Quindi Robertina, tantissimi auguri e mo' battà a piatto il
0: ecco qua, anche questo è Globo.

0: 28 luglio 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, oggi celebrante questo grande compleanno qui in onda, in una delle ultime puntate per questa stagione di Tutto Bloccato. Allora, attenzione, commozione a parte che abbiamo insomma affrontato anche negli ultimi minuti, succede anche altro nel mondo.
1: Sì, andiamo avanti.
0: In Italia soprattutto.
1: E soprattutto in Italia, perché ne parlavamo l'altro giorno, no? Dopo l'addio di Pirlo, che neanche ha fatto il tempo a sedersi sulla panchina dell'Italia, che già era stato fatto fuori, è stato ufficialmente nominato il nuovo CT della nazionale italiana.
0: Sì.
1: Ci siamo. Malagò ha scelto Mancini.
0: Oh, Roberto Mancini
1: tornerà, perché c'era stato, no, fino a qualche anno fa. Tra l'altro abbiamo vinto gli europei con Mancini.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: insomma, un bella, no? Un bel ricordo legato a lui.
0: Ci poteva pure rimanere allora quella volta.
1: Vabbè,
0: è giusto per dare un giro, per far guadagnare un po' tutti.
1: Comunque dopo un po', secondo me, c'hai paura. Cioè, se raggiungi un risultato del genere, e poi o lo eguagli sempre, continuamente, oppure te la fai un po' sotto.
0: Come abbiamo fatto con Lippi nel 2010 in Sudafrica, il mondiale delle vuvuzele.
1: Esatto, eccola. Attaccata?
0: Sì, no, ogni tanto poi dopo si ristacca. E quindi Roberto Mancini.
1: Sì, tra l'altro, allora, mo c'era stata tutta questa polemica su Pirlo, che era più politica che calcistica, ne abbiamo parlato ieri. Devo dire che a parte Maldini e Leonardo, che se non sbaglio si sono dimesse, ne sono andati dalla FIGC proprio per questa decisione di Malagò di rimandare a casa Pirlo, a livello di gente, nessuno era contento per Pirlo, dice l'ottica, era una pippa come allenatore. E invece Mancini ha un bel plebiscito dalla sua.
0: Il pubblico di Mancini, Roberto Mancini, questo jesino ormai ha abbandonato le Marche da tanto.
1: Ah, di Jesi?
0: Sì,
1: non lo sapevo.
0: Sì, nato a Jesi. E vabbè, e quindi stiamo sicuramente tutti più tranquilli adesso.
1: Visto mai, torniamo ad avere un po' di successo.
0: Se da una parte le notizie del calcio celebrano il ritorno di Roberto Mancini alla guida della nazionale, dall'altra abbiamo altre notizie per quello che riguarda invece la vita di tutti i giorni, di tutti quelli che hanno dei motori sotto al Kiul.
1: I problemi reali del paese sono questi qua.
2: Costerà 125 milioni di euro alle casse dello Stato lo sconto deciso da un consiglio dei ministri Lampo, e partirà dalla mezzanotte di stasera.
3: Si prevede uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio, per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto.
2: Bisogna attendere l'inizio di agosto per utilizzare le accise mobili maturate a luglio. La corsa dei prezzi dei carburanti è il risultato della lunga coda dei rialzi delle quotazioni del petrolio, che con il riacutizzarsi del conflitto USA-Iran nei giorni scorsi era balzato oltre la soglia dei 100 euro al barile, per poi frenare e arrivare oggi al ribasso sotto i 90 dollari.
0: Capito?
1: Allora, tu mi prenderai in giro, però lo sai che io sto sempre molto attenta da quando ci sono questi prezzi alle stelle della benzina. Io ho il diesel e quindi è da ieri a mezzanotte che giro a vedere i prezzi, e devo dire che questo sconto di 17 centesimi, che è poco, sono veramente due spicci, io non l'ho ancora visto.
0: Ma come no?
1: No.
0: Cioè, hai fatto un paragone con i giorni prima?
1: Col giorno prima, Sì, sì, sì, mi ci sono messa, perché sono tornata che era mezzanotte passata. Stamattina ho fatto più giri.
0: Ma no, non lo possono fare.
1: Ma non si vede il ribasso,
0: O non hanno il controllo immediato, quindi dicono, sai che c'è, io te lo metto lo stesso al giorno.
1: Io l'ho rifatta stamattina, benzina a 2,49 gasolio, sì, come il giorno prima.
0: Adesso tanto, allora, che messaggio arriverà? Che messaggio arriverà?
1: Non so.
0: Dai, arriva sempre lo stesso quando parliamo di benzina, di prezzi di carburante.
1: Tanto io sempre 10 euro metto.
0: Sempre 10 euro metto. Il genio assoluto. A proposito di genio! Eccola là, l'impallata!
4: Ho fatto sbagliato sigla.
5: Poche parole chiare!

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Le 16.32, martedì 28 luglio 2026. Allora, Liliana Caselli, che succede?
2: Allora, succede che Emma è rimasta chiusa in ascensore.
3: Non
2: è la roba bella questa, è brutta.
1: No.
2: È rimasta chiusa in ascensore.
1: Sentiamo.
4: Siamo vigili del fuoco subito. 98, 38. Sto impazzendo. Come il mondo infame. Tutto a me mi capita. Cambia l'ultima giorni mi succede una. Mannaggia quella
1: Ecco qua, lo sbrocco di Emma Marone chiusa dentro l'ascensore. Quanto c'è rimasta chiusa dentro un ascensore?
2: Abbastanza, un bel po', cioè adesso non chissà quanto, sarà stata massimo una mezz'oretta.
3: Mezz'ora in ascensore è tanto, eh?
1: Io capirei, poi sudo, visto che ho 7 piani d'ascensore, no?
2: Ah, è vero, tu stai lattico.
1: No, dai, non è, 7 piani d'ascensore, sì, dopo sì, devo fare una a piedi. Però quei 7 piani lì, quando lo prendo, comunque è un caldo micidiale. Sì, appena esco, poi si sta subito meglio. Credo. Ma lì dentro è caldo. Tu immagini, e ci sto il tempo di fare 7 piani, che saranno 20
3: comunque,
1: secondi.
3: Al di là del caldo, è proprio una questione di chiuso, eh? Io non sono claustrofobica, però una volta che mi è successo stavo impazzendo e ci sono stata neanche un minuto.
1: Perché ovviamente ti è successo anche di rimanere dentro l'ascensore.
3: Certo, ovvio. E poi mi è successa la cosa più brutta che ti può succedere, cioè si sono aperte le porte e davanti avevo il muro. Quindi io non è che dici se è bloccata e comunque dalla fessura dal vetro, no, cioè, la maggior parte degli ascensori hanno un vetrino. Satinato, tu un po' vedi fuori che si ferma sul piano o a metà, comunque un po' di luce la vedi. Io ero completamente dietro al muro, si sono aperte le porte e c'avevo il muro davanti. Panico totale,
2: Oddio, brutto, no? Brutto.
3: E infatti adesso io, se posso evitare, evito
2: l'ascensore?
3: Sì.
2: No, io lo prendo, però anch'io prediligo le scale, perché anch'io ci sono rimasta. Allora, devo dire che in realtà a me mi attirava l'idea di rimanere chiusa in ascensore in generale, perché era una di quelle. Ma perché è un'esperienza. Ma...
1: Guarda, anche essere presi sotto da un tir, forse, non lo sai, è sempre un'esperienza.
3: Secondo me si è bloccata da sola lei.
1: Madonna, ragazzi.
3: E vabbè, hai avuto paura?
2: Però quando è successo ero con un'altra persona e allora dopo lì è scattato il principio di sopravvivenza, cioè
1: avete...
2: chi prende più.
1: Ma Caselli, ma cosa?
2: Poteva essere
3: riproduttivo proprio.
2: Però no, era chi respira di più, cioè chi prende più ossigeno.
3: E quindi stavate in apnea?
2: Io respiravo tanto, facevo tipo così per prendere più.
3: Tu proprio mors tua vita mea, cioè era proprio gli stavi a rubare l'ossigeno.
1: Che tradotti la scitua e dei chi. Ma com'è che facevi? Com'era il verso? Manco il cane quando ti il cagnetto che ti si attacca la gamba fa così. La Caselli domestica, proprio addomesticata. Fantastico. Tu immagina. Poi ecco, crea abbastanza ansia rimanere dentro un ascensore chiusi. A me sì, pure mi è capitato, ero ragazzino, ero piccolo, però ero tipo coi miei, insomma, mi sentivo lo stesso protetto. E siamo stati qualche minuto. Però comunque tu immagina invece veramente chi soffre anche di claustrofobia. Pensa là.
3: È impensabile. È veramente ti senti male. Poi d'estate sì, c'è il problema del caldo, certo.
1: Quali sono gli effetti? Perché noi due, cioè noi tre qua dentro, insomma tutto lo studio credo che non soffra proprio di claustrofobia. Sì, chiaro, te prende male, però non è che soffri di claustrofobia. Perché sennò i sintomi credo che siano forti. Magari ce l'abbiamo qualcuno all'ascolto che ti racconta, cioè cominci proprio a star male di brutto.
3: Comunque io credo che sia facile ti prenda un attacco di panico proprio. Quindi sudorazione, non lo so.
1: Beh, quello prende anche a me qua in diretta. E non c'ho paura di niente.
3: E poi è abbastanza grande lo studio.
1: Ecco, brava, a proposito, il contrario della claustrofobia è l'agorafobia.
3: La paura degli spazi enormi.
1: Aperti, spazi enormi. Però quello io non ho sentito mai nessuno. Cioè, senti sempre gente che soffre di claustrofobia. Nessuno mai che soffre di agorafobia.
3: Neanche io però avevo un'amica che soffriva la paura dei ragni, come si chiama?
1: Dei ragni?
3: Aracnofobia. Mm. Aracnofobia. E io quando me lo dice, io dico, vabbè, ho paura del ragno come io ho paura delle api. Cioè, che se passa, dici, stai un po' in allerta.
1: C'è l'apofobia.
3: Male, presa dal panico quando ha visto un ragno. Io una volta mi sono trovata presa dal panico.
1: E che ha fatto?
3: Ha cominciato a piangere.
1: Oddio.
3: Piangeva.
1: Addirittura.
3: Sì. Crisi di pianto improvvisa, urlava e proprio che non riusciva a stare là. una cosa bruttissima.
1: Io conosco una invece che è rumena e ci fa così con la pannocchia. E fa lo stesso, va in crisi proprio, è una degli spasmi proprio.
3: E poi stappa.
1: Esattamente, stappa. Stappa pure lei per agevolare, certo, insomma, un'uscita. Ecco, ma oh, potremmo affrontarla pure sto giro. Ricordo sempre io di sta cugina, anzi la figlia di mia cugina, che ha la paura dei bottoni.
3: Ma che paura dei bottoni?
1: Lei, come vedi, i bottoni, però se stanno distanti sta tranquilla. E invece, cioè, i bottoni proprio, se gli stanno vicini, sti bottoni, cioè, comincia a prendere...
3: Quindi non si può mettere una camicia?
1: No, è mai vista con cappotti, con i bottoni proprio. Cioè, fa impressione.
3: Lampo.
1: 06 89 28 996. No, più che lampo, cioè a lungo fa sta cosa. Andiamo da Patrizio, benvenuto a Radio Globo.
5: Buonasera Roberto, tantissimi auguri a Roberto.
3: Grazie Patrizio.
5: Buonasera.
1: Vai Patrizio.
5: Niente, praticamente io abitavo dentro un condominio di 3 piani e c'avevamo le macchine almeno uno. Prendo l'ascensore con la sigaretta accesa per andare a prendere la macchina, come entro dentro si blocca l'ascensore.
1: Ecco.
5: Se blocca l'ascensore, chiamo il numero, dice guarda 10 minuti arrivo, nel frattempo un altro condomino ha chiamato l'ascensore, mi ha liberato, ma c'era una nuvola di fumo dentro quell'ascensore che non finiva mai.
1: Ma scusa, ma non l'hai spenta? No, l'hai finita te?
5: L'ho finita, non la potevo mica spegnere per terra addosso all'ascensore.
1: No, non sia mai.
3: Se l'è goduta.
1: Dice magari è l'ultima.
3: Certo.
5: Magari è l'ultima. E fatto sta che il giorno dopo c'era un bel cartello dentro l'ascensore vietato fumare.
1: Vedi un po' te.
3: Ci serviva il cartello.
1: Sì, perché non era intuitivo.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, condizioni meteo caratterizzate da tempo stabile e soleggiato. Questo sarà un po' il trend della fine di questo mese e l'inizio del mese di agosto, dove però è attesa un'intensa ondata di calore che porterà temperature anche oltre i 40 gradi su pianure fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani piuttosto accentuata. Quindi è attesa una settimana piuttosto calda, con valori oltre le medie di diversi gradi. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
16: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: Comincia tutto bloccato!
18: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
19: Stai ascoltando
6: Tutto Bloccato on Radio Globo.
19: Se ci sta bene che la sigaretta entra l'ascensore, se possi nacciaccatte.
1: Ma infatti bastava spegnerla un attimo, quel povero Patrizio che ci ha chiamato poco fa dice: sono rimasto chiuso dentro l'ascensore, mi si è bloccato, ero entrato con la sigaretta, alla domanda l'hai finita? Eh sì, perché magari poteva essere l'ultima.
3: Sembrava brutto spegnerla così con certo. l'ascensore. E dice poi dal cartello ha capito che non si fumava dentro l'ascensore.
1: Sì, ci ha voluto il cartello. Madonna ragazzi. Tutti ce l'abbiamo ragazzi, ma questo è il bello, questa è la varietà, in un programma variegato, un pubblico completamente diverso che attraverso un movimento sinusoidale si sposta fino alle 19 ogni giorno e ancora per pochi giorni, signore e signori. Quindi godiamoci il momento e torniamo al telefono allo 06 892 896. Andiamo da Martina, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Martina.
1: Vai.
20: Ciao. Allora, sentendo della paura dei bottoni, ho dovuto per forza chiamare perché sì. Io sono una di quelle che fino a qualche anno fa aveva paura dei bottoni.
1: Vedi? Vedi che esiste? Vedi? Allora non c'ho solo quella cugina che pensavo fosse pazza.
3: Ma Martina,
20: pensavo di essere io quella cugina.
3: Ma che paura.
1: Oddio,
3: è?
1: Oddio, siamo cugini! Attenzione Martina! Quella carrambata in onda!
3: No Martina, ce la spieghi meglio, perché infatti proprio fuori onda chiedeva a Roberto, no? Ma che succedeva a tua cugina? Cioè, non lo so, vai in ansia, ti metto... Che paura è? Che provi?
20: Allora, in realtà era un panico nel momento in cui dovevo mettermi delle magliette, camicie, quindi ho sempre cercato di evitare. Quando ero piccola andavo proprio nel panico e iniziavo a urlare come una matta. Da grande ho deciso di evitarle perché andavo nel panico al solo pensiero di dovermi mettere delle camicette o qualsiasi cosa che avesse bottoni.
3: Mamma mia!
1: Ma solo tu, cioè solo su di te, oppure che ne so, hai mai sbottonato la camicia di un uomo?
20: No, le camicie non fanno proprio per me, niente. Nessun uomo, nessuna donna, sono bandite.
1: Ah, sì, ho dato per scontato.
20: Mio
1: un uomo
20: non può metterle, ovviamente.
1: Ma sul serio? Ma anche oggi?
20: Sì, sì.
3: Ma
20: sì,
3: sei andata a un matrimonio, come fai?
1: Cioè,
3: la voglia camicie.
1: A Addis Abeba vai, matrimonio.
20: Non mi avvicino, magari.
3: Ma che ti senti? Cioè, che so, cominci a sudare, tremi?
20: Sì, è una sorta di... diciamo attacco di panico, non lo so, come con l'aracnofobia, però succedeva con i bottoni. Diciamo è successo fino a che non ho avuto mia figlia 3 anni fa, ecco.
3: Ah, poi ti è passata?
20: Sì, è passata, ma ovviamente a lei non le metto né camicie né cose con i bottoni.
1: Dice non si sa mai, mi ritorna.
20: Non si sa mai, è una cosa di famiglia.
1: Dice fa brutto anche l'ombelico, pensa che sembra un po' una sorta di bottone, sembra che se lo schiacci succeda qualcosa.
3: Comunque, esatto. Quindi, queste sono cose, vedi, la fobia dei bottoni, no? Ti dimostra il fatto che quasi tutte le fobie sono del tutto irrazionali. Perché il bottone che ti può fare? Cioè, allora, le vertigini, la paura dell'altezza, uno dice vabbè, in effetti ho paura perché mi dà la sensazione, no, che cado,
1: sì,
3: oppure del chiuso, certo, mi manca l'aria. Ma il bottone che ti fa?
1: Io c'ho un amico tossico che diceva c'ha pure i bottoni, ma non ci credevo tanto, perché insomma, anzi, l'esperienza raccontava tutto il contrario. Signore e signori, le 4:03 di martedì 28 luglio 2026, questo è Globo.

0: Allora, in realtà era un panico nel momento in cui dovevo mettermi delle magliette, camicie, quindi ho sempre cercato di evitare. Quando ero piccola andavo proprio nel panico e iniziavo a urlare come una matta. Da grande ho deciso di evitarle perché andavo nel panico al solo pensiero di dovermi mettere delle camicette o qualsiasi cosa che avesse bottoni.
1: Mamma mia,
2: ma solo tu, cioè solo su di te, oppure che ne so, hai mai sbottonato la camicia di un uomo?
0: No, le camicie non fanno proprio per me niente, nessun nessuna donna, sono bandite.
3: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
4: E namo, mo comincia la festa.
3: Tutto floccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
5: Roberta Marchetti!

0: visto il cartone animato di un po' di anni fa che si chiama Coraline? Tremendo, l'ho visto con mio figlio da piccolo e se non ce li hai la paura dei bottoni, te viene.
1: Ragazzi, io faccio una collezione di bottoni, ce ne avrò 500-600, di tutti i tipi di bottoni, da quelli di legno a quelli di ferro, a quelli in mate perle, bottoncini a quelle perle, ma da quando ho 7 anni, ma anche di più ne ho, sono scatole piene di bottoni.
2: Ma invece le botte piccole riesci a dare?
3: Eccolo, quello è il tossico di cui parlavo
4: prima. Sì.
3: Ragazzi, abbiamo scoperto anche sta roba qua. Oh, invece giustamente l'assistenza mi segnala una raffica da carburante. Non ci dimentichiamo le grandi tensioni del momento.
4: Andiamo alla pancia del paese.
3: Alle tasche più che altro.
5: Via Casilina, zona Finocchio, 2,25 euro.
6: Continuano a prenderci per i fondelli perché l'Italia ha l'accise più alto degli altri paesi che appartengono al UK. Abbiamo il 15% di più, quindi non ci prendessero per culo. Tanto comincia a togliere quel 15% in più delle accise e poi riduci le accise, fai lo sconticino.
7: Io ieri sera ho messo gasolio a 2,29 e 9, stamattina la stessa pompa di benzina 2,31 e 9. Questa è un'altra presa per il culo.
3: No ragazzi, allora io non posso andare avanti,
4: No, anche perché lo ricordiamo, c'è questo sconto fino al 6 agosto, ma a quanto pare non lo stanno rispettando.
3: Sì. No, tu fai adesso tutte le tue denunce. No, perché in una raffica del genere da carburante non è arrivato il solito messaggio. Quindi vuol dire che questo o non ci ascolta più per qualche motivo, o è partito per qualche chissà quale posto di villeggiatura, ma magari te piove, te grandina, te rompe la macchina, te rubano il carburante, te menano e ti costringono ad ascoltare la sveglia dei gladiatori. Che salutiamo, mica.
4: No,
3: vabbè, esatto. Il carburante di ceppo.

è tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, sulla convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni!

0: Toscana.
1: Sì.
0: Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente alla Romanina in via Bernardino Alimena all'altezza di via Orazio Raimondo in direzione di viale Luigi Schiavonetti. Inevitabili i riflessi per la circolazione. Al Circo Massimo, nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera, questa sera l'Aida al via dalle 19. Ci sono alcune modifiche alla viabilità della zona con la chiusura di via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: È anche molto interessante comunque scoprire questo tutorial, il tutorial su come si può pelare una patata con un trapano. Una cosa meravigliosa.
2: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
3: Come fossi una bambola.
4: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
5: Mamma mia come parla bene Roberta.
6: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio
1: Globo. Ecco, mi auguro che il prossimo video che vedremo quindi tra un'ora, la prossima segnalazione del traffico, sia appunto una pisciata, così prima c'erano le patate, poi la pisciata, ma tanto pisci che sei tutta patata. Allora ragazzi, 5 minuti alle 5 di martedì 28 luglio 2026. Non mi ricordo se abbiamo già detto che oggi è il compleanno di Roberta Marchetti, così, e non mi ricordo se l'abbiamo appena
0: sì,
1: accennato.
0: Siamo ecco, stati poco però,
1: volendo potete aggiungervi, così buttarvi nell'agone, mi raccomando, fate gli auguri più belli che potete fare.
0: Sì, sì, in stile vostro.
1: Ma occhio, non gli dico così che capirai, ti arriva di tutto.
8: Ecco, ma vabbè, sto qua, non ti preoccupare, te lo mando il messaggio. È che ormai qua siamo tutti rincoglioniti, ci fanno ascoltare tante cose. Ah, Spagna ha vinto il mondiale, la guerra in Ucraina, tutti altri problemi, tranne i nostri. Ormai siamo tutti quanti così, messo rassegnato.
1: Allora, caro amico rassegnato, è quello, perché io prima mi sono lamentato, che ho detto non è arrivato durante i nostri discorsi sul carburante, e il solito messaggio di quello che dice a me mi frega niente, per tanto sempre 20 euro metto.
0: Poi era lui.
1: Credo, a questo punto credo sia lui, ma ha cambiato voce. È diventata tutta diaframmatica, proprio bassa,
0: sì.
1: e rassegnata, quindi non ha più voglia nemmeno di scherzare. Allora, caro amico, non so come tu ti possa chiamare. Da oggi ti chiamerai 20 euro. Caro amico 20 euro, è giusto preoccuparsi, è giusto star lì a dire ma guarda questi hanno aumentato tutto, no? Qui c'è poco da ridere. Però quello è farsi trascinare in una tana che è stata studiata apposta. Facci caso, il bombardamento e l'oscillazione delle notizie che hanno una ciclicità giorno dopo giorno, ci fanno preoccupare tanto per una cosa, poi il giorno dopo un'altra volta ancora, e poi un'altra volta ancora su un altro tema, capisci? Non cedere al tranello, dai, alla fine siamo qui, è ancora una bellissima voce tra l'altro. Pare che ci sto a provare, però no.
0: Sì, t'ho visto, proprio no, preso da no, lui.
9: A Radio Globo, eccomi, fate per treno a vapore. Saluto a tutti belli, direzione Fiumicino, cambio.
1: Finché hai una buona storia da raccontare, allora non sei veramente fottuto. Ogni tanto la ripeto, quella di 900.
10: A Marchetti, tanto sempre 20 euro metto.
1: Ma allora aspetta, allora era lui. Allora qui c'è un'intersezione, non ci capisco più niente.
0: Questa storia dei 20 euro la fanno in tanti.
1: Però il concetto che ho dedicato al signor 20 euro rimane comunque intatto.
11: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Chuck, motore, azione.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Eurofer Roma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Top Dan autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
4: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
5: Giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 58 e ovindolimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
9: Precisi le 5 in punto di martedì 28 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori, vi sta parlando Roberto Marchetti. Tanti auguri ancora.

0: non mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
1: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Attenzione ragazzi, ascoltate bene qua. Ascoltate bene qua, un rider si confessa. Un rider, il messaggio del rider, sentite.
4: Ho sputato in alcune pizze mentre facevo le consegne. Si mangia, non sputo. Italiani, dovete solo stare zitti. Zitti, perché da policy io non devo fare le scale fino al qui.
3: Un rider si confessa. Un rider, il messaggio del rider, sentite.
4: Ho sputato in alcune pizze mentre facevo le consegne. Si mangia, non sputo. Italiani, dovete solo stare zitti. Zitti, perché da policy io non devo fare le

0: sono un rider e sono stanco. Sono stanco di farmi maltrattare da voi italiani. Quindi se hai ordinato pizze zona Pigneto, zona San Lorenzo, zona Garbatella, dai fisso al 100%, ho sputato io le mie pizze, ma pure i miei colleghi sputano le altre, quindi al 100% voi avete mangiato il mio sputo. Però se tu ci dai mancia, noi segniamo e togliamo dai nomi. Quindi si mancia, non sputo.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Che va detto? Che va detto? Dico va perché io difficilmente mi metto a ordinare pizze.
3: No. Io sì. Però devo dire che io scendo sempre.
2: Io preferisco quella con lo sputo, sembra proprio come è ripartita.
3: No, a parte che ci pensavo, ma non sputo sulla pizza, che non te ne accorgi, dai, lo vedi.
2: Beh, no, non è detto. Se magari è ancora bella calda.
3: Facciamo l'analisi della saliva. Dici si scioglie.
2: Si confonde, potrebbe sembrare un minimo di acquetta.
3: Mamma mia.
2: Poi chiaro, non è che tira fuori proprio il verdone, credo. Almeno uno sputino di così di.
3: Grazie per il dettaglio che in effetti fa la differenza.
2: Una peperoni.
3: No, io però scendo, io non li faccio mai venire fino al.
2: Sta al primo piano, stai.
3: No, sì, io scendo.
2: Io scendo, è arrivata la contessa che scende.
3: Perché dall'ingresso è difficile capire qual è il palazzo, perché io sono un condominio di 5 palazzine, quindi si perdono spesso là dentro. La preferisco scendere io, mi prendo la pizza e non do la mancia, quasi mai. A meno
2: chiaro.
3: Che non pago, cioè se pago con la carta non do la mancia, se pago in contanti quello che ovviamente
2: il
3: avanza
2: resto.
3: Non me lo prendo, glielo lascio. Sì,
2: sì, se è 19,90 dici esatto, vabbè, tieni pure.
3: Esatto, questi devono comprare il gelato, quello che vuoi.
2: Sì, dopo un anno non le mance se sta dietro a te.
3: No, veramente.
2: Ma io pure il concetto della mancia la do a volte per non sentirmi parlare dietro, perché non mi va di sentire dietro, ma concettualmente l'abbiamo detto un sacco di volte, concettualmente è una gran cretinata, perché ad altri lavori pure allora dobbiamo metterci a dare la mancia a tutti, a tanta altra gente, ai idraulici, a muratori.
3: C'è chi lo fa,
2: al muratore.
3: Sì.
2: Se il muratore già stai spendendo 10.000 euro per rifare il bagno.
3: No, non il muratore, esatto, quello dell'impresa edile che sta facendo il palazzo, quello che ti viene a fare i lavori a casa. Quindi devo rifare il lavandino, ti do la mancia, molti lo fanno.
2: Tu daresti la mancia, cioè daresti, no. Perché a quello si. Molti!
3: Molti!
2: Ma che siamo? Hai sentito come ha detto? No!
3: Scusa, ma scherziamo!
2: Ma ragazzi, ma di che parliamo?
3: Ma scusa, che noi quando usciamo da qua becchiamo qualcuno che ci dà la mancia?
2: Ma a volte succede. Che...
3: Vabbè, in birre.
2: Era un cambio merce, cambio merce.
4: Ecco perché era così cremosa sta quattro formaggi.
2: Ma lì siamo oltre lo sputo, però, amico mio.
3: Comunque vedi che questa cosa degli sputi allora è vera, perché anche questa sembrava un'altra leggenda metropolitana, no?
2: Sì.
3: Che i rider, ma non solo, anche i camerieri al ristorante potessero sputarti sul piatto se eri stato scortese. E a quanto pare succede.
2: Allora. Torniamo un attimo, adesso finiamo pure con i camerieri, ma torniamo un attimo al discorso rider, a parte che faccio pure un'altra digressione, che devo chiedere scusa a Roberta Marchetti, perché a volte mi sono messo insieme a tutto il resto della platea a darti addosso sul fatto che tu abbia sempre un aneddoto a riguardo un argomento.
3: Scusa, pensavo che mi avevi sputato sulla pizza quando hai detto chiedo scusa.
2: Sulla pizza no.
3: Però
2: tante volte dico vedo se te pareva, c'era sempre un aneddoto.
3: Certo.
2: E invece ce l'ho pure io. Ce l'ho pure io, però faccio finta di niente, faccio certo. Invece quindi vado a chiedere scusa a Roberta Marchetti. Adesso manca a far bravo. Comunque, ho fatto il rider pure io, ma al tempo non si chiamava rider.
3: Si chiamava fattorino.
2: Si chiamava, ma non lo so, portavo le pizze.
3: Quello che porta le pizze,
2: sì. Esatto, è una frase lunga. Con motorinaccio, uno scarabeo, giù sotto la pioggia, porta in giro queste pizze, ma non mi sono mai aspettato la mancia. Poi qualcuno mi lasciava qualcosa, bene, grazie.
3: Che era tua, non è che la dividevi con gli altri,
2: no,
3: fattorini.
2: No, lì no, col cavolo, proprio, non ci penso proprio.
3: Tua.
2: Certo, ha fatto io, magari tutta la traversata, chi vi conosce. Però poi dopo io invece quelli di soldi delle mance li andavo a dare ai poveri. Quindi passavo da una tasca all'altra.
3: Immaginavo proprio quella scena là.
2: Ma tanto per finire a fare quello, era per darti una mano all'università, per sopravvivere un po', così. E quindi l'ho fatto. Però sta cosa, non me l'aspettavo una mancia, perché già comunque mi pagavano poco, ma mi

0: pagavano quelli del... Ma io lo sapevo quanto mi avrebbero dato, perché era tipo 1.000 lire a pizza che consegnavi.
1: 1.000 lire a consegna o a pizza?
0: A pizza. A
1: quindi
0: pizza.
1: Se erano 10 pizze, 10.000 lire.
0: Esatto.
1: Ah, vabbè,
0: esatto.
1: Dai, mica male.
0: Quindi a volte partivi con queste due pizze e lì stavi là nell'indigenza, già c'hai fame. Dicesto, ma la magno io, la rubo.
1: Tu te prendevi tutti i gruppi.
0: Ma non potevo scegliere, Quindi dovete mandare, ti mandava. Perché noi andavamo al fronte, combattevamo, non sceglievamo la trincea, venivamo spediti là e basta. Detto questo, quindi perché vi aspettate questa cosa? Oh, tornando agli sputi, quindi non ci avrei mai pensato di parlare come questo signore qua, che dice: ah, io vi ci sputo se non mi date la mancia. E stessa cosa, come dicevi giustamente tu, il cameriere al ristorante, no? Ma una volta che hai sputato e lui non ti vede, cioè quello a cui fai lo sgarro non ti vede, che soddisfazione c'è?
1: Infatti, gli dovresti dire o instillare il dubbio. Tu sali, quello ti apre la porta, fa quasi 5 pizze, forse 2 sono sputate. Cioè, la butto là.
0: Tutto sputato.
2: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Ma no, per evitare che facciano queste cose, perlomeno dalle mie zone, quando ordino il cibo, le confezioni hanno tutte quante un sigillino, quindi non è possibile che loro ci sputano prima della consegna. Anche perché sono sigillate.
1: Oddio, io questi forse sigilli non l'ho visti.
0: Forse dai buchetti quei laterali.
1: Con la cannuccia.
0: Esatto. Tipo cerbottana, proprio tipo. Un pigmei proprio, capito? Mi immagino. Rider. Vabbè. Già parte avvantaggiato.
4: Sì, salve, buonasera. Potrei ordinare una margherita, una boscaiola e una quattro catari, grazie.
0: La quattro
1: lui
0: catari.
1: La ordina direttamente, così gli leva il problema.
0: Il

0: Ah, Roberto, mamma mia, ero tanto felice, stavo per mandare un messaggio per fare la cura a Roberta, poi è partito il momento tristezza quando facevi le consegne. Mamma mia, ha fatto una depressione.
1: Allora, sempre la pubblicità c'è sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
2: Messaggio di servizio per Bruno che sto a Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti taglieri perché sto programma spigne.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Sono un rider e sono stanco. Sono stanco di farmi maltrattare da voi italiani. Quindi se hai ordinato pizze zona Pigneto, zona San Lorenzo, zona Garbatella, dai fisso al 100%, ho sputato io le mie pizze, ma pure i miei colleghi sputano le altre, quindi al 100% voi avete mangiato il mio sputo. Però se tu ci dai mancia, noi segniamo e togliamo dai nomi. Quindi si mancia, no sputo.
5: Aspetta, qualche caffè?
2: Se questo risalgono a chi è e lo licenziano e magari va pure qualche denuncetta, poi che famo? Piagnemo perché il povero lavoratore è stato licenziato? Ma sei un coglione, te ce sta bene.
6: Signor Roberto Burciaro Marchetti, sì. La mancia si dà solitamente a quei lavori dove si sa che lo stipendio è poco, quindi il cameriere, il fattorino, insomma tutti quei lavori dove si sa che prendono pochi soldi del stipendio, si dà la mancia come diciamo aiuto ad arrivare a fine mese.
7: Allora, Pucciaro ci sarai, perché sono noto per essere molto generoso e non, infatti non ho mai messo niente da parte perché ho speso sempre tutto quello che avevo e offro di continuo. Primo. Secondo, caro mio, ho amici camerieri che prendono 3.000 euro al mese, grazie a Dio prendo di più, però loro prendono 3.000 euro al mese e prendono comunque la mancia, quindi non è un lavoro sottopagato. Ma poi ogni giorno dovremmo dare la mancia a Eliana Caselli?
8: Esatto.
7: Oh!
8: La meriterebbe comunque.
7: Ma voglia, voglia, ma non lo dobbiamo dare noi. 06 892 8996. Buon pomeriggio signori, 17:14, questo è tutto bloccato. Andiamo al telefono, andiamo da Sole.
9: Ciao.
8: Ciao Sole.
7: Ciao Sole, vai.
9: Ciao, io volevo dire che le persone che fanno i rider solitamente, e non solo, sono comunque giovani che magari nel frattempo studiano e non si possono permettere di lavorare durante il giorno. Quindi se voi date una mancia è molto importante, perché noi guadagniamo solo con quelle, perché praticamente la benzina si è alzata tantissimo ultimamente.
7: Sì.
8: Tu sei una rider?
9: Sì.
8: Quindi con che giri?
7: Bravi,
8: motorino?
7: Con me si alza la benzina e devo pagare io. Non ho capito.
9: No, certo, però comunque se vuoi un servizio che ti arriva a casa e ti salgo fino al decimo piano, sinceramente,
7: no.
9: Almeno un euro che non cambia niente.
7: Ma aspetta un attimo, allora, se è previsto che tu debba salire, ti parlo da ignorante perché non ordino mai niente. Se tu, che
9: non
7: tu
9: è previsto, però per gentilezza si fa, perché
7: allora,
9: anche perché voi non prendete.
7: Allora ci sta, lì ci sta, perché fai un servizio extra, allora magari dico: senti, guarda, ti lascio qualcosa in più. Però se una cosa base, cioè che io vengo sotto casa, è previsto che tu prenda un compenso per portarmela là sotto, già, no? Nel prezzo che mi fa il negozio, o no?
9: Sì, certo, però bisogna pure capire che, come diceva l'altro ragazzo, sono lavori che non è che vengono chissà quanto pagati. Quindi
7: ti ripeto, sto in onda con tutto rispetto per la Caselli, ma sto in onda con e conosco altre persone che guadagnano pure di meno. È che, ragazzi, è una tradizione, è come il calcio che è più figo degli altri sport. Non è vero, va solo di moda. Allora,
8: no, ecco, infatti la battaglia bisognerebbe farla sugli stipendi anche dei rider. Lì sta la battaglia, non è che possono contare sulle mance.
7: Senti il sindaco di Bologna, vedrai che qualcosa farà. Andiamo da Cristian.
10: Pronto?
7: Sì, pronto Cristian, avevamo ordinato, non te vedo però.
10: Buonasera, mi sentite?
7: Sì, dove sei?
10: Sì, sto in macchina.
7: Ho capito, è qui è mezz'ora che abbiamo ordinato due pizze.
10: Io non faccio le consegne però.
7: No, ok, avevo sbaglio, pensavo fossi un altro Cristian. Abbassa la radio, poi maledetto dal signore.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
11: No, la mancia alla Caselli sarebbe inutile, andrebbe in fumo dopo pochissimo tempo.
12: Ragazzi, incendio in corso appena iniziato, corsia interna del raccordo appena uscito dalla galleria Appia.
7: Ecco, come dici fumo, arrivano gli incendi.
8: Mamma mia.
7: Come dici incendi, arrivano fumo.
8: speriamo bene.
7: Ti ricomincia?
8: Ieri
7: oggi?
8: C'era quel problemone ancora sulla Laurentina.
7: Sì, è vero, è vero. Vediamo. Vabbè, ma ragazzi, non ci dobbiamo distrarre comunque. Ricordiamo sempre una cosa, che è il 28 di luglio. È il 28.

0: l'altra volta ti ha chiamato Federica Marchetti, è scoppiato il caos.
1: Te credo.
0: Ti voglio bene comunque.
1: Pure io.
2: Martina, 40 anni fai. Madonna mia, oh. Buona come la grappa, come la faricata. Più te invecchi più te fai buona. Porco Giuda. Ma scimo insieme una sera.

0: che comprano tuo, sto tornando da Leonessa, ti porto un sacchetto di patate, eh?
1: Ma che te
0: la fin del culo sei, no?
2: Auguri Roberto Marchetti!
3: Amore! Tutto bloccato on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto, ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: sbagliato canale. Dovevo mettere quest'altro.
1: Solo le migliori.
2: Entrando a casa con questa luna, io ascolto voi e mi portate fortuna.
3: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
4: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
5: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ridere. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: Ha ragione perfettamente alla Caselli. Dividiamo tutti i stipendi, a partire dai calciatori. Tutti i soldi che prendono i calciatori, lo sai quanti stipendi ci possiamo salvare? Quante persone possiamo salvare? Una cifra, c'è d'accordo.
0: Però no, ragazzi, aspetta, che così poi è finita, perché veramente è la rivoluzione bolscevica. Proprio vai da quelli che giustamente si sono guadagnati uno stipendio alto. È vero, c'è un'invidia sociale. A volte dici, mannaggia, avere no, anche un'invidia sana, a dire aversi tutti quei soldi, ma non li posso andare a togliere a chi con un procuratore se li è comunque portati a casa.
7: Ma
0: dai,
7: certo, poi certo, si può fare anche il discorso che intorno al calcio girano troppi soldi, ma quello è un'altra roba che uno può dire, sì, sicuramente sì, però ci sono gli sponsor, ci sono un sacco di questioni che li fanno guadagnare così.
0: Contrattazioni, c'è bravura, c'è talento, se lì attorno a quel mondo c'è tanto seguito, è giusto pure che prendano quello.
7: Sì, come i grandi attori del cinema.
0: Non è che devo andare io adesso a becchiamo il primo ricco, vai forza l'assalto, perché sennò è l'assalto ai forni, ragazzi, calma, occhio.
7: Bisogna rivedere i salari medi, il ceto medio, è là il problema.
0: Pure lì magari qualche taglio da qualche parte ci sarebbe, qualche strategia, senza troppe ideologie, ma magari così a vivere serenamente e a dire, aspetta un po', a ragionare un po' più come una famiglia, perché in famiglia è più semplice, a volte dici, aspetta un attimo, abbiamo difficoltà economiche, facciamo dei tagli, questo certo. No, questo no, questo no, però in famiglia tu dai precedenza comunque alla scuola dei tuoi figli, alla sanità e alla salute di tutta la famiglia, e poi vedi quello che rimane, il cibo ovviamente, il sostentamento, e poi tutto il resto, se avanza qualcosa ci si investe. Dovremmo ragionare così, invece guarda un po' che noi facciamo il contrario.
7: Sì,
0: cioè,
7: vabbè.
0: Lo Stato, prima cosa che taglia, sanità e istruzione. Ma a parte questa enciclica, così alle 17:24 di martedì 28 luglio 2026, abbiamo una, credo una Marchetti un po' agitata in pubblicità, perlomeno. Mi diceva, c'ho la polemica. Vogliamo agevolare la polemica?
7: Sì, la polemica, guarda, è successa proprio, cioè riguarda una cosa successa ieri in Cresciosa.
0: Grave.
7: Quando sono andata via da qua, sì. E non è la prima volta che accade, però la prima volta ho detto vabbè, lasciamo andare così, non mi metto in radio a utilizzare questo mezzo per una cosa privata, però siccome è risuccessa ieri,
0: è stata reiterazione,
7: ho detto no, allora parliamone, perché sicuramente non è successo solo a me e bisogna intervenire.
0: Madonna,
7: allora,
0: mi fai preoccupare però.
7: Raccordo anulare.
0: Sì.
7: Carreggiata interna, ormai ne so. Carreggiata interna.
0: Tanto l'ha studiata.
7: Andando, quindi tornando verso casa mia,
0: punto
7: prima della rampa per prendere la Roma Firenze,
0: cioè quindi siamo sulla Salaria, lo prendi, sì, dalla Salaria, prendi il raccordo
7: appena preso dalla Salaria,
0: okay.
7: Quindi ho davanti direzione Napoli Ciampino e a un certo punto sulla corsia più a sinistra la rampa per andare a Firenze. Ora tu in quella rampa, se arrivi dalla Salaria, comunque ti ci puoi mettere.
0: Certo.
7: Poi metti la freccia se non devi andare verso Firenze e continui sul raccordo. Ora metto la freccia, provo a farmi più a destra per proseguire sul raccordo, non me l'hanno permesso. 4-5 SUV che passavano dietro di me, che correvano a rotta de collo a 2-2.20, che non vedevano la freccia, non gliene fregava niente, e quindi io ho imboccato la rampa per la Roma Firenze.
0: Capito, ma se ti metti in un posto sbagliato,
7: ma
0: so cavoli
7: tuoi. Ma ci posso stare io.
0: Ma ci puoi stare infatti per andare da quella parte lì.
7: No, ci sto già dal raccordo. Io dal raccordo sono su quella corsia.
0: Sì.
7: E quindi dico, poi lì, non è che io ho all'ultimo provato a girare, io ho provato a girare già almeno 200-300 metri
0: da Bracciano girare.
7: E niente, sono dovuta uscire a Sette Bagni, la seconda volta che succede.
0: Cioè quindi ti sei messa in quella rampa.
7: Sì, sono su Roma Firenze.
0: Dopo dici stai a casa ai fornelli. Però
7: capito.
0: Allora, prima c'è una linea tratteggiata, finché c'è, la conosco molto bene poi, tra l'altro, quella,
7: capito,
0: perché,
7: no?
0: Per andare, certo, l'ho fatto un milione di volte. Anche a me è capitato, ho preso a sportellate chi veniva là. No, però prima c'è un tratteggio, poi a un certo punto diventa linea continua, e a quel punto, secondo il codice della strada, tu dovresti effettivamente andare verso Firenze.
7: Ho capito, no, ma chi, io mi metto adesso nei panni di uno che sta a Roma per la prima volta, non conosce la strada, viene dal raccordo, carreggiata interna, sta andando verso Ciampino, si trova nella stessa mia situazione e va niente, verso Firenze, perché arrivano quelli coatti che devono correre, guai a rallentare. Io non ti dico che ti devi fermare perché è possibile, siamo su raccordo, ma rallenta di 20 km orari, fammi passare. No,
0: allora io mi immagino adesso il prossimo, le prossime segnalazioni. Scandalo e polemica per Roberta Marchetti, con una 500 bianca ferma davanti al bivio per la Roma-Firenze e mezza macchina invece verso Roma-Napoli.
7: No. Tu scherzi, ma ieri c'ho siccome era la seconda volta, io ci ho anche provato a girare all'ultimo e mi sono poi bloccata davanti al bivio, quindi era anche pericoloso, per cui all'ultimo ho rigirato verso Firenze. No, poteva succedere una tragedia. È vero.
0: Io ti guardo. È vero. Così proprio perso, ma anzi ti trapasso proprio con lo sguardo, perché proprio di mi metto, sto con l'immaginazione proprio in quel bivio che ho fatto tantissime volte, perché per andare ad Ancona faccio quel pezzo lì e dico: state a casa se non siete buoni. State a casa, state a casa. La strada non fa per voi, non fa per... ci sono tanti altri mezzi, ma poi voi del consorzio, capirai, a cavalli e carrozza. No, continuate noi con il foraggio.
7: Siamo delle persone gentili, quindi se io vedo una persona che vuole immettersi perché capisco che deve proseguire su un'altra corsia, io rallento. Non è che se rallento un attimo chissà che mi succede.
0: Ma tu immagina poi adesso chi ci ascolta, che ne so, da Perugia, chi ci ascolta da Latina, da Littoria, no, stessa cosa, da Frosinone, da Ria, che gli frega adesso che non sa nemmeno dove sia, ma poi che polemica è?
7: Ma no, gli frega perché l'arroganza alla guida è diffusissima.
0: Su quello, quello siamo tutti.
7: E allora la rampa della Roma Firenze non interesserà a quelli di Latina, ma ci sarà un'altra rampa anche là. Guarda il piano d'arroganza.
0: Per Borgo Ermada.
8: Quel tratto c'ha tre corsie, come fai a non riuscire a mettere a destra?
0: Cioè, capito?
7: Non ci sono riuscita, ma non mi hanno fatto passare.
0: Povera lei che non stava lì, non stava fatta.
7: Ferma il bimbo.
0: Pensa che è arrivata a Firenze, poi dopo non è uscita più, perché dice: ormai questo mi indica Firenze, che fai? Non...
7: sono 10 minuti di macchina in più, devi arrivare fino a 7 bagni.
0: Mazza, corri per Firenze.
7: Dai. A 7 bagni.
0: Mi ti immagino con il casco per andare a Firenze dentro la 500 proprio. Che roba è?
7: Però con
0: occhialetti. No, ma chi sei, fatto ozzi su quando fugge dal cane, da Ivan il Terribile? Ma roba da male.

0: in quella rampa, se arrivi dalla Salaria, comunque ti ci puoi mettere.
1: Certo.
0: Poi metti la freccia se non devi andare verso Firenze e continui sul raccordo. Ora metto la freccia, sì, provo a farmi più a destra per proseguire sul raccordo, non me l'hanno permesso. 4-5 SUV che passavano dietro di me, che correvano a rotta de collo a 2-2.20, che non vedevano la freccia, non gliene fregava niente, e quindi io ho imboccato la rampa per la Roma-Firenze.
1: Capito, ma se ti metti in un posto sbagliato,
0: ma
1: so
0: ci posso
1: tuoi.
0: Stare io.
1: Ma ci puoi stare infatti per andare da quella parte lì.
2: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Signora Roberta, parliamo di smalto, che penso sia meglio. La guida lasciamola perdere.
4: A Roberta, la porti un bacione a Firenze. Che è la mia città! Che è la mia città! Levategli la patente!
5: Potevi fargli vedere bombe. Roberti, ti volevamo bene, però oggi non ti si può di niente. Va bene così, dai. Ti perdoniamo.
6: Grazie. Roberta c'ha ragione. Almeno il 70% sono bestie immonde.
5: Roberta, mi ricordi l'ex mia? Non imboccava una rampa manco per sbaglio di dove dovevo uscire. 3-4 giri di raccordo, il quinto è frullatore, ci regalavano.
7: Eccola, allarme, svincolo raccordo.
0: Sì, certo.
7: Allarme.
8: Robertina, però perché ti devi esporre gratuitamente a degli insulti? Cioè, ora ti diranno che non sai guidare, ma perché?
1: Perché?
0: Devono capire. Uno le battaglie le deve fare andando anche contro il rischio di essere insultato da parte di persone che non ci arrivano. La maleducazione, l'arroganza alla guida è diffusissima. Bisognava parlarne.
9: Apri Novel Cuisine, scopri che cosa c'è.
10: Il frigo, i fornelli, il lavello, la lavastoviglie, il forno.
9: Apri Novel Cuisine, ha tante cose in più.
10: Novel Cuisine è un gioco Grazioli.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV.
2: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh!
8: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
9: Vado a lavorare e ci sei tu, torno da lavorare e ci sei tu a radio, ma stai sempre là.
10: Ma fatteli c***o tua, no?
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
11: Eccoci signori, le 5.37 di martedì 28 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori, buona serata. Che sia un martedì meraviglioso per voi, che magari sicuramente siete in partenza, stanno per iniziare le ferie, state lì a cominciare a fare le lavatrici, i preparativi, perché sai, poi partiamo, andiamo, dove vai? Io fa il giretto di quelli, dove andate quest'estate, che è tanto bello.
12: Sì, sì, io stamattina dal parrucchiere sentivo già diverse mete.
11: Ma perché sei andata?
12: Sono al parrucchiere. Ma dai! Che sei stato il primo che se ne è accorto.
11: Ma non è vero,
12: me l'hai detto.
11: Ma no, me l'hai detto stamattina per messaggio, se no non mi accorgevo, sei sempre bellissima,
12: certo.
11: Ma poi non guardo i capelli. Io mi soffermo. No. Allora, adesso vi devo dire questa cosa. Io mi sono accorto. Ho conosciuto Roberta a fine 2020. Non mi ero accorto di tutta questa prosperità.
12: No.
11: Ma nemmeno quando ci siamo visti anche l'estate scorsa, che abbiamo fatto quando abbiamo fatto le prove qua dentro, sì, perché mi arrivavi in canottiera. Ma prima, quando ci eravamo visti a marzo al ristorante?
12: No.
11: No. Perché se vengo catturato da un'altra bellezza, che è quella dello sguardo e non le mani, pensa?
12: Però è vero, no, ci credo, perché effettivamente da quando ci conosciamo e tutte le volte che ci siamo visti non ti è mai caduto l'occhio. Questo è vero, io ci faccio caso.
11: Vabbè, ma un attimo, te pare a te, ma questi sono finti, eh? Cioè così. Questo l'ho dovuto rimettere. Se guardi bene, io non ho la pupilla con la pupilla al centro, l'iride attorno. Io ho i vari colori come le biglie. Si girano e io posso cambiare colore degli occhi, perché appunto sono finti. No, però ecco, adesso tornando ai capelli, no, ma perché me l'hai detto stamattina.
12: E comunque sì, dal parrucchiere sentivo gente che si raccontava dove vai, dove non vai. Uno sentivo, io faccio
11: che
12: tutto,
11: dicono?
12: Faccio Ischia, Procida e Capri. Uno gli ha detto: "Ah, quindi e dove dormi?" Io ho detto: "No, che dormo, parto sempre da Formia e faccio avanti e indietro."
11: Ah. Così gli ho detto. Ah, sì.
12: Perché poi ci sono anche queste le vacanze mordi e fuggi.
11: Ma mi chiedo, perché poi sentiamo sempre necessariamente gli stessi posti? Sentiamo sempre le stesse cose. Mai nessuno che ti dica: "Guarda, vado a Rivodutri."
12: Rivodutri dove sta?
11: Sta in provincia di Rieti.
12: Ah, vabbè, bello fresco.
11: Sì, sì, vicino a Ritroso.
12: Ok.
11: Sì, tu arrivi a Ritroso, giri su, a destra, vai su.
12: In retromarcia, vai.
11: Per forza, ripercorri tutta la tua vita, ti scorre come un film, così vado a Ritroso, praticamente sto là a prendere il fresco. Oh.
12: Sì, sempre gli stessi posti, ma anche posti che vanno un po' così a periodi, ci sì. sono le mode. Io ad esempio quest'estate ho sentito un sacco di gente che va in Trentino.
11: Vero.
12: Soprattutto quelli che hanno i figli appena piccoli, quella è l'età adulta, è segnata da quello, non da quando fai 40 anni, dice, no, dipende l'età adulta da quando tu vai in vacanza in montagna.
11: Il nostro amico Daniele, Chris va, cioè, 43 anni, va senza figli, va in Trentino, ma poi vedi? te lo dicono come se fossero straesperti di quella zona. Sì, vado in Val di Fiemme, là. E non c'è stato mai, non sono stati mai. Però, beh, sì, da lì magari hanno visto la cartina. No, non è, da non confondere con la Val di Fassa, quella è Canazzei, roba del genere, cos'è? Predazzo, no. Val di Fiemme, no, non è Val Venosta, quella è già Alto Adige. Cioè, tutti esperti.
12: Vabbè, perché si informano prima di andare. Comunque, in tanti vanno in montagna, soprattutto in Trentino, quest'estate ho notato. Meno gente in Puglia rispetto agli anni passati, che invece era presa d'assalto.
11: Comunque manca solo turururururururu.
13: Comincia tutto bloccato.
14: Su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
15: Stai ascoltando
16: Tutto Bloccato on Radio Globo.
17: Roberta, perché non ci parli del pacco di Roberto, visto che lui si sente tanto libero di poter esprimere la sua opinione sulle tue tette?
11: No, non ci ha capito.
17: Parlaci del suo pacco, dici se ti è mai caduto l'occhio, se reputi che sta messo bene.
11: Si è alzato in piedi anche Tommaso Di Vito.
12: Sì. Allora, diciamo una cosa, apprezzo l'ipotetica solidarietà femminile, perché forse si è sentita offesa da alcune battute.
11: Ma stavamo dicendo tutto il contrario.
12: Però stavamo dicendo esattamente il contrario, cioè in modo ironico Roberto faceva notare che, insomma, per quanto sia facile fare battute e apprezzamenti su un seno prosperoso, lui non l'ha mai fatto, e io devo dire che lo confermo, insomma.
11: No, anche perché poi te lo ritrovi, cioè non è nemmeno una cosa di guadagnata. Te lo ritrovi, sta là.
12: Sì, esatto.
11: Un conto so, magari, che ne so, altre forme dove uno sta lì in palestra, si ammazza, fa sport, così. Quello è quello.
12: Cioè,
11: sei nata perché prima che abbiamo parlato con tua mamma, che l'abbiamo avuta al telefono, prima di sentirla ha detto che comunque tu già sei nata così.
12: Sì,
11: cioè,
12: certo.
11: Infatti non si vedeva nemmeno il viso, dice, ma non si capiva, sta bambina la giravano lì in sala parto, faceva, ma che è il culo, questo cos'è? Facevano così.
12: È quello là. Vabbè, no, però ecco, è andata esattamente come abbiamo appena raccontato, insomma.
11: Ecco, vedi la tentazione subito di quella che prende e parte, sta là all'attacco, perché giustamente, magari in un caldo pomeriggio di fine luglio, giustamente sta alla guida, leggermente distratta, mica un esame, questo è semplicemente un programma dove comunque ci vogliamo

0: tutto bloccato on Radio Globo.
1: Buonasera Roberto.
2: Oh, Benone.
1: Quarta, quinta birra. Non lo so quante so. Oh. Io vado sabato, si parte. Quando torna mia moglie da lavoro alle 8, poi per le 10. Via! Un val di culo a Romania!
2: C'è pure la val di culo in Romania! Peroni, come va Benone?
3: Mamma
2: come va?
3: Mia, capirai, esame un quarto.
2: Allora, effettivamente esatto, sono le 17:46 per la precisione proprio di martedì 28 luglio 2026. Questo programma si chiama Tutto Bloccato, siamo su Radio Globo. Ma attenzione signori, si parla di spesa.
4: Ho preso il mio numerino, sono arrivato alla cassa, ho sorriso la signora mi ha sorriso, le ho chiesto del prosciutto cotto e lei giustamente mi ha chiesto quanti etti. E io in quel momento mi sono reso conto che non avessi la più pallida idea di quale fosse la risposta corretta a questa domanda. Io non so quanto sia un etto, raga. Mi spiace, non so quanto sia. Io sotto il chilo vado in confusione. Non ho mai imparato le unità di misura del peso in vita mia. Io so all'incirca, vagamente, quanti siano 5 o 10 grammi di fumo. Vagamente. In preda all'agitazione, stavo sudando freddo, le ho risposto 5. La signora mi ha sorriso, io ho pensato bravo Davide, bravo, missione compiuta, non ha capito che non conosci le unità di misura del peso, vedi che se vuoi ce la fai. Dopodiché la signora si gira e inizia ad affettare e continua ad affettare per un tempo sospetto. Poi si rigira e appoggia il prosciutto sulla bilancia. Raga, 5 etti di prosciutto sono un botto. È tantissimo prosciutto. Non è che guardavo questa valanga di prosciutto, sembrava boh, mezzo chilo di prosciutto.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Ecco, questo è il grande dilemma di chi si accosta per le prime volte a un banco, cioè a fare la spesa in genere proprio, no? Che non è esperto.
3: Però è vero, perché anche io le prime volte che andavo a fare spesa, che vivevo da sola, avevo dei problemi con gli etti. Cioè un etto a occhio non me lo sapevo immaginare, quindi partivo da un etto, poi se vedevo che era poco dicevo vabbè aggiungi.
2: Certo.
3: 2, 3.
2: Adesso io mi sento fighissimo perché vado sempre con il mezzo etto, cioè faccio quelle cose tipo
3: 2 etti e mezzo.
2: Allora mi fai un etto e mezzo perché fa figo, non so perché fa più figo, o è solo nella mia stupida testolina. Però stai fa quanto viene faccio? Ma un etto e mezzo,
3: che
2: sì.
3: È un po' di più,
2: è
3: di
2: un po' più
3: di
2: netto, un po' meno di 2, che sembra troppo.
3: Poi di solito 1,5 è sempre quello che ti danno per la dieta, 150 grammi, sì. Meno male un po' di tutto.
2: Dieta. Non mi prenderanno, non mi avranno mai. Mai più! Quello là. E poi ecco, però credo sicuramente che all'ascolto avremo. In genere sono le donne che si lamentano, no? Di quando mandano a fare spesa gli uomini. Quanto hai preso? Hanno preso mezzo chilo. Ma sei scemo! Ma poi prende mezzo chilo di prosciutto! Ma che c'è? Una festa! Un party!
3: Gli uomini terrorizzati, tra l'altro.
2: Tutti col telefono in mano, sì, sempre.
3: L'altro ieri, stavo al supermercato, l'ho beccati tutti al cellulare davanti agli scaffali. Allora, che dici? Questo, ma io, terrorizzati.
2: Io l'ho abbracciato uno l'altro giorno, l'ho abbracciato, stava davanti al tonno, mi ha detto, ma naturale secondo lei? Io, no, non fare così, vieni qua, pacca sulla spalla, un po', zitto, non è, se richiama non rispondere, aspetta, tu fai una cosa, prendi tutte e due, prendi al naturale, prendi l'olio d'oliva, poi tu mettici pure 2 acciughe, i capperi sia sotto sale che sotto aceto, perché visto mai il botulino, cioè, capito?
3: No, io non ci credevo, invece è vero, questi uomini terrorizzati dal fare la spesa.
5: Meglio mezzo chilo di prosciutto che quello che arriva e fa 60 grammi di bresaola. Ma che è 60 grammi?
2: Madonna, è vero, c'è pure sto nervo qui che si scopre a volte. Beh, vorrei veramente tipo il giorno ordinare follia, fare una strage dentro al supermercato.
3: Ma quelli sono quelli delle diete.
2: Sì.
3: Perché io pure l'ho fatto. Quando stavo a dieta andavo là, quella mi aveva detto 80 grammi di tacchino e io 80 grammi ne dovevo mangiare. Quindi tu ti metti là, poracci.
2: Tranne che tacchino quello, signora mia.
6: Ma il prosciutto tu sei fatto mettere sotto vuoto che poi si fa cattivo?
2: Certo, è certo. come quelli fighi che si sentono fenomeni. Io sono uno di quelli. Quando compri il pesce al banco, pesce te fa lo pulisco, sì. Io no, faccio io.
3: Sì, perché te lo perché mi piace. Da solo.
2: Perché sì, che poi sto a casa da solo, cioè non è che me lo fa vedere da qualcuno. Però sto là e poi mi maledico, dico "Ma mannaggia a te, no? Ma perché devi stare con i budelli dei pesci nelle mani a star lì che te puzzano da qui fino al 2028?"
3: No, io pensavo che ti divertissi.
2: No, a volte sì, perché sennò a volte una mi ha tagliato pure le teste dello sgombro e non si permetta mai più. Ah. Perché poi il pesce deve stare bello intero, bisogna farlo vedere. Mamma mia, però ragazzi, quando entriamo in questi discorsi io proprio mi fomento.
6: Florite queste donne, te mandano a Lisa e poi ogni sa bene quello che copri. Ma se andassero loro, invece sono troppo pantofolari per andare a fare la spesa. Traffic News.
7: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA SpesaOnline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA SpesaOnline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, code tra le uscite Flaminia e Salaria e ancora dalla Noventana allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna, code a tratti dall'uscita Ostia Cilia alla Tuscolana, insomma, guarda sulla puntina in colonnamenti a partire da Casal Lazzara fino alla zona di Aprilia in direzione di Latina. E sulla Nettunense in colonnamenti a tratti tra Aprilia e Campo di Carne nelle due direzioni. Sì. Su Biappia ci sono code per lavori tra Latina, Scalo e Borgo Faiti. Sulla stessa Appia code per traffico molto intenso nelle due direzioni tra Formia e Scauri. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Così comincia a diventare faticoso comunque.
3: Non si può. Io meno male che sono rimaste le ultime quattro puntate.
2: Ecco, perché se no veramente ragazzi qui rischiamo grosso.
8: Oh, vabbè, ho parlato poco fa con l'ingegner Frutta e mi ha detto che per il progetto a Mantova gli serve un saldatore e un tubista.
9: Gli potete di Artepita con Fider Mirto.
8: Vabbè, mi ha chiamato Simone Buttacapoli, mi ha detto che a fine mese c'è un evento importante a Riccione, gli servirebbero due camerieri.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: No, ma ci ho fatto apposta perché volevo fare un video mentre Roberta stava lì, mi sono girato verso il video e è arrivata la schermata nera.
3: Certo.
2: Ritorno di qua, così è ripartito.
3: Ma mica solo io posso essere messa sotto pressione qua.
2: Un complotto! Ma non mi bastano le mani, tra poco veramente faccio il video.
3: Mamma mia.
2: Allora, signori, le 5.53 di martedì 28 luglio 2026. Attenzione che eravamo appunto al supermercato, eravamo alla spesa, eravamo in quel punto proprio lì, quello preciso là. E attenzione perché questa non la sapevo, che ci sono delle tecniche ben precise nella vendita al supermercato.
3: No, certo.
2: Qualcuno griderà il complotto. I più veramente simpaticoni e buontemponi diranno gomblotto, come se dovesse far ridere quella locuzione. Ma sentite qua.
10: La frutta è sempre all'ingresso. Se la prima cosa che metti nel carrello è qualcosa di sano, il tuo cervello ti dà il permesso di comprare schifezze dopo. Lo decide il supermercato per te. Il latte sta in fondo. Lo comprano tutti. Lo mettono lì, così per arrivarci devi attraversare tutto il negozio e metti nel carrello roba che non volevi comprare. I prodotti che costano di più sono all'altezza degli occhi. Quelli economici stanno in basso dove non li vedi. Ogni centimetro dello scaffale è progettato per farti spendere. La musica. Quando è lenta cammini lento. Stai di più. Compri di più. Quando il supermercato è pieno, mettono musica veloce. Così ti muovi più in fretta e fai spazio ai prossimi clienti.
2: Capito?
3: Certo. Io ci avevo fatto caso alla disposizione degli scaffali. A quella della frutta no, però ora che ci penso è vero, tutti i supermercati, quasi tutti, hanno la frutta appena entri.
2: Frutta
3: sì.
2: E verdura quando entri. Infatti io che sono un essere superiore, passo, vado dritto proprio così, appena entro, frutta e verdura non me la...
3: Non fermi mai, non te la compri mai tu?
2: Sì, ma in caso la compro nei negozietti. O il negozietto quello bio là sotto, dice, ecco, a 70 euro al chilo, ma tanto, so da solo, che me frega, prendo poca di roba. E quindi vado dritto così, però poi invece qualcosina lì, magari se mi serve, devo rifare tutto il giro del supermercato perché è all'ingresso.
3: È quello che devi tornare indietro. Poi se il supermercato è grande, sono chilometri.
2: Ma scherzi,
3: a volte è come veramente arrivare da Sette Bagni, come ho fatto
2: certo,
3: io,
2: certo,
3: dalla rampa del raccordo.
2: Vieni giù da là. No, è una cosa impegnativa, che devi tornare indietro. Però ecco, non ci avevo mai pensato il motivo, effettivamente, perché tu dici, il cervello evidentemente dice, ok, adesso intanto la roba salutista l'ho comprata, sì, adesso ci penso io.
3: Perché in quel momento hai la coscienza già pulita e quindi ti sfoghi con il resto. Ma anche addentrandoti nel supermercato, in effetti, se tu ci fai caso, negli scaffali che sono all'altezza degli occhi, quindi quelli,
2: sì,
3: di mezzo,
2: sì, certo,
3: non quelli bassi, neanche quelli sopra, ci sono o le principali marche oppure le cose che costano un pochino di più. Ho notato soprattutto nei vini che le offerte di solito stanno nello scaffale più basso o in quello più alto.
2: Sì, è vero,
3: perché ti ci deve andare proprio l'occhio, cioè ci devi far caso tu.
2: Ce n'è uno che ormai ho addocchiato, che sta sempre infatti sulla parte bassa proprio. Mm-hmm. Aveva addirittura anche un pochino di polvere.
3: Ah,
2: aveva.
3: Perché stava in offerta?
2: Forse perché stava. No, più che altro non lo so, perché forse la gente stava troppo in basso e non lo comprava. Non so.
3: Molto, molto spesso infatti li spostano. Questo sta al secondo scaffale, in offerta lo metto all'ultimo.
2: Giocano con il nostro cervello.
11: Ma non ci avete mai, non ci avete.
12: Sì, buonasera, sono il direttore di Luce Verde. Volevo parlare con responsabile di Radio Globo, perché ci hanno segnalato durante la trasmissione Tutto Bloccato delle anomalie durante le segnalazioni traffico. Sa a dirmi qualcosa?
0: Tutto Bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
13: Turn it up. Yeah. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
0: Wake up!
19: Good morning!
20: The morning show!
21: Buongiorno!
19: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
22: Ed è il mio appuntamento mattutino.
19: The morning show
0: on Radio Global.
19: Sponsored by
0: Magicland.
23: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
24: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big. Become Big.
5: In FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Ari precisi, le 18 in punto di martedì 28 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori, quello che state ascoltando è tutto bloccato.

0: Conte, Flamini e Salaria, e ancora dalla Nomentana allo svincolo La Rustica, in carreggiata esterna con attrati dall'uscita Ostia Cilia la Tuscolana, insomma, guarda, su Biappia ci sono code per lavori tra Latina, Scalo e Borgo Faiti, sulla stessa Appia code per traffico molto intenso nelle due direzioni tra Formia e Scauri.
1: Oh, Roberta, non è beccato un accento. Allora, Casa Lazzara e Borgo Faita, no, Casa Lazzara e Borgo Faiti.
2: Auguri Roberta, e comunque grazie. È Casa Lazzara, no, Casa Lazzara.
3: Lo so. Oddio, Casa Lazzara è bella cosa che hai detto, Casa Lazzara.
4: Scusate, Casa Lazzara, alzati e cammina. E io ho sempre sentito così.
0: Ma io per quello poi, perché appunto sapevo questa cosa anch'io. Ma poi sfido loro a venire qua a dire il traffico con le immagini che ci manda l'assistenza.
4: Ma infatti,
0: ogni volta, guarda, è complicata la situazione.
4: È tosta veramente. Io non so veramente come tu possa fare. Basterebbe non guardare. Però la tentazione è enorme.
0: Come fai?
4: Il cervello evidentemente dice: ok, adesso intanto la roba salutista l'ho comprata. Sì. Adesso cioè, penso io.
0: È la situazione.
4: È tosta. Veramente. Io non so veramente come tu possa fare. Basterebbe non guardare. Vabbè. Però la tentazione è enorme.
0: Come fai?
4: Il cervello evidentemente dice: ok, adesso intanto la roba salutista l'ho comprata. Sì. Adesso. Cioè,

0: le cose che costano un pochino di più. Ho notato soprattutto nei vini che le offerte di solito stanno nello scaffale più basso o in quello più alto.
1: Sì, è vero,
0: perché ti ci deve andare proprio l'occhio, cioè ci devi far caso tu.
2: Ragazzi, un'altra cosa che non fa nessuno: dovete sempre vedere il prezzo al chilo, mai la bustina. Che ne so, se la bustina è da 100 grammi e sta in offerta, ma al chilo quasi sempre costa di più di quello vicino che non è in offerta.
3: Ma avete fatto caso al fatto che difficilmente ci sono finestre o comunque visuali all'esterno del negozio, nei supermercati? Sono fatti apposta per darti l'illusione che il tempo non trascorre, quindi tu stai là ore ed ore a comprare, comprare.
1: Sì.
3: Inoltre l'acqua, che è molto ingombrante e costa relativamente poco rispetto ad altre cose, ho fatto caso che è messa sempre alla fine, perché se tu la metti all'inizio del supermercato non ti dà poi la possibilità di inserire altra roba di volume minore che occupa più spazio.
4: Io però non ho mai visto DJ al supermercato che cambia musica a seconda della gente che c'è.
1: Attenzione, anche questo è vero.

0: sono affluiti in questa regione del Maine numerosi concorrenti da ambo i sessi per la competizione che mette in palio niente meno titolo di campione mondiale fra i raccoglitori di patate. A sterrare i tuberi ha provveduto un'apposita macchina, facilitando l'opera degli aspiranti campioni. Il vincitore dell'originale gara è riuscito a raccogliere per 258 galloni in un quarto d'ora. Ah. Bisogna ora fare la cernita del raccolto, ma questa è affidata ad una macchina che separa le patate secondo la grandezza con imbattibile velocità.
1: Mazzurro!

0: ragazzi, le 6 e 8 minuti. Buon pomeriggio, eh? Attenzione perché questa. Ecco, vedi, qui ritorno a dire che c'ho sempre l'aneddoto. Però qui in realtà abbiamo parlato, no, anche di camerieri, tipo più di un'ora fa, ormai un'ora e mezza fa.
1: Sì, mance.
0: Esattamente. Lite tra cuochi nella cucina di un ristorante a Rimini. 21enne accoltella il collega. Ora, c'è un problema definitivo con questi coltelli ultimamente.
1: Ovviamente, ragazzi.
0: Ogni giorno, che siano roba religiosa, che siano ragazzetti di quartiere, se ste coltellate, anche donne, ragazze, ragazzette che accoltellano.
1: Questa 21enne che ha coltellato il coltello, quella che è una donna?
0: Cioè, ma l'altro giorno, quando era a Roma, è successa una. Non mi ricordo dove. Una ragazza ha coltellato un'amica per un discorso di fidanzati. Cioè, una roba. Oh!
1: No, vabbè, poi fosse facile avere veramente la prontezza e quel pelo sullo stomaco di prendere a coltellata una persona. Oh, ma coltellate è una cosa pesante,
0: cioè,
1: pendente, che entra dentro, ma stiamo scherzando?
0: Ah, in bocca, quindi. No, a me a volte fa impressione anche quando taglio una bistecca, mi dispiace, che quella già è morta da tempo.
1: Sì, è vero, fa senso pure a me.
0: Ma che senso?
1: Andiamo a pensarci.
0: Certi tutti. No, però dico.
1: Dai.
0: Voglio rendere elegante il tuo compleanno, caro Roberto.
1: Grazie.
0: Però mi ha fatto venire in mente, a volte sì, può succedere che si litighi in cucina, soprattutto se è una grande cucina. Immagino che Rimini, appunto, essendo nella ristorazione, cioè sì, nella Riviera Romagnola, insomma, grandi cucine.
1: Anche perché questa era di un hotel, ristorante di un hotel in albergo, quindi era proprio pieno di gente, c'era bisogno di velocità.
0: A volte succede che appunto ci siano degli sbrocchi, però insomma, se sei sotto in questa brigata, magari stai lì a bozzi perché giustamente sei qualche metro figurato sotto, qualche gradino sotto rispetto allo chef, e c'è tutta una piramide come in tanti posti di lavoro. Però una volta io ho rischiato veramente di prendere una coltellata, cioè mi si è rigirato il cuoco. Adesso chef era una parola.
1: C'è l'aneddoto?
0: Sì, c'è l'aneddoto.
1: Attenzione, perché qua a fine stagione il risultato può cambiare. Ma prego, Marchetti.
0: La cronaca. No, però veramente ero all'Osteria del Poggio ad Ancona, facevo il cameriere là, e a un certo punto un cameriere, l'altro cameriere con me, prende, litiga, eravamo due camerieri e un cuoco, ma non era grosso.
1: Una cosa piccolina.
0: Sì. E qui praticamente questo si gira, vedo sto cameriere che sbrocca, attacca la parannanza e prende, esce, fa ancora così e se ne va.
1: Proprio così?
0: Sì. Allora dico, vabbè, che è successo? Vado lì dal cuoco, forse devi stare tranquillo. Tu tranquillo, questo pugliese, tu tranquillo, meno modici, capito? E c'erano tutta una barra, diciamo, magnetica. Dove attaccati c'erano tutti i coltelli. Che stavano attaccati lì.
1: Dai.
0: Questo prende sto coltello e mi fa, forse non ha capito.
1: Che minaccia!
0: Sì, mi comincia a minacciare con sto coltello. Io lì. Ascolta.
1: No, vabbè, coltello proprio puntato contro di te.
0: Sì, coltello puntato. Sì, non mi avrebbe mai fatto niente, perché alla fine era un buono. Però
1: ho capito.
0: Ha dovuto fare il barese, capito? Ha dovuto fare il barese, che insomma, siccome c'è ha preso sto coltello, mi veniva contro, e io ho fatto fermate, tranquillo. Ho preso anch'io, ho attaccato sta parannanza, l'ho messa su, sono andato dalla proprietaria, vado là, dico, guarda, c'è un leggerissimo problemino in cucina. Francesco è scappato e adesso sono stato minacciato da un coltello, coltello. Adesso si è alzata subito insieme al marito, sono andati là, ma che succede? E questo ha preso la sgozzati. Dopo è finita. No, ma io non facevo niente, che comunque mi serviva il coltello, intanto l'avevo preso.
1: Bello. Dai,
0: però capisco momenti di tensione, ma veramente siamo circondati da storie di coltelli.
1: Ma che scherzi, brandire un coltello così davanti a una persona, ma è pericolosissimo. Se non vuoi fare del male,
0: certo,
1: è pericolosissimo. Magari quella persona ha una reazione improvvisa, ti viene incontro, si ferisce. Ma che siamo matti, ragazzi? Ma lasciate le armi a chi le sa e le deve usare per mestiere legale.
2: Un caloroso augurio e un caloroso bacio a Roberta Marchetti. Spero che questo messaggio ti arriva, e sono sincero, vorrei invitarti a cena fuori per il tuo compleanno, una sera di queste. Spero che sentirai questo messaggio. Tanti auguri, Roberta, sei una donna speciale e sinceramente sei a volte anche surreale.
1: Addirittura, io vi ringrazio veramente per tanto affetto che sto ricevendo oggi. Ringrazio anche questo ascoltatore. Le cene, io, come insomma ti ho già detto pure a te, sanno tutti, ho detto anche in diretta, io sono impegnata da qua a sabato, ogni sera una cena.
0: Cioè, ma pensate che io oggi ho il cuore spezzato, perché una settimana fa Roberta mi ha detto sì, giovedì ci sto. Oggi mi dice che c'ho la... c'ho una cena pure giovedì. Pensate a me, con quale coraggio ho affrontato la diretta oggi. Così, ma poi messo in un angolo come una ciabatta usata. Non è che dici, ah Rota, ho detto giovedì, però guarda per incastro. No, così. No, che è sta canzone? Questa, cioè, con una sfacciataggine, una così ormai una sicurezza che non so da dove la prenda. Cioè, mentre parla con la divinità, mentre parla con la divinità radiofonica. Una volta c'era il Timor Dei, il timore di Dio. Cioè, dovresti averlo, cara Roberta.
1: E la vice ha visto con quale sprezzo ormai mi appropinquo alla tua figura. Però c'è da dire che noi festeggeremo venerdì, quindi un'altra serata.
0: Sì, ma era diverso.
1: Però mi dispiace.
0: Venerdì sono tanti.
1: Mi dispiace, non ho capito.
0: Ho prenotato dal kebabaro. Perché se può.
1: La semplicità è una cosa che io amo, lo sai.
0: A un certo punto poi avresti mangiato sto kebab e dici, madonna, che è qualcosa di duro qua dentro? E tu lì a pensare, oddio, no, Ro, no. Lo so, è che qua usano anche i denti d'abbacchio.
2: Tanti auguri, Roberta. Tanti auguri, Roberta. Tanti auguri, Robertina.
1: Grazie.
2: Tanti auguri, piccolina.
0: Allora, possiamo affrontare insieme il livello psicologico, cioè da un punto di vista analitico, questo messaggio che ha appena mandato questo signore. Ora, uno si aspetta un effetto sorpresa, dice a un certo punto cambierà qualcosa, no? E invece è la canzone Para Para.
1: Sì, monocorda, però vabbè, dai.
0: Costruiamo un attimo l'identikit, prima partendo da un punto di vista, da un ritratto fisico di quello che può aver mandato questo messaggio. Sono indeciso se pelato, anzi calvo.
1: Aspetta, età?
0: Età 52. Sui 52.
1: Secondo me un po' meno.
0: Un po' meno.
1: Sui 45-46.
0: Attenzione. Giovanissimo. E qui sui 52. Pelata così. E soprattutto, però poi è mezzo potenziale assassino. Cioè, questo.
1: Dici?
0: Sì, tipo serial killer. Tu senti.
2: Tanti auguri, Roberta.
0: Cioè, non è che ti voglio dimostrare, ti voglio far sentire come canto bene, perché alla fine, cioè, sì, è intonato, ma canta normale. Quindi, quali efferati delitti si nascondono dietro queste corde vocali impiegate con questa vibrazione? Cioè, dove vuoi arrivare? E soprattutto, risentiamo il finale, sembra una perizia, capito? Sembra un processo.
2: Tanti auguri, piccolina.
0: Cioè, tanti auguri, piccolina, manco su Nightmare. Cioè, manco Freddy Krueger, una roba del genere.
1: Ma poi, insomma, piccolina a me è un aggettivo un po' azzardato, in effetti.
0: La mettono a letto con le ruspe.
3: È vero che c'è un problema con questi coltelli, però quelli sono cuochi, cioè ce l'hanno a portata di mano. Che devono fare? Magari uno gli voleva dare uno schiaffo, ma a mano c'aveva il coltello.
0: Certo.
3: È stata la prima cosa che gli ha tirato, una coltellata.
0: Certo, hai ragione.
4: A me la mia ragazza mi ha dato su una coscia 3 punti e non ho potuto camminare una settimana perché è entrata dentro al muscolo.
0: Oh, ma che sei matto?
1: Ragazzi, questa è una cosa seria.
0: Questa, allora, amico nostro, chiama immediatamente 06 89 28 996. Questa la vogliamo sapere.
5: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
8: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
15: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: mercato on Radio Globo.
1: Allora, ci eravamo lasciati poco fa così.
2: A me la mia ragazza amata da una coscia, 3 punti e non ho potuto camminare una settimana perché è stata dentro al muscolo.
1: Bruno?
3: Sì?
1: Sì, buonasera.
3: Buonasera Roberto, buonasera Roberta.
4: Ciao Bruno.
1: Allora, tu sei quello che ha mandato il messaggio poco fa, no? Che dicevi che
3: sì, un messaggio, sì.
1: Ma che vuol dire? Che è successo Bruno? Come ti ha dato una coltellata sulla gamba?
3: Stavamo a cena insieme con alcuni amici e loro, dicendo che stavano cazzeggiando, e mi prendevano in giro per cose che avevo fatto quando non stavo con lei. Lei si è arrabbiata e mi ha dato una coltellata.
1: Oh madonna mia.
4: Coltello da cucina?
3: Con la punta, però non quello tondo.
4: Mamma mia.
1: Quello con la punta proprio da carne, diciamo, quelli che tagliano.
3: Bravo, quello da carne, quello che i dentini.
1: Ma eravate in un ambiente domestico, al ristorante?
3: A casa.
4: È stato un gesto di rabbia improvvisa, incontrollata, Bruno?
3: Sì, è stato. Ancora stiamo insieme, quindi sì.
4: Ah, cioè è finita così.
1: Come l'hai presa tu, scusa, sta cosa, Bruno?
3: Ma niente, perché ho visto che era un gesto di nervosismo per quel momento. Non è cattiva la mia ragazza, è una brava ragazza. Quindi.
1: Beh, certo, immagino che conosci una che non è che fa la lanciatrice dei coltelli al mattino.
3: Certo.
1: Però insomma, la tua reazione.
3: Ma io lì per lì ne manco avevo sentito nulla, soltanto me ne sono accorto perché poi dopo il pantalone si è bagnato di sangue, quindi ho cominciato a dire: oddio, forse è successo qualcosa.
1: E gli altri che hanno detto? Cioè, com'è stata la situazione? Scusa.
3: Ridevano.
1: Cioè, anche una volta accorti della pozza di sangue?
3: Ridevano, erano contentissimi loro.
1: Ma chi c'è a cena? Jack lo squartatore.
4: Spero che almeno con gli amici è chiuso, però, Bruno, perché.
3: No, perché manco con gli amici. No.
4: No, è perché ti hanno messo in mezzo facendo arrabbiare lei. Si sono messi a ridere dopo questa scena che oggettivamente non è stata bella.
3: Vabbè, se fosse stato il contrario, anche io avrei riso la stessa cosa, quindi no.
1: Cioè, pure tu avresti preso una. No, pensavo, dici, pure io se fossi stato a parte inversa, avrei dato una coltellata sulla coscia.
3: No, non l'avrei mai fatto, però no, dico, se fossi stato l'altro ragazzo che avrebbe preso in giro a lui, mi sarei messo a ridere anch'io.
4: Quindi tu con la tua fidanzata non ci hai mai discusso per questa cosa? Cioè,
3: No.
4: Cioè, ti ha dato una coltellata, gli ho detto, beh, amore, non fa niente, tutto a posto, andiamo avanti.
3: Sì, perché ho visto qual era il gesto. Il gesto è stato un momento di rabbia.
1: Ma scusa, che diavolo avevi combinato per farti dare una coltellata? Cioè, quali erano i racconti?
3: Quando eravamo lasciati, io stavo 4 ragazze, magari non 1, 2, 3, 4.
1: Boh, non lo so, mi sembra eccessivo, per carità, non mi metto in mezzo alla coppia, ma una reazione abbastanza importante. Credo che qualcun altro magari no, si sarebbe potuto scandalizzare di fronte a questo. Cioè, non hai mai pensato che magari da lì in futuro, dice adesso qualsiasi minima cosa, questa magari.
3: Ma dormi con occhio aperto, dici no.
4: Vabbè, tu ti fidi, pensi che sia stato un gesto sconsiderato,
3: sì,
4: così
3: sì,
4: isolato.
3: Bravo.
4: Ma lei però ti ha mai chiesto scusa?
3: Sì, no, quello sì.
4: No, perché magari se lui anche
3: subito appena visto il sangue, lei si è pentita. Ha chiesto scusa, non credeva che entrava così tanto.
1: Però vedete, ragazzi, la potenza dell'amore. Sentite qua. Quando si chiede che cos'è l'amore, è difficile dare una sfaccettatura unica. E tra tutto questo c'è anche il taglio, diciamo, della carne. Ecco. Bruno, da oggi, ecco, adesso sarai nominato Bruno. Vieni con l'investitura ufficiale, vieni così battezzato, cresci a nuova vita all'interno di Tutto Bloccato, sei Bruno il Vichingo. Con la donna che prende e dà una coltellata, addirittura lui ha aumentato il suo grado di amore verso ella. Così dice: guarda questa, guarda che donna ho al mio fianco. Ragazzi, la vado a mettere. 06 89 28 996, grandi storie, Tutto Bloccato. Abbiamo Saverio, buon pomeriggio. Saverio, te la motosega? Che succede?
4: Ciao, Save.
5: No, niente di grave. È successo che avevo un coltello in mano che stavo lavorando e quando si è posata una zanzara vicino al ginocchio mi è venuto l'istinto di colpirla con la punta del coltello.
4: No, e te sei accoltellato?
5: Sì, sul ginocchio. Cioè, niente, non è che è una cosa gravissima, però con la punta è sul ginocchio.
4: Mamma mia, quindi pure tu una reazione così improvvisa, istintiva, senza renderti conto che potevi farti del male.
5: Esattamente.
1: Io sto impazzendo oggi. Cioè, allora, quindi Saverio, tu volevi dare una coltellata, diciamo così, a una zanzara. A parte che è di una difficoltà estrema, voglio dire.
4: Infatti, non è che c'hai schiaffo.
5: Esatto, esattamente. Io volevo, per la cosa di non farmi pungere dalla zanzara, ho dato un colpo. Volevo prendere lei, sì. Ho preso lei, l'ho presa.
1: Cioè, l'hai presa, però te sei preso pure in ginocchio.
5: Sì, perché sotto giustamente c'era il ginocchio.
1: Ecco. Però sei, oh, bravissimo, complimenti, sei riuscito a prendere una zanzara con un coltello. Ma chi sei, un drone col laser? Sei,
5: no, veramente... Comunque sia, devo dire che, cioè, quella beh, è stata una stupidaggine in quel momento, però con i coltelli c'è molta familiarità, quindi sì, comunque bisogna stare molto attenti all'istinto, le cose scivano, sono molto pericolosi.
4: Perché c'è familiarità? Che lavoro fai?
5: No, è una passione, che ho da un po' d'anni, i coltelli.
4: Passione
5: cose,
4: per quindi... i coltelli?
5: Sì.
1: Sì, ma nel senso li collezioni pure, ce n'hai diversi?
5: Sì, c'è da collezione, diversi tipi, di taglie, particolarità, insomma cose particolari.
1: Scusa, Saverio, come si chiama quel coltello?
5: Tre scrocchi, quello
1: tre
5: romano.
1: Tre scrocchi, quello romano, bellissimo quello.
5: Quello è davvero bello, sì, quello è un bellissimo coltello.
1: Ogni tanto mi compare i reel di una che fa, che costruisce questi
5: sì,
1: coltelli.
5: Sì, se non sbaglio c'è una coltelleria, non so se a Roma proprio.
1: Sì, credo proprio a Roma, anzi una zona anche centrale, non so se Trastevere, da quelle parti là. Tre scrocchi, perché fa sti tre rumori, no?
5: C'ha la sicurezza per non far chiudere la lama, sul dorso c'ha un anello con tre, diciamo, alette che lo bloccano.
4: Ma questi sono pericolosi, sì, cioè sono quelli che...
1: Sì, sì, sì, quelli proprio da...
4: Una persona.
1: Da lamata, diciamo da lamata.
5: Quello si chiamano tre scrocchi perché si diceva all'epoca che il primo scrocchio era un avvertimento, il secondo pure, il terzo era aperto, quindi si usava.
1: Dopo mi dici che non si finisce mai di imparare.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Prendevano un giro che cose che avevo fatto quando non stavo con lei, ed è arrabbiata e mi ha dato una coltellata.
2: Coltello da cucina?
1: Con la punta, però, non quello tondo.
3: Quello con la punta proprio da carne, diciamo, quelli che tagliano.
1: Bravo, quello da carne, quello che i dentini.
3: Ma eravate in un ambiente domestico, al ristorante?
1: A casa.
2: È stato un gesto di rabbia improvvisa, incontrollata, Bruno?
1: Sì, no, così è stato, ancora siamo insieme, quindi.
4: Stessa cosa, io come minimo, oltre ad averla lasciata, l'avrei pure denunciata se mi faceva una cosa del genere, ma non esiste proprio al mondo e avrei chiuso con tutti gli amici.
5: Roberto, state zitto che questa devi accoltellare pure a te.
6: Ma Bruno, tranquillo che è brava. Ce lo dici la prossima litigata come è andata a finire.
7: Ti vedremo Bruno come ricadritto però.
6: La faccia da prova ragazza, te l'ho una coltellata, pensa sarà cattiva, che te tagliava la coda.
8: Oh, questa storia della coltellata che ha preso dalla ragazza tua a Temptation Island, sicuro vi fanno partecipare.
9: Abru, te l'ha data perché te ama. Vedrai che se te comporterai bene non succederà più.
10: Se succedeva al contrario, che tu davi una coltellata a una donna o a tua fidanzata, capirai, la sera stavi a telegiornale.
11: Poi parlavamo dei sottoni, questo addirittura ha preso una coltellata apposta così, hanno preso rite.
12: Altro che coltellata sulla coscia, questo è il fratello di quello che gli ha tagliato il pisello Lorena Bobbi.
13: Oh, guarda, è nervosa, ti consiglio di dormire dentro un'altra stanza, non vuole che durante la notte te castra pure.
14: Stiamo bene.
15: Ma lui è più malato di lei.
3: Ragazzi, no, non è malato.
2: Si fida.
3: L'ama.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: No, ma poi perché si fosse collegato adesso? Non c'è solo sta storia, c'è pure quell'altro, Saverio. Quello che
2: si è accoltellato da solo perché c'aveva una zanzara sul ginocchio.
3: C'è una zanzara sul ginocchio, questo gli ha dato una coltellata. Ovviamente si è accoltellato il ginocchio, roba da matti.
16: Guarda, e Bruno c'è stava la ragazza che voleva emulare Lorena Bobbi e ci può pure sta. A Saver, però tu sei proprio un coglione.
3: Cioè.
17: Vabbè, a coltellata di quella già stiamo fuori dal limite, stiamo oltre il bordo del limite, stiamo borderline ma fuori. Questo si è dato una coltellata per levarsi una zanzara e se gli diceva nape che fa? Se taglia una gamba, amatti!
2: Veramente!
18: Voglio bene, ma state a carico che gente che va ascolta.
2: Sì.
18: Io mi sto cominciando a preoccupare.
3: Capito? Io pensavo, dicevo a Roberta, le dicevo vai tranquilla che tanto adesso siamo in discesa, temi tranquilli, c'è gente più spensierata all'ascolto, ma effettivamente sono spensierati, solo che ti raccontano cose gravissime in maniera spensierata.
2: Sì, che gli frega, quello è accoltellato dalla fidanzata, l'altro si accoltella da suo. Io tutte qua le sto sentendo.
3: Mamma mia, pure te. Oh, e allora vai, di male in peggio.
0: Ora in Tutto Bloccato.
3: Sì ragazzi, andiamo avanti come i treni perché essendo martedì, l'ultimo martedì,
2: martedì
3: mi sono scontato di recuperarlo.
2: L'ultimo martedì di questa stagione, sì.
3: E quindi c'è l'appuntamento con Top Secret. Che cos'è Top Secret?
2: È il nostro confessionale dall'inizio, insomma, di quest'anno. Ogni martedì mettiamo in condivisione qua delle storie che ci mandate voi, modifichiamo il nome e la voce, non è la vostra, per mantenere la massima privacy e cerchiamo di capire insieme se c'è una soluzione al vostro problema o a qualcosa che vi turba particolarmente e che non avete il coraggio di raccontare neanche alle persone più vicine.
3: Allora signori, forza, serve tutta la vostra saggezza, la vostra sapienza, la vostra scuola di vita. Per Top Secret 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172.
0: Ora in Tutto Bloccato.
19: Bella, tutto bloccato. Io sono Marco e che vi devo dire, ragazza mia praticamente si è fissata col filler e pure col botox, cioè io ormai non la riconosco più. Siamo insieme da 3 anni, cioè io l'amo da matti, la donna della vita mia, però ha iniziato prima con queste punturine ai labbra. Te dirò, all'inizio se notava appena, stava pure bene, niente di esagerato, e lei mi diceva sempre tranquillo, poi si riassorbe, va via. Quindi boh, io non ci vedevo niente di male, è solo che mo è passato un anno e secondo me invece le cose gli sono sfuggite un po' di mano. Si è fatta, non so che, ha pelle, ai zigomi, è mossa tutta gonfia, ma manco ce n'aveva bisogno. Si è proprio rovinata e a me mo così non mi piace più. Cioè io sono meno attratto, per dire la verità. faccio pure un po' fatica a fa cose, cioè, non so proprio come dirglielo senza che ci sta male. Poi qualche tentativo ho fatto, ma poi finisce sempre che dica la frase sbagliata, se incazza lei, parte il litigio. Però regà, io mi sono fidanzato con una ragazza completamente diversa, ma che devo fare?
3: Attenzione, questa è la storia di Marco, ovviamente ricordiamo il nome di Fantasia. All'interno di Top Secret. Questa è una storia che potrebbe essere molto condivisa, credo che, no? Soprattutto negli ultimi tempi.
2: Sì, perché insomma sono sempre di più le persone che ricorrono ai ritocchini estetici, non solo donne, anche tanti uomini. Però poi quella diventa quasi una droga a lungo andare se ti sfugge di mano, perché ti fai la punturina, poi passa un po' l'effetto, te ne fai un'altra e poi ti vuoi ritoccare pure sopra, pure lo zigomo. Evidentemente è quello che è successo alla fidanzata di Marco e sì. Marco non la riconosce più.
3: Tant'è che ha dato una coltellata sugli zigomi in modo da sgonfiare
2: un
3: l'effetto
2: po' e farla tornare a vecchi. Quella che ha conosciuto.
3: Ecco, è proprio lì il punto. Dici, sì. Io ho conosciuto una fatta in un modo, non è che dici, sai, dopo tanti anni stiamo invecchiando insieme ed è bello, giustamente, poi no, certo. Rinnamorarsi anche di questa persona di cui non guardi più nemmeno l'estetica, perché giustamente il tempo riporta indietro quello che t'ha regalato. Però qui è proprio diverso, cioè sei tu che ci metti le mani.
2: Certo, ma poi allora, ora non è che il ritocchino estetico ti cambia proprio i connotati, però ti dà quell'effetto di plastica.
3: Adesso non conosciamo nel dettaglio i livelli, però da come la mette lui, sì, sta cambiando proprio molto.
2: Sì, sì, sì, beh, certo, non sei naturale, non hai il viso naturale.
3: Questione di filler.
2: Che avevi prima. E a lui evidentemente non piace questo effetto un po' plastificato, che poi facci caso, quando delle persone si iniziano a calcare un po' la mano con questi ritocchini e poi sono tutte uguali proprio di viso,
3: ma già come acconciature e come no, diciamo estetica delle sopracciglia o di altro, sono simili, sono simili e vengono catalogate come, ecco, questa è bella e quindi giù tutte dietro così.
2: Sì, sì.
3: Cioè quella bella nasca, no? De una volta la nasca che mette ci aggrappi.
2: No, ma poi per carità, se diventa un problema che non ti fa stare bene, ben venga l'intervento estetico, Io sono totalmente a favore, però l'eccesso ti porta un po' a omologarti
3: a favore
2: a tutti.
3: Sapete perché? No, a favore, perché dice che è a favore?
2: E non
3: si è mai ritoccata niente, perché? Perché dice, perché sono bella, perché io sono bella così, quindi sono a favore di voi brutte che giustamente ricorrete alle...
2: Ma no, ma vedrai, anch'io, soprattutto dopo i 40, qualcosina, ma anche qualche rinfrescata me la darò.
3: Ma lascia sta, ma che ce fai? Tu sei bella dentro. No.
2: Dai, sì, infatti.
3: Tra poco, dai, forza signori!
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
14: A me mi piace fare l'amore, essere sbattuta tra le serrande. Alle serrande. Così. Pomi. Sì.
0: Radio Globo Meteo.
20: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
21: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda. Calda anche in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
22: Scopri come su radioglobo.it.
1: luce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
22: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
3: Ora in tutto bloccato.
4: Bella, tutto bloccato. Io sono Marco e che vi devo dire, ragazza mia praticamente si è fissata col filler e pure col Botox. Cioè io ormai non la riconosco più. Siamo insieme da 3 anni, cioè io l'amo da matti, la donna della vita mia. Però ha iniziato prima con queste punturine ai labbra. Te dirò, all'inizio se notava appena, stava pure bene, niente d'esagerato. E lei mi diceva sempre tranquillo, poi si riassorbe, va via. Quindi io non ci vedevo niente di male, è solo che mo è passato un anno e secondo me invece le cose gli sono sfuggite un po' di mano. Si è fatta, non so chi ha la pelle, ai zigomi, e mo sta tutta gonfia, ma manco ce n'aveva bisogno. Si è proprio rovinata e a me mo così non mi piace più. Cioè io sono meno attratto, vi dico la verità. Faccio pure un po' fatica a fare cose, cioè, non so proprio come dirglielo senza che ci sta male. Poi qualche tentativo ho fatto, ma poi finisce sempre che dica la frase sbagliata, si incazza lei, parte il litigio. Però regà, io mi sono fidanzato con una ragazza completamente diversa, ma che devo fare?
5: Ma si è detto che l'ama la follia, la donna della sua vita. Ma chicchetto, non si può per tutto la vita, anche a carcazza, sposatela così.
6: Il vero problema è che ci sono ventenni che sembrano quarantenni e viceversa.
7: Ecco là, un'altra che c'ha la sindrome di Hilary Blasi. Se pensano di essere tutte belle con ste labbrone, con ste cose, con sti zigomi, e poi diventano dei cessi con dei canotti al posto delle labbra che fanno veramente ribrezzo. Ragazze, lasciate stare, rimanete naturali, siete più belle.
8: Marco, c'è sta lei che alle amiche sue gli dice la stessa cosa, dice a quello l'ho conosciuto atletico, mo c'ha una panza, io ho cercato di dirglielo, ma non so più come fa, non mi piace più, ci riesco a far roba.
9: La cosa che mi fa ridere è che mi chiamo Marco e la ragazza mia comincia a farsi tipo tutto naturale, però perché è un puntolino del cazzo. Io gli ho detto subito, gli ho detto se ti azzardi a gonfiarte così, io t'accanno, immediato proprio, senza proprio né arte né parte. Ormai te ragazzo da vinder culo, io lo di prima, ormai è diventata la nonna brutta di Dracula.
10: Vabbè, dai, non lo sappiamo, non l'abbiamo visto. Marco però è un po' preoccupato perché dice sta un po' esagerando con questi ridocchini, un po' esagerando.
11: Ma che te tocchi? Cioè, oddio, non lo so se non fanno più niente.
12: Comunque, anche questa, ragazzi, è la partecipazione a Top Secret anche oggi. In quest'ultimo appuntamento di Top Secret, sì, c'è la lacrimuccia che scende anche a Miriana Di Bartolomeo, che ormai è diventata una spugna strizzata, ormai, qualsiasi cosa.
10: Beh, perché anche tutte le storie che abbiamo raccontato qua in Top Secret sono state belle.
12: Ah, sì, sì, ha voglia.
10: Nel senso, è come un lutto, è l'ultimo martedì del mese, quindi è l'ultima volta che abbiamo questo contatto diretto con l'intimità degli ascoltatori, perché poi no, qua siamo tutto il giorno, parliamo di cose alte, cose basse, poi principalmente cazzeggiamo, ci divertiamo, però Top Secret è stato uno di quei momenti di questa stagione dove veramente si è scesi spesso nell'intimità delle persone che hanno avuto il coraggio, seppur no, protette nella loro privacy, di metterle in comune, e quindi è stata una cosa bella.
12: Ragazzi, volevo mettere la chiusura, tipo invia la tua storia, però vabbè, magari in caso tenetevela in caldo per settembre.
10: Sì.
12: Che poi chissà chi ci sarà, se sarà in grado di fare una regia così. Tutto può succedere!
3: Invia un messaggio alla Globo WhatsApp 393-777-7172
13: e racconta anche tu il tuo segreto inconfessabile. Top Secret.
3: Solo su Radio Globo.
13: Su Radio Globo è tutto blocco.

0: Ragazzi, c'è un incendio all'altezza della galleria Appia, carreggiata esterna. Tutto bloccato, tutto fermo. Traffico dall'Eur andando verso l'Appia, tutto fermo.
1: Ti svegli al mattino convinto che sarà un'ottima giornata. Peccato.
2: State raggiungendo un livello veramente, da una parola che mi viene proprio da schifo. State diventando proprio deprimenti. Vabbè, un po' essere pazzi, un po' crisi.
3: Ma se ti piace, ma perché non cambi radio? Ma vattene a fa...
4: Asal, ma a me c'è da rompe, perché porti il vino a Torbaianica?
2: Ma io non ho mai sentito una cosa più demenziale, ma...
1: Tutto schifato. Radio Globo.
5: Vediamo ai nostri detrattori, che non sono quelli che

0: Stasera grandi festeggiamenti, il primo appuntamento di una lunga settimana.
1: Sì, Carnevale di Rio è iniziato.
0: Oh, il Capodanno cinese, me lo immagino, tutti gli invitati, capito, con tipo il dragone che vanno in giro a festeggiare.
1: Sì, più o meno.
0: Roba dei castelli?
1: Sì, sì, Grotta Ferrata.
0: E noi invece...
1: Festa della radio stasera.
0: Festa della radio stasera, ecco, se qualcuno mi dovesse trovare in cima all'obelisco, sopra la M di Mussolini.
1: Mamma mia.
0: Ecco. Potrei essere io. Allora, detto questo, attenzione, vogliamo chiudere veramente in bellezza. Ma che dico bellezza? In fattanza!
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Da palla. Eccoli, adesso aspettate.
4: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy, Caselli.
6: Che stavo ragionando su. Mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
8: È tossicissima
7: Radio Globo.
0: A me c'è sto momento della sigaretta quando sale, quando va tutta quella scala così.
1: Sì, sì, sì, anche a me lì viene proprio da fare, cioè mi sveglio, inizio a
0: è svegliata la Caselli. Caselli, come stai? Sei un po' moscia?
1: Madonna, non ho dormito niente, però quantomeno.
0: Ma adesso, durante il programma, non hai dormito?
1: Durante il programma, oggi non sono riuscita a farmi la venire.
0: In genere, se no in altri momenti riesci. Beh, c'è pure la festa della radio
1: lo
0: stasera.
1: So, dai, bella attiva, adesso, devo sta sveglia, sì, prendo altri dolcetti prima di andare là.
9: Zuccheri.
0: No, ma quelli sono una finta, perché lì per lì sembra che poi ti abbiocchi più di prima. C'è solo una soluzione: prosecco.
1: Lo dirà tu fino alla fine. Vai.
0: Esatto. Vai. Allora, Caselli, vogliamo dare un senso, insomma, sì. Anzi,
1: un
0: una
1: sepoltura a questa vita.
0: Esatto, una sepoltura degna. No, la sepoltura è il gruppo. È una sepoltura degna proprio, sì, di questa puntata?
1: Sì, sì, allora, intanto è un ragionamento questo che ho da un po', e che secondo me i veri tossici dipendenti, cioè vuoi vedere che in realtà sono quelli che sono dipendenti di una persona che è tossica.
0: Tu dici, se il datore di lavoro è un tossico, automaticamente i suoi dipendenti sono tossico
1: tossici dipendenti. Sono loro i tossici.
0: No, tossico dipendenti.
1: Tossico dipendenti.
9: Tossico dipendenti.
0: Sì. Ma
1: sono tanti.
0: Chi? Gli imprenditori?
1: Collettivo.
0: Una collettivo. Ma ti portavo col carro funebre alla festa della radio, su.
1: Ma veramente?
0: Con l'eli ambulanza, c'è un'ambulanza che può portarcela. Ma roba da matti. Scusa, cosa c'entra il collettivo adesso?
1: Perché magari uno lavora per delle società collettive.
9: Collettive.
1: Vabbè, come?
0: Quindi, ok.
1: Le comunità.
0: I tossicodipendenti.
9: Ma collettive.
1: Sì.
9: Allora rilancio.
1: Sì.
9: Attenzione, è fare qualcuno che fa una colletta esente dall'IVA?
1: Mazza.
9: Collettiva.
1: Allora, collettiva.
0: Una colletta. Cioè fa una colletta calcolando già l'IVA.
9: Già compresa.
0: Cioè IVA compresa.
9: Sì, sì.
0: Potrebbe essere.
9: Dai. E sei a posto così. Non c'hai, insomma, lo Stato non mette niente.
0: No, perché, cioè, ma manco la scarico però.
9: No.
1: Ma quindi
9: no,
1: è nero. No. Cioè un po'. Diciamo, è in nero.
9: No, c'è l'IVA.
0: Se c'è l'IVA, come fa a essere in nero? L'unica cosa che potevi immaginare tutto, ma proprio quella no.
1: Certo. Ma come fai, però? È già tassati, quindi.
9: Lei ha dei problemi anche con l'IVA.
0: Ma non ha mai pagato una tassa, prende 60 euro al mese. È certo che non paga neanche le tasse. È sotto la fascia di povertà.
1: Qualcosa trovano, è incredibile ogni volta.
0: Ah sì?
1: Su cui tassarmi. Sì, è assurdo sta roba. Che poi tassare, no? Da tasso deriva? Cioè, no,
9: mamma mia.
1: Così, no?
9: Ma qua siamo rovinati.
0: Colpo di coda proprio del tasso.
1: Ma pensa, chissà perché, vabbè.
0: Il tasso fisso.
1: Ma a proposito di tasse, invece, c'è una proprio sulle tasse. La tassa dei rifiuti, no?
0: Sì.
1: Perché si chiama tassa dei rifiuti? Cioè, perché proprio rifiuti? Cioè, è qualcosa che noi abbiamo acquistato prima, quindi sono degli cioè, li abbiamo voluti, poi dopo li rifiutiamo, cioè, sono piuttosto degli scarti, non sono dei rifiuti.
9: Cambieresti il nome a Calatari?
0: Quindi no, no, no, ma soprattutto ai rifiuti, credo.
1: Sì, sì.
0: Quindi rifiuti, sì. È sbagliato.
1: È sbagliato, ce l'abbiamo presi prima queste cose, le volevamo.
0: Ecco, semmai i trasformati, cioè abbiamo preso della cosa, poi l'abbiamo cambiata. Oppure i resti.
1: I resti.
0: Ah, rifiuti, hai ragione. Bravi, Leana, ti seguo in questa tua battaglia.
10: Roberta, per favore, ti stanno affilando dentro un vicolo cieco, almeno ma... te salvate, per favore.
9: No, ragazzi, sto qua, io devo andare indietro.
0: Sì, indietro, pure.
11: Comunque il tasso non paga le tasse, lo fa solo per amore.

prezzo, giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global Traffic News. Andiamo a dare gli

0: Pontina fino alla galleria dell'Appia. Si tratta di un incendio registrato proprio in prossimità della galleria. Situazione analoga lungo la carreggiata interna interessata da incolonnamenti per diversi chilometri a partire dalla Casilina. Ancora per quanto riguarda il raccordo, da segnalare code per traffico intenso in carreggiata interna tra le uscite Flaminia e Salaria e poi dalla Nomentana allo svincolo per la Rustica. La polizia locale ci segnala un incidente alla Borghesiana sulla Casilina, dove ci sono code nelle due direzioni tra via del Ponte della Catena e via Elicata. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Credo che anche oggi Roberto ha preso il zinc, incredibile.
0: Abbiamo dato tanto
1: sì,
0: oggi.
1: Oggi veramente, oh, ti posso dire una puntata, mi è piaciuta, uno dice vabbè ci credo, la fai te, no, la fate voi, vedete pure bella, però
0: abbiamo dato,
1: insomma, coltellate sulle ginocchia per Mazzana Zanzara, cioè abbiamo sentito un sacco di
0: coltellamenti di coppia bypassati tranquillamente.
1: E allora facciamo una cosa, allora rimettiamo una cosetta.

0: non desiderate mai la donna dell'altro, perché tanto rompe i coglioni come la vostra. Siamo treni.
1: C'ha ragione.
2: Ragazzi, a domani.
1: Ciao.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi, con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i diversi Teen Awards, gli Oscar dell'inclusione arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
10: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
12: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litro, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
3: Mauris. Solo le migliori. In FM.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
16: E dopo tutto bloccato c'è tutto Tommaso, grande!
17: Eccolo qua, si parte 19:02 minuti in questo momento.

complicata traffico, anche perché so che sull'Appia siete tutti quanti incanalati, bloccati per via di questo incendio, anche se so che comunque prontamente si sono portati subito al lavoro i vigili del fuoco. Comunque, raffica da traffico 393-777-7172. Come siamo messi là fuori? Cioè, nel senso, la strada che state percorrendo è insomma scorrimento veloce, oppure diciamo che la velocità media con cui state viaggiando non supera i 10 km orari? Ne parliamo alla Globo WhatsApp, quindi 393-777-7172. Ah, che bello l'album nuovo di Beyoncé, Morning Dew, qui sulla radio che suona solo le migliori.

0: Anna Brancale con Alessandro Moroso su Radio Globo.
1: Su una stradina piccola, tipo mi appoggia uno davanti che ha inchiodato. Scendiamo, questo attacca Pippa che voleva far CID, voglio far CID. Lui non c'ha nessun tipo di segno, il CID era inutile. Ho fatto, sono risalito in macchina, ho messo la retromarcia, poi ho messo la prima e gli sono andato addosso. Sono sceso, gli ho detto va bene, mo fammi il CID.
0: Ma lo sai che

0: Mangovo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tano Salis.
5: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. La 25.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Ci abbiamo verso il fine giornata, tanti in strada e soprattutto in strada ci sono i miei colleghi, visto che stasera c'è la festa di fine stagione. Bravi, bravi, io arrivo dopo, bravi, bravi.

e a quanto pare noi su Roma siamo tra i più maleducati e soprattutto quelli un po' più spregiudicati quando siamo per strada. A dirlo è il 51% di chi praticamente è per strada, oltre al fatto che si usa tantissimo il clacson in qualsiasi occasione, e ultimamente ho notato che si usa il clacson anche a ridosso delle strisce pedonali, cioè se stai attraversando senti già qualche macchina più in là, se magari stai attraversando lentamente già qualcuno che suona come per dire: oh, muoviti, dai che devo andare su. Per non parlare poi della pochissima pazienza. Vabbè, io penso che comunque saper e muoversi per Roma e muoversi proprio per Roma, per insomma in mezzo al traffico, deve essere una prova di forza unica, quindi insomma ci sta. Non so voi che cosa pensate. 393 777 7172, vi sentite?

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: traffico.
1: Ma guarda, è vero, c'è una maleducazione in giro per Roma, nel traffico, allucinante, ma io non capisco sta gente. Oh, e te vuoi muovere?
0: E Locke, che lì

0: E Loc Khalid su Radio Globo.
1: Ma è vero che la gente di Roma è stressata, si nervosisce per traffico. Però se tu vivi nel traffico è un problema, dove sto tranquillissimo in macchina. C'ho la musica, c'ho la radio, quando sto fermo posso pure cazzeggiare al volo al telefono. Però devi pure capire che c'è un fallo, non devi infastidirlo. Come uno su raccordo mi si voleva buttare a mezzo quando non poteva, e io ho fatto. Non l'ho fatto passare e poi mi sono messo a ballare. Poi stiamo tutti fermi su raccordo perché c'è traffico. E lui sta dietro e io continuo a ballare.
0: Stavi per dire un altro termine però. Hai detto, stavi per dire altro. Me lo stavo però non sei andato verso la fine. Guarda, lo potevi dire, anzi, meglio.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Luce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: 19:37 sulla radio, che sono solo le migliori.

0: della radio che suona solo le migliori Radio Globo. Stiamo parlando di guerra tra automobilisti, anche perché il 51% di noi romani dice che regna la maleducazione per strada.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
2: Globo. A me la cosa che mi manda ai pazzi, raccordo anulare, corsia di sorpasso, sì, a fare la passeggiatina. Cioè, poi cammina piano, nessuno te lo impedisce, no, no. Ma porca puttana, ma mettete tutta a destra e non rompe i coglioni a chi sta sul raccordo, che magari sta andando a una velocità consentita, non dico che vai a 200, ma 130, a 60 all'ora sulla corsia di sorpasso. Cioè, e poi all'ultimo, boom, tutta a destra perché devono uscire. Poi dici che perdi la pazienza.
0: Vabbè, guarda, in realtà potrei essere io, eh.
3: Ragazzi, io ho vissuto 11 anni a Torino e cioè devo dire che sono veramente selvaggi. Ma quasi peggio di Roma, posso dire.
0: Pure.
3: Non si fermano agli stop, passano col rosso, ti inveiscono contro i pedoni. No, è veramente allucinante, perché fanno queste strade molto molto larghe e quindi corrono. E devo dire che anche lì è una bella giungla.
0: Quindi ci sono città messe peggio di Roma, mi state dicendo.

0: 2005 con Crazy, ovviamente sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ma com'è messo il traffico?
1: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Allora 19:58 scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale dell'ACI.
2: Buonasera, ben trovati. Sta via via tornando alla normalità la situazione del traffico lungo le principali strade della capitale. Permane qualche problema sul raccordo anulare, dove abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna a partire dall'uscita Ostia Cilia fino alla Tuscolana. In carreggiata interna code tra le uscite Flaminia e Salaria e di nuovo nel quadrante sud tra le uscite Laurentina e Pontina. Sulla Pontina da registrare un incidente che sta provocando code da Spinaceto al raccordo in direzione dell'Euro, ma abbiamo code anche verso Latina a partire dal bivio con la Cristoforo Colombo. La polizia locale ci segnala un incidente all'intersezione tra via della Storta e via Traversella. Altro incidente nella periferia est in via Raffaele Costi tra via Cesare Tallone e via di Tor Cervara. In quest'ultima direzione raccomandiamo le dovute cautele. Disagi ancora lungo Corso Francia, ci sono incolonnamenti in uscita dal centro per lavori poco prima di via di Vigna Stelluti. In tangenziale code per traffico intenso da Tor di Quinta alla Salaria e poi tra la stazione Tiburtina e il Verano in direzione quindi di San Giovanni. Al Circo Massimo, nell'ambito della stagione estiva del Teatro dell'Opera, questa sera l'Aida modifica la viabilità nella zona con la chiusura di via dei Cerchi, di via della Ramassima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo Lamalfa.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
10: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
12: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
0: Eccolo qua alle 21 minuto, martedì 28 di luglio. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11 si riparte da Anna, Wild Girl Wasted.

Robin Thicke, Nicki Minaj su Radio Globo. Allora, stavo leggendo che il Tribunale di Milano ha condannato una società legata a Fabrizio Corona a pagare quasi 20.000 euro di sanzione perché avevano abbandonato una Jeep in autostrada, per di più senza benzina. Allora io mi sono fatto due domande, anche perché insomma devono ancora entrare nel vivo della vicenda. Secondo alcuni ci sono stati dei presunti guasti, altri invece proprio perché era senza benzina. Ma vuoi vedere che forse hanno visto il costo del carburante in autostrada e hanno detto: raga, secondo me ci costa meno lasciarla qua, l'abbandoniamo qua. Però scusa, una volta che sono rimasti lì, come hanno fatto poi a uscire dall'autostrada? Cioè, capite che è tutto molto molto complicato da capire. Datemi una mano. A voi, avete più o meno il quadro della situazione? È stata trovata questa Jeep abbandonata di una società legata a Fabrizio Corona senza benzina, abbandonata in autostrada, e lui dovrà pagare quasi 20.000 euro di spese legali e non. Però vogliamo andare al punto della questione. 393 777 7172.

0: quello è un altro grande caso. Forse perché, sì, è vero, 17 centesimi in meno, ma si sono già visti, insomma, si sono già viste le diminuzioni di questi pochi centesimi. Io l'ho notata questa diminuzione solo in una pompa di benzina, se non sbaglio in via Aosta, e poi le altre invece sono rimaste più o meno allo stesso punto, però sto parlando delle, insomma, più o meno 2:30-3 del pomeriggio, quando sono venuto qua in radio prima di tutto bloccato. Poi nei prossimi minuti invece ascolteremo anche un pezzettino di del morning show di questa mattina, ultima settimana sia del morning show e anche di tutto bloccato. A proposito, ultima settimana anche di Giovanni Lucifora in onda con il morning show, trovate tutto sui nostri social Radio Globo FM.
1: Il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: euroferroma.it.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: che hanno detto che stamattina nel morning show.
1: Emma Marrone, che ha avuto un piccolo incidente, è rimasta bloccata in ascensore.
2: Siamo vigili del fuoco subito. 9838.
3: Sto impazzendo, ragazzi.
2: Come il mondo infame. Tutto a me mi capita. Cambia tutti i giorni mi succede una. Mannaggia quella mia.
4: The Morning Show. The Morning Show. Su Radio Globo.
5: Però, ecco, guardando le immagini, insomma, ti viene un po' di claustrofobia solo a vedere il video.
1: Ma guarda, più che la claustrofobia, che è un problema che sicuramente chi ha, insomma, che Dio scampi e liberi da queste situazioni, però è il caldo, secondo me, è il caldo.
6: Ma anche l'umidità.
1: Ma nemmeno oggi, domani, perché... No, dai, basta. No, scherzi a parte, il caldo, vi ricordate quei ragazzi che rimasero bloccati nell'ascensore della stazione metropolitana? Politana,
6: sì,
1: no?
6: A Ostia, ecco. Antica.
1: Dai, su, con questo caldo rimanere bloccato, oltre alla claustrofobia che ci sta e ci sta tutte, per alcuni è qualcosa di...
7: Ma perché voi ancora prendete l'ascensore? Voi prendete l'ascensore?
5: Sì, sì. Ma, sì, io lo ammetto.
1: Aspetta, scusa un attimo, da che pulpito? Cioè, tu che non fai nemmeno mezzo gradino.
7: Questo pensi tu?
1: No, che penso
7: questo
1: io?
7: Io non prendo l'ascensore da anni. Forse l'ho preso l'ultima volta che c'avevo dei pacchi.
1: Ti credo, abiti a pian terreno, è normale.
7: No, sto a terzo piano.
1: Sì,
7: io
1: terzo
7: non
1: piano.
7: Lo riesco. Ma anche quando vado da mamma, altro terzo piano, non lo prendo da anni.
5: Ma perché ti è successo un episodio drammatico?
7: Quando ero piccolo, sì, sono rimasto chiuso in ascensore.
5: Piccolo,
7: grosso modo, non piccolissimo, però proprio vedo che con gli anni, andando avanti con gli anni, stare chiuso anche per un po' più di qualche secondo dentro un luogo appunto chiuso così che si può bloccare, mi manca il respiro.
0: Allora, 393-777-7172, vi è mai capitato di restare bloccati da qualche parte, anche dentro, diciamo, un ascensore? Ne parliamo alla Globo WhatsApp, 393-777-7172, ma soprattutto, chi è venuto poi a prendervi? Pompieri? Oppure, per esempio, qualcuno che è riuscito a sbloccare l'ascensore? Dai.

sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Stiamo parlando di rimanere chiusi in ascensore. Non so se vi è mai capitato. Penso sia una delle esperienze più brutte, soprattutto per chi soffre di claustrofobia. Da Nanai, Veleno, questo è Globo.

0: che sta sotto di te.
1: Veleno Tananai su Radio Globo. E stiamo parlando di paure, visto che praticamente ne hanno parlato questa mattina nel Morning Show. Stiamo riprendendo l'argomento del restare chiusi in ascensore, ma secondo me c'è anche un'altra paura, no? Come per esempio quella lì di rimanere chiusi in spazi veramente ma veramente piccoli. Ne sa qualcosa questo cagnolino? Avete visto quello che è successo un mese fa più o meno in Venezuela? Ecco, praticamente questo cagnolino è rimasto sotto le macerie per quasi un mese. Ve ne parlo tra pochissimo.
2: Radio Globo Meteo.
3: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda, calda anche in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre i 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata, e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Allora 20:39 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Caldo a tratti insopportabile, così dicevano gli amici di Trebi Meteo. Mamma mia che ci aspetta.

0: che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Ma stavo leggendo della storia di questo cagnolino di 2 anni che è rimasto sotto le macerie 29 giorni in Venezuela da quel tragico terremoto, ed è incredibile vedere queste immagini, questo cane che è rimasto veramente per 29 giorni, poi nonostante tutte le intemperie, nonostante le ricerche, anche i soccorritori stentavano a crederci che insomma fosse riuscito a soli 2 anni, perché insomma giovanissimo per essere un animale domestico, tutto questo tempo sotto le macerie. Questo ci fa capire insomma la forza, e che diamo anche per scontata la forza dei nostri animali domestici. Poi c'è il mio che secondo me tipo non ce la fa, è il mio neanche 2 secondi in natura, cioè proprio stupido. Per cui voglio un gran bene, eh? Il vostro invece di animale domestico è stupido oppure lo ritenete un po' intelligente? Il mio per esempio ultimamente sta avendo una passione per i fanghi, cioè nel senso lui pensa secondo me siano delle piscine, quelle vicino alle fontanelle, quindi si mette, si sdraia, ma in realtà sta facendo un fango e poi via, bagnetto a casa. Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Globo.

sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Adesso invece c'è Olivia Rodrigo. Tra le tante collaborazioni c'è anche l'ultima con la Lego. Infatti ci sono un bel po' di set. Su cui devo dire la verità, non vedo l'ora di mettere anche le mani, eh. Drop Dead.

0: Sì, una certa, soprattutto perché si avvicina l'ora di cena e di un'altra puntata di Temptation Island. Ah, raga, cioè ieri è andata veramente bene per quanto riguarda gli ascolti. 33% di share. Ah, però, ma guarda te che cosa mi combinano le corna. È proprio vero. Tira più un po' di corna che un carro di buoi. Diceva proprio così, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Solo le migliori in FM. DAB.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV. Grande Tommy! Eccolo qua, il vostro Tommy alle 20:59. Proprio qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Solo soletto perché sono tutti alla cena. Sono tutti alla festa della radio, adesso prendo io possesso di Radio Globo. Ah, ah, ah, ah.

Let's Hurt Tonight, One Republic su Radio Globo. Stavo leggendo del jackpot del Super Enalotto che ha toccato un nuovo record, 200,5 milioni di euro, ed è il terzo montepremi più alto di sempre. Raga, ma quanto li spendi 200,5 milioni di euro? Pensate che quello più alto in assoluto è stato vinto il 16 di febbraio del 2023 e ha raggiunto i 371,1 milioni di euro. Cioè, ma pure 371 milioni. Vabbè, facciamo 372 milioni. Ma come li spendi? Cioè, ma ci servono diverse vite per spenderli. È difficile, non so se vi è mai capitato di vincere qualcosa. 393-777-7172. Però non è la tipica domanda: avete mai vinto qualcosa al Super Enalotto? No, mi dovete dire dove li avete spesi. Cioè, perché effettivamente se uno vince una cifra dai 1000 euro in su, io voglio sapere dove li avete spesi. 393-777-7172. Angelina Manco, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa è Radio Globo.

0: 200,5 milioni di euro. Ma io mi chiedo, mettiamo caso, no? Uno dovesse tornare a casa con una cifra del genere, ma come li spendi?
1: Ma tu te sta preoccupato come li spendo io? Ecco. Prima dammeli, poi si preoccupano come spenderli.
0: Brava, così mi piace. Allora facciamo così, prima proviamo a vincerli, poi vediamo un attimino. Ma vi è mai capitato di vincere cifre superiori ai 1000 euro? Come li avete spesi? Cioè, questi soldi, come li avete bruciati, usati, investiti? 393-777-7172.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ano Salis
6: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Missione Minions, trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
8: Banana!
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
0: E adesso le 21:21 e 21 secondi. Mamma mia, Marchetti mi ha messo addosso sta cosa. Benvenuta una voglia di di frolla. Anche di sfogliatella, dai, Merck & Cremon.

Siren, Repeat It su Radio Globo. Radio Globo. Allora, stiamo parlando di soldi ed è un argomento che ultimamente e anche ciclicamente esce fuori, soprattutto se poi hai a che fare con spese impreviste. Abbiamo parlato prima del Super Enalotto, ma adesso invece Sfera Ebbasta, che ha registrato incassi record nell'ultimo anno, stiamo parlando di 7,6 milioni di euro, ha deciso di avere come spalla destra sua madre Sabrina, che è anche amministratrice unica di una società che ha proprio a che fare con Sfera Ebbasta. E quindi che cosa ha deciso di fare di questi soldi? Di accantonarli come riserva anziché distribuirli rispetto a quando, a quanto aveva fatto nel 2024, no? Questa cosa mi fa pensare, immaginate i nostri genitori che facevano più o meno lo stesso ragionamento, però magari con un TFR o altre cose. Vi hanno lasciato qualcosa i vostri genitori? Oggi faccio domande di questo genere, voglio proprio entrare nella vostra vita privata. Cioè, che cosa vi hanno lasciato i vostri genitori? Tipo un terreno, una casa, una macchina? 393-777-7172. J-Ax, IPIO, questa è Radio Globo. 1, 2,

0: siamo più soli di una piazza vuota. Mamma mia, questa frase. Ma Fabri Fibra, antidroga, proprio lei che è rimasta chiusa in un ascensore, ne hanno parlato sia nel morning show ma anche oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. Vi ricordo che nel corso delle prossime due ore, anzi ora e mezza, avremo modo di riascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato, riaprire un argomento. Dai, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Adesso sentiamo che è successo questa mattina nel morning show.
1: The morning show reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel morning show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
3: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
4: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
5: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
3: Giusto.
4: Ma
5: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
6: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano. Giusto. E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
3: Giusto.
6: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella, non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
3: È vero.
6: Immobile Rattoppo.
3: Vai.
6: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
3: Preso. I programmi della serata, vediamo. Fa.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
3: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto, andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti. Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Attenzione, promo vacanze attiva!
14: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
17: Dentro la città, fuori dal mondo!
16: C'è un posto meraviglioso!
10: Sposo a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 21:43 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Il viaggio dei sentimenti estivo sta per terminare, un'altra stagione di Temptation Island. Ma voi l'avete visto?

Victoria Star con Woman sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Eh sì, è proprio lei, Radio Globo, 21:49, ancora una buona serata. Parte la penultima puntata di Temptation Island, lo dico praticamente per tutti i grandi fan che hanno seguito le corna e non solo di questa stagione, ma c'è anche un grosso ma, ovvero i dati che stanno uscendo, i numeri, il 34% di share solamente nella puntata di ieri. Figuriamoci che cosa accadrà tra oggi e domani, anche perché praticamente stasera e domani sera ci saranno, cioè, tre puntate di fila di Temptation Island, follia. Ma tantissime persone hanno organizzato anche raduni, incontri, eventi, addirittura piscine, spiagge aperte proprio mentre c'era la puntata di Temptation Island, per poter giudicare la storia di Soraya, Dimitri, giudicare Giovanni con Sabrina, mamma mia! E poi famosissimo anche Spider-Man, la maschera di Spider-Man di quel poraccio di ieri, Christian, mamma mia! Soraya, se ci stai ascoltando, mannaggia, che brutta figura! Swedish House Mafia!

0: con Brash sulla radio che suona solo le migliori. Parlar d'amore. Summertime 21:57 di questo martedì 28 di luglio, ultima settimana di questa programmazione. Poi dalla prossima cambieranno alcune cose, ma giusto 3-4 settimane. Date un'occhiata al nostro sito internet radioglobo.it per stare sempre aggiornati.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagno schiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
12: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
13: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
15: Ah, e questa è la vista dal finestrino
14: della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Ma ciao a tutti, sono le 22 di un minuto di questo 28 di luglio. Io sono Tommaso, insieme per un'altra ora si riparte con una canzone che amo, Moving to the Sun.

estate 2010. Due di picche, fare a meno di te sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Torniamo un po' al profumo dei mondiali, no? Mondiali che però noi non abbiamo vissuto.

0: che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, 22:14, tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato per andare a completare il riascolto di quello che è successo durante questa giornata.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chuck, motore, azione.
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Acqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Euroferroma.it.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo, una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati, la prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale Radio Globo.
11: E là fuori come siamo messi? C'è chi lavora, c'è chi invece sta già pensando alle ferie, anche perché si avvicina, eh?

0: Flashlight. Calvin Harris, Frank Ocean, Migos con Slide. Radio Globo. Sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo, andiamo a sentire quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Era tipo 1000 lire a pizza che consegnavi.
2: 1000 lire a consegna o a pizza?
1: A pizza. A
2: quindi
1: pizza.
2: Se erano 10 pizze, 10.000 lire.
1: Esatto.
2: Ah, vabbè,
1: esatto.
2: Dai, mica male.
1: Quindi a volte partivi con queste 2 pizze e lì stavi là nell'indigenza, già c'hai fame. Dici, certo, me la mangio io, gliela rubo.
2: Tu te prendevi tutti i gruppi.
1: Ma non potevo scegliere, quindi dovete mandare, ti mandava. Perché noi andavamo al fronte, combattevamo, non sceglievamo la trincea, venivamo spediti là e basta. Detto questo, quindi perché vi aspettate questa cosa? Oh, tornando agli sputi, quindi non ci avrei mai pensato di parlare come questo signore qua, che dice, ah, io invece sputo se non mi date la mancia. E stessa cosa, come dicevi giustamente tu, il cameriere al ristorante, no? Ma una volta che hai sputato e lui non ti vede, cioè quello a cui fai lo sgarro non ti vede, che soddisfazione c'è?
3: Per evitare che facciano queste cose, perlomeno dalle mie zone, quando ordino il cibo, le confezioni hanno tutte quante un sigillino, quindi non è possibile che loro ci sputano prima della consegna, anche perché sono sigillate.
2: Oddio, io questi forse sigilli non l'ho visti.
1: Forse dai buchetti quei laterali,
2: con la cannuccia.
1: Esatto. Tipo cerbottana, proprio tipo. Un pigmei proprio, capito? Mi immagino. Rider. Vabbè. Già parte avvantaggiato.
4: Sì, salve, buonasera. Potrei ordinare una margherita, una boscaiola e una 4 catari, grazie.
0: Radio Globo. Allora, raga, io l'ho fatto in passato. L'ho fatto. È successo. Allora, precisamente l'ho fatto 2 volte. Una volta ho sputato in un caffè. Una volta invece, quando lavoravo in negozio, dentro un campioncino. È successo. Devo dirlo. Adesso che l'ho detto sto molto meglio. 393-777-7172. Mi riferisco a baristi, persone che hanno a che fare con cucine o altro. In un momento di rabbia, ma proprio tipo vi entra il cliente, gli ultimi minuti prima della chiusura, vi chiede, non so, una roba al volo, la voglia di sputarci dentro. Io vi capisco, è forte. 393-777-7172. Parliamone, non lasciamo queste cose così al vento. Voglio sapere se avete avuto il coraggio di farlo e come vi siete sentiti. 393-777-7172.

0: oggi pomeriggio sputare nei piatti.
1: Io il barista l'ho fatto per tanti anni, però sinceramente non mi è mai passato nemmeno per l'anticamera del cervello di fare una cosa del genere. Penso che chi fa una cosa del genere sei soltanto che un poveraccio.
0: Mamma mia, però adesso mi sento in colpa io che l'ho fatto in passato 2 volte. Vabbè, chiedo scusa. Jen su

0: su Radio Globo. È tornata per conquistare quest'estate 2026. Ragazzi, non so se state seguendo le storie dei miei colleghi, visto che stasera c'è la cena della radio. La situazione sta pian pianino degenerando. Io sono l'unico in onda adesso qui su Radio Globo, solo soletto. E forse sono anche l'unico sobrio tra i miei colleghi. Spero di recuperare al più presto. Dai, manca poco, arrivo anche io.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali, così come su tutta Italia, ci attende una settimana molto calda. Calda anche in progressivo aumento, con valori che su tutti i settori centrali andranno a raggiungere temperature massime anche oltre i 40 gradi su pianure e fondovalle dell'entroterra. Anche l'afa si farà maggiormente sentire lungo le coste nei grandi centri urbani, rendendo ancora una volta il caldo a tratti insopportabile. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
0: Caldo a tratti insopportabile. Mamma mia, ragazzi, già mi vengono i brividi.

0: 23 si è fatta una certa. Quindi praticamente io torno domani a partire dalle 19 fino alle 23, ovviamente qua sulla radio, che suona solo le migliori. Adesso raggiungo i miei colleghi, visto che c'è stasera la cena della radio, per chiudere al meglio la stagione. Al meglio. Chissà come ci torneremo a casa. Vabbè, da Tommaso è tutto, ci sentiamo domani. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
10: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.

This summer, only the hits. Radio Globo.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: quello che l'altra volta ti ha chiamato Federica Marchetti, è scoppiato il caos.
1: Te credo.
0: Ti voglio bene comunque.
1: Pure io.
2: Martina, 40 anni fai. Madonna mia, oh, buona come la graffa, come la barricata. Più te invecchi, più te fai buona. Porco Giuda. Lasciamo insieme una sera, io, tu e Liana, sai che tre somme che esce fuori. Mamma mia.
3: Tantissimi auguri alla buciaverca di Robertina.
4: Sono il compleanno tuo, sto tornando da Leonessa. Ti porto un sacchetto di patate. Eh?
1: Ma che
4: c'è da fin del culo, sai, no?
5: Auguri Roberto Amore. Marchetti.
6: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
6: Wait for me, I'll be back.
8: Wake up!
6: Good morning! The morning show.
9: Buongiorno!
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Ed è il mio appuntamento mattutino.
6: The morning show.
8: On Radio Globo.
6: Sponsored by
8: Magicland.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.

Radio Globo.

0: successive. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del Digitale Terrestre. Globo TV.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: diventa più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Morning Show live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Era tipo 1.000 lire a pizza che consegnavi.
3: 1.000 lire a consegna o a pizza?
2: A pizza. A
3: quindi
2: pizza.
3: Se erano 10 pizze, 10.000 lire.
2: Esatto.
3: Ah, vabbè,
2: esatto.
3: Dai, mica male.
2: Quindi a volte partivi con queste 2 pizze e lì stavi là nell'indigenza, già c'hai fame. Dici, certo, ma la mangio io, la rubo.
3: Tu te prendevi tutti i gruppi.
2: Ma non potevo scegliere, Quindi dovete mandare, ti mandava. Perché noi andavamo al fronte, combattevamo, non sceglievamo la trincea, venivamo spediti là e basta. Detto questo, quindi perché vi aspettate questa cosa? Oh, tornando agli sputi, quindi non ci avrei mai pensato di parlare come questo signore qua, che dice: ah, io invece sputo se non mandate, se non mi date la mancia. E stessa cosa, come dicevi giustamente tu, il cameriere al ristorante, no? Ma una volta che hai sputato e lui non ti vede, cioè quello a cui fai lo sgarro non ti vede, che soddisfazione c'è?
4: Per evitare che facciano queste cose, perlomeno dalle mie zone, quando ordino il cibo, le confezioni hanno tutte quante un sigillino, quindi non è possibile che loro ci sputano prima della consegna, anche perché sono sigillate.
3: Oddio, io questi forse sigilli non l'ho visti.
2: Forse dai buchetti quelli laterali,
3: con la cannuccia.
2: Esatto. Tipo a cerbottana, proprio tipo. Tipo pigmei proprio, capito? Mi immagino. Il rider. Vabbè. Già parte avvantaggiato.
5: Sì, salve, buonasera. Potrei ordinare una margherita, una boscaiola e una quattro catari, grazie.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

0: wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, sono le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Global. Ho organizzato Capoverde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che ci hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capoverde.
4: Capoverde, io ho sentito.
0: A morning show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: be back.
1: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.